Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock. L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 106 su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza. Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, temporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dovresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: progetto.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
0: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: wake-up pills. Wake-up pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e se nella scorsa puntata abbiamo fatto un piccolo viaggio fra le classifiche di longevità umana, uomini e donne che hanno vissuto più a lungo in tutta la nostra storia, beh, oggi un viaggio simile lo faremo fra le varie specie animali. Quanto vivono gli animali intorno a noi? Quali sono quelli più longevi? Quali sono quelli meno longevi? E dove si posiziona l'uomo con i suoi, diciamo, 80 anni di vita stimata? Cominciando il viaggio da un leggendario bivalve.

Cominciamo infatti dal piccolo Ming, un bivalve della specie artica islandica, sostanzialmente una roba simile a una vongola, una conchiglia per capirci. Ecco, il piccolo Ming è un esemplare particolare di questa specie la cui vita è stata più o meno accertata. Dovrebbe essere nato sotto la dinastia Ming, si sa anche l'anno, ed essere campato 507 anni. Una sorta di record assoluto sfiorato praticamente solo dallo squalo della Groenlandia. Un grosso squalo che vive sotto i ghiacci artici e che effettivamente ha una vita lunga, probabilmente perché si autosurgela in pratica. Pensate che raggiunge la maturità sessuale a 150 anni di età. Sappiamo che le tartarughe vivono molto, nello specifico le tartarughe delle Galapagos e le tartarughe giganti di Aldabra, fra i rettili e gli animali più longevi del pianeta. Una tartaruga delle Seychelles, chiamata Jonathan, ha superato i 190 anni ed è tuttora in buona salute, a quanto sembra. Il segreto della longevità delle tartarughe risiederebbe in un metabolismo cellulare lentissimo, che provoca poco stress ossidativo e dunque che rende possibile alle cellule invecchiare lentamente. Metabolismo che immagino si rifletta poi nei lenti movimenti dell'animale.

Anche i mammiferi possono vivere a lungo, ma in generale hanno una media di vita un pochino più bassa rispetto a questi esempi clamorosi del mondo dei bivalvi, dei rettili o dei pesci. Nello specifico hanno vite più lunghe se vivono in acqua, e questo sembra una costante comune, vi ho parlato sempre solo di animali marini. Ad esempio, le balene della Groenlandia possono vivere più di 200 anni. Questo ci fa pensare che il freddo sia veramente un fattore, perché se ci pensate, al momento vi ho citato fra gli animali più longevi un bivalve artico, uno squalo groenlandese e una balena groenlandese. I mammiferi di terra vivono in realtà di meno, e fra di loro l'uomo è uno di quelli che vive di più. Praticamente siamo solamente sotto alcune balene, alcune orche che vivono fino a 100 anni e alcuni tipi di elefante, fra cui l'elefante africano, la cui media della vita è poco superiore agli 80 anni, dunque poco superiore alla nostra. Subito dopo ci siamo noi. I mammiferi in generale non vivono moltissimo. Fra questi un caso particolare è rappresentato dal topo talpa nudo. I roditori in generale vivono molto poco, quasi tutti meno di 15 anni, la maggior parte fra i 2 e i 3 anni. Eppure il topo talpa nudo supera serenamente i 30. Fra i roditori un record incredibile, è come se un tipo particolare di primate vivesse, non so, 190 anni, 250 anni, qualcosa del genere. Questo sembrerebbe derivante da un metabolismo molto particolare, non lento ma efficiente, che ha pochi prodotti di scarto, pochi prodotti che possono andare, parlando in soldoni, lentamente ad avvelenare le cellule dell'organismo, e soprattutto un'incredibile resistenza ai tumori, da cui è quasi

In linea generale, siamo abituati a pensare che gli animali che vivano di più siano quelli più grandi, e un pochino questa storia è anche abbastanza vera se escludiamo i bivalvi e quel genere di animali marini, invece, in cui moltissime specie superano i 200 anni. In generale, pensiamo che gli insetti vivano poco, e se questo è vero per la maggior parte degli insetti, assolutamente non per tutti. Ad esempio, la regina di termite africana vive serenamente oltre mezzo secolo, e la regina di formica di legno rosso tranquillamente anche 30 anni. C'è poi l'affascinante caso delle cicale periodiche, che vivono circa 17 anni, ma lo fanno per lo più in uno stato di larva dormiente sotto il suolo. L'adulto che esce dopo 17 anni di stato larvale effettivamente vive solo una stagione. Beh, poi per non parlare delle piante. Lì è veramente difficile capire qual è la pianta più longeva al mondo, perché sappiamo che superano diverse specie di albero le migliaia di anni. Ad esempio, alcune colonie di pioppo tremulo sembra stiano lì da più di 80.000 anni, anche se non è certo quali alberi siano effettivamente i più antichi e se ci sia un singolo albero che ininterrottamente stia lì da 80.000 anni. Di sicuro però sappiamo che molte specie di pino, anche alcune di quelle che vediamo comunemente nei nostri litorali, possono serenamente vivere ininterrottamente fino a 5.000 anni, anzi, è raro vedere la loro morte per cause, fra virgolette, naturali di invecchiamento, ma per la maggior parte dei casi in quei 5.000 anni succederà qualcosa al territorio, un incendio, una frana, un allagamento, che causerà la morte di queste piante.

0: ultimo caso particolare è quello dell'aragosta. L'aragosta vive in media, in natura si stima, fra gli 80 e i 120 anni come aspettativa di vita massima, ma in realtà, potenzialmente, l'aragosta potrebbe vivere all'infinito. Cioè non si rilevano veri e propri processi di invecchiamento nell'aragosta a livello cellulare. E dunque perché vivono massimo alla fine 120 anni? Beh, per due motivi. Uno, la predazione. Prima o poi anche un'aragosta molto vecchia, molto esperta, viene fregata da uno squalo. Non perché rallenti, semplicemente per probabilità in un tempo di vita così ampio. E secondo, perché man mano che invecchia l'aragosta continua a crescere e dunque ogni tot dovrà fare un cambio di corazza e durante questo cambio di corazza la percentuale di mortalità, cioè aragoste che non riescono a completare un processo biologicamente complesso, è molto alto. Dunque ancora lì si arriva fino a 120 anni, dopodiché probabilisticamente fallirai un cambio di corazza e non riuscirai a sopravvivere. Ma altrimenti l'aragosta potrebbe essere potenzialmente immortale. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
9: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
8: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
3: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
13: Summer Edition.
14: Buongiorno e buon giovedì, amici e amiche di Radio Rock. Sono le 7:03. Siamo pronti ad iniziare insieme anche questa giornata con il Rock Show Summer Edition. A tenervi compagnia saremo in due. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
15: Ciao Nicole, buon giovedì a tutti e a tutti.
14: Si parte dai Porcupine Tree, Open Car.

0: Lorenzo Junior Blowing Up con questa novità. Torniamo in diretta, iniziamo questo giovedì mattina insieme, giovedì 27 agosto per l'esattezza.
1: Giovedì vuol dire che siamo entrati nella seconda metà della settimana e dunque si avvicina l'ultimo weekend di agosto, che poi vorrà dire in pratica fine dell'estate, che è un po' malinconico detto così, ma noi non dobbiamo farci scoraggiare.
0: Assolutamente.
1: Anzi,
0: no. O sì, forse
1: sì,
0: vedete
1: sì,
0: voi
1: forse sì.
0: Da quale parte porvi. Ma avete a disposizione il 3899106600, il numero che potete utilizzare per commentare le notizie e fare le vostre richieste musicali, che specialmente all'inizio, per entrare nel vivo della giornata, sono più che apprezzate. Fra poco tante curiosità, vi ascoltiamo, vi leggiamo. Prima però andiamo avanti con la musica. X Generation, il gruppo, vi può mettere sull'avviso di ciò di cui parleremo fra pochissimo. Pennywise.

0: Generation Pennywise, ed è proprio Pennywise che tu hai citato, il riferimento è a It di Stephen King e al personaggio del pagliaccio Pennywise interpretato da Tim Curry, che ieri ci ha lasciato all'età di 80 anni. Se ne è parlato molto, ho visto tantissimo anche online, però è bello poi quando anche le persone, gli ascoltatori, sì, chiedono un ricordo musicale, soprattutto stamattina.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sembra che stiamo facendo il necrologio della giornata. Ieri ho richiesto Dolly Parton, oggi volevo richiedere un salutino al dolce travestito della Transilvania transessuale che ieri ci ha lasciato anche egli alla veneranda età di 80 anni. Ciao Tim Curry.
0: Sentito la commozione.
1: Anche Daniele aveva scritto, aveva mandato una nota audio, sentiamo.
3: Buongiorno belli, che ne dite di un time warp per ricordare Tim Curry?
1: Anche se quella non la canta Tim Curry.
3: O meglio ancora sui Transvestite.
1: Esattamente, perché la Time Warp, che è quella più celebre, perché è quella che insomma apre un po' le danze, è stata anche ripresa da Elio e le storie tese in una sigla della Jalap. Però lì lui arriva alla fine, non la canta lui.
0: E poi lui l'ha interpretato prima nel musical nel 73, sì, poi nel film The Rocky Horror Picture Show del 1975. Una carriera infinita.
1: Sì.
0: Magari qualche aneddoto lo diciamo un po' meno mainstream, però cosa ci proponi, Nicola?
1: Io vi propongo a questo punto la sua grande entrata nel film, ovvero Sweet Transvestite.
4: How do you do? I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: La principessa Diana, Lady Di, era una fan sfegatata di Rocky Horror Picture Show. Addirittura quando incontrò Tim Curry lo ringraziò per aver così contribuito e completato la sua educazione.
2: Gli ha chiesto l'autografo. Può una principessa chiedere l'autografo? Che poi lui era laureato in letteratura inglese a Cambridge. C'è qualcosa di più inglese di essere laureati in letteratura inglese a Cambridge e poi in arte drammatica all'università di Birmingham. Ci ha lasciato ieri. Beh, di cose, aneddoti, ce ne sono moltissimi. Non solo cinema. Lui ha cominciato con il teatro, sì, tra Londra, Hair, Broadway, musical. Quindi l'abilità del saper cantare di alcuni attori deriva anche da quello, dall'aver cominciato e continuato con il musical. Un altro che canta benissimo è Hugh Jackman.
1: È vero.
2: Per esempio.
1: È vero. Tra l'altro, tra le varie curiosità, perché poi secondo me non ha avuto la carriera che avrebbe meritato, insomma avrebbe potuto fare molto di più. Lui fece anche un provino per il ruolo del giudice Morton in che ha incastrato Roger Rabbit, parte che poi finì a Christopher Lloyd, ma fu giudicato talmente inquietante e terrificante che poi alla fine non ottenne la parte, perché lui aveva questa caratteristica, questo volto, anche in ruoli diciamo più blandi, più comici, come per esempio il concierge di Mamma ho perso l'aereo, aveva
2: ho riperso
1: l'aereo. Aveva comunque quelle espressioni facciali molto ambigue che lo hanno reso poi celebre. Io personalmente sono ancora terrorizzata da personaggio, da pagliaccio It. È un qualcosa da cui non mi riavrò mai probabilmente. Fra poco magari qualche altra ultima curiosità. Prima a questo punto concludiamo a livello musicale con Time Warp, che è uno dei brani più famosi del Rocky Horror Picture Show.
3: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
4: Not for very much longer.
3: I've got to

0: Corp. Tra l'altro ricordiamo che nel Rocky Horror Picture Show c'era anche una breve parte di Meatloaf che interpretava Eddie, quindi insomma un parterre de rois, c'era anche una giovanissima Susan Sarandon, insomma, aveva da vedere anni. Se non l'avete visto.
1: Invece la versione di Elio, ma i Ricordi che anno era?
0: Ah, aspetta, non ricordo l'anno, però c'era qualcuno che ricordava, era il Barbecues, se non ricordo, una cosa del genere, aspetta. Sentiamo.
2: La versione di Mighty Recall era Elio, voce principale, sì, e Marina Massironi che faceva la parte femminile.
0: Ah, bellissima.
2: Noi Team Carry ci piace ricordarlo anche come il maggiordomo di Cluedo. Signori, il diritto è servito in italiano.
0: Anche è vero, tra l'altro.
1: Beh, io me lo ricordo anche in Scary Movie 2, sì, che faceva il professore che portava gli studenti nella casa in cui c'era il manutentore.
0: Il manutentore, che è una delle cose più disgustose. Non so se sappiate a cosa faccio riferimento, ma è una scena che io non riesco a vedere, qual è il manutentore, perché è troppo da sopportare.
1: Sì, il tacchino
0: rifarcito, una cosa terribile. Però credo che anche in quel frangente fosse proprio una parodia del Rocky Horror Picture Show, quindi insomma nell'immaginario collettivo. C'era Raffaele che ha inviato una nota audio, spero che si senta bene, che era un po' bassa.
3: Buongiorno ragazzi, a me impressiona l'attualità, la modernità di questi personaggi, di questi spettacoli. Rocky Horror guardava proprio in avanti, cioè attualissimo, spettacolo. È un dispiacere perdere questi personaggi, ma è una fortuna averli vissuti.
0: Questo è vero.
1: È anche vero che non stava bene da parecchio tempo. Lui aveva avuto un ictus nel 2012 e quindi da lì in poi ridotte moltissimo le apparizioni. Doppiaggio, quello l'ha sempre fatto, però ecco, ha inciso molto. Senti Nicole, il nostro omaggio a Tim Curry
0: l'abbiamo fatto.
1: C'era anche un'altra richiesta da parte
0: richiesta
1: di un ascoltatore,
0: di Matteo, che ascoltiamo.
4: Ma per iniziare bene la giornata, ad esempio Canos dei Verdena ci starebbe tutta, che ne dite?
0: Ne diciamo che va bene, ci piace, e arriviamo così alla pausa delle 7.30. Se volete continuate con le vostre proposte, con le vostre note e messaggi al 3899 106 e 600.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: Summer Edition
1: on Radio Rock.
8: Le 7.32, stiamo cercando di iniziare al meglio questo giovedì 27 agosto. Puffo Nicole con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica degli Stone Temple Pilots.
1: Radio Rock, back in time.

0: Hot and Bloated, Stone Temple Pilots. Così inauguriamo la rientro dalle 7:37 minuti.
1: La seconda mezz'ora.
0: Un buongiorno a tutti gli amici e amiche che ci stanno scrivendo al 3899 106 600. Sentiamo Alessandro, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Rock, buongiorno Morning Show. E sì, Tim Curry soprattutto per Frankenfurter, ma non dimentichiamoci di Pennywise, il primo hit. E anche il diavolone di Legend, insomma, è stato veramente un grandissimo. E è venuto a mancare anche l'artista giapponese Yayoi Kusama, e anche lei è stata una grande innovatrice. Grazie ragazzi, buona giornata.
1: La regina dei Pua.
0: Grazie a te Alessandro, è vero, era notizia insomma comunque di stanotte, insomma
1: annunciata
0: un paio di ore fa, 97 anni, anche lei, artista, insomma questi giorni dateci tregua.
1: Abbiamo iniziato con Guccini, sì. Dolly Parton, sì. Tinker, no. Basta,
0: prendiamoci una pausa.
1: Facciamo l'elogio alla vita.
0: Allora, o indirizziamoci quantomeno in altri lidi, in altre cose.
1: Allora, cose partico, te ne dico una di cosa curiosa. Sì. Ieri sera c'è stato il record storico nella pallavolo, ovvero il set più lungo di sempre durante Italia-Germania di volley maschile, torneo di preparazione agli europei. Il primo set è durato 1 ora e mezza, è finito 66-64, non finiva
0: mai
1: più. Si arriva a 25 solitamente in un set, sono arrivati a 66-64, erano morti alla fine del primo set.
0: Ti credo.
1: Poi ce ne sono stati altri due.
0: Che bello, però, perché fatto comunque con un risparmio energetico.
1: Sai che stai facendo la storia, no? E quindi un po' continui a oltranza.
0: Un po' quasi ti scoccia far cadere la palla e far assegnare il punto. Andiamo avanti con la novità, torniamo fra poco.
3: Brand new music right here.

0: Purple Teeth New World Order, questa è una delle novità. Se vi piacciono questa oppure altre, potete votarle sul nostro sito radiorock.it. ma sentiamo ancora cosa ci dite. Buongiorno.
1: Buongiorno Nicola, buongiorno Fuffo, come state? Tutto bene? Ragazzi, vi devo dire da profondo del cuore, ma avete dato la notizia de merda per la morte di Jim Carrey, veramente. Però se la vedi, poi vabbè, anche altri autori che adoravo purtroppo in questi giorni sono venuti a mancare. E niente, così. Ragazzi, io vi ringrazio, come sempre, vi mando un mega abbraccione, dai, buona giornata.
0: Un abbraccione a te, mi ha fatto molto ridere anche chi ha scritto buongiorno, pensare che ero così assonnato da capire Jim Carrey, non
2: è
0: Tim Carrey, effettivamente.
2: Quello è il problema,
0: è la lettera, la differenza, e poteva essere, insomma, così confuso facilmente.
2: Tra l'altro domani all'alba ci sarà l'eclissi lunare. So che tu non aspetti altro.
0: Ah, guarda, sei il mio pallino.
2: Dopo l'eclissi solare che c'è stata parzialmente in Italia il 12 agosto, alle 6:30 più o meno domani, quindi sarà proprio presto, la luna diventerà rosso scuro, e quella è la lunghezza d'onda della luce. La luce rossa riesce a penetrare meglio l'atmosfera terrestre, quindi l'ombra della Terra, la Terra fa ombra sulla Luna, ma si vedrà questo rosso. Il problema è che, essendo le 6:30 del mattino, praticamente la Luna è quasi scomparsa dall'orizzonte. E poi l'altro problema è che è veramente molto molto presto. C'è chi si sveglierà alle 4:30 per vederla iniziare, ma non Nicole, io ne
0: non
2: sono sicuro.
0: Io, perché sono una persona arida. Andiamo avanti con gli A Perfect Circle.

0: Judith, gli A Perfect Circle. Volevo riassumere ciò che ha raccontato Fuffo, ma io quando si parla di eclissi, spazio in generale, il mio cervello, quello che recepisce, è come se entrasse nella loggia di Twin Peaks. Non capisco niente, quindi non saprei ripetere una parola di quello che ha detto Fuffo. Che
1: neanche la parola atmosfera.
0: Zero, non so perché, il mio cervello va in protezione, quindi non assimila nulla di quello che viene detto.
1: Comunque, eclissi lunare, che avrà il suo picco a Roma alle 6:30, diciamo sostanzialmente in tutta Italia tra le 6:15 e le 6:37, che è l'orario in cui mangiamo il nostro cornetto al bar. E pensa che bello, però
0: sì.
1: Domani col tuo cornetto sarai lì, vedrai la luna che poi si vede poco,
0: certo.
1: Perché e non dirai come scende meglio questo cornetto. No,
0: non lo so, possiamo provare a fare questo esperimento, ma sentiamo cosa ci dite voi.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Quelli che si alzano alle 4:30 sono dei principianti.
0: Vero,
2: alle 4:30 è già mezz'ora che lavoro, timbrato. Quindi sarò in piedi almeno dalle 3:30, 3:15. Quindi vedremo. Se sarà sereno, magari la vediamo. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, sarai il nostro uomo all'Avana a quel punto.
1: Perché inizia la fase di penombra. Ma io vi ricordo una cosa importante, signori.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta i Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album. Unem sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, ma attenzione! I biglietti prossimamente saranno in prevendita su Dice.fm, ma Radio Rock vi può regalare un ingresso. Inviate ora un messaggio su WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, che si trova a Roma in via dei Volsci 128B. È un evento targato Radio Rock.
0: Ed ecco qua un assaggio proprio dei Gen.

0: Jen saranno in concerto, ve lo ricordiamo, domenica 18 ottobre al Wishlist Club.
1: E sarà autunno il 18 ottobre. C'era anche chi ci diceva giustamente che l'estate non finisce la fine settimana, però sì, idealmente il 31 agosto. Tra l'altro il rock show ricomincerà il 7 settembre con gli Emilius Papagallos.
0: Sì, la prossima settimana
1: li abbiamo incontrato due giorni fa in una forma incredibile, signori. Vabbè, a parte questo, cosa succede? Tante cose nel mondo. Leggevo e vedevo anche i servizi su Meta, che è l'azienda che possiede Instagram e Facebook, che si è accordata con i procuratori federali di quasi tutti gli stati degli Stati Uniti, con il District of Columbia, eccetera, perché era inquisita, stava per iniziare il processo, era nelle fasi preliminari, era accusata di aver progettato volontariamente le sue piattaforme social in modo che creassero dipendenza negli utenti, specie i minori.
0: E lui ha detto no.
1: Guarda che è vero, no. Ingannato i consumatori sulla loro sicurezza e di aver violato la privacy dei minori, ovvero aver raccolto impropriamente i dati personali. No. Che è successo? Che c'è stato? Allora, avevano calcolato inizialmente i procuratori una richiesta di 200 miliardi di dollari di risarcimento, ma sono arrivati all'accordo extragiudiziale, ovvero noi vediamo 18 miliardi, però loro risultano innocenti o almeno non colpevoli, quindi ne escono bene sostanzialmente.
0: Non è che ne escono bene, ne escono puliti.
1: Ne escono puliti, che è una grande... Questo è bellissimo da parte
0: di queste
1: multinazionali. Fanno, vabbè, 18 miliardi, guarda, ne volete 18 miliardi, e quindi ne escono con questo accordo extragiudiziale e non si andrà a processo, quindi non ci sarà Zuckerberg che va davanti al tribunale a dire non è vero, noi siamo... Io la notte prima di dormire penso sempre ai bambini, alla loro protezione, eccetera.
0: Quindi questa sorta di candeggio poi alla fine alla reputazione di...
1: Però ogni tre settimane, cioè ogni mese c'è una causa in cui danno mezzo miliardo a uno, mezzo miliardo all'altro, però avendo un fatturato proprio da 200
0: che
1: miliardi
0: è,
1: l'anno.
0: Come dicono, argent de poche, ovvero così è una mancia probabilmente.
1: Bello. Lo ridici?
0: Per argent de poche. E noi con l'argent de poche in mente arriviamo alla pausa delle 8 con i Creed, With Arms Wide Open, ma torniamo tra poco. Restate sintonizzati su Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Stai ascoltando
7: The Rock Show,
8: il morning show di Radio Rock.
7: Summer Edition
1: on Radio Rock.
9: Summer Edition, sono le 8 e 2 minuti di questo giovedì 27 agosto. Si sta insieme alla musica di Radio Rock ai Fleetwood Mac.

0: Ian Fontaine DC, questa è una delle novità e lo sapete che se vi piacciono le novità potete far valere la vostra preferenza sul sito radiorock.it.
1: Prima parlavamo di Meta, che si è evitata sostanzialmente il processo con questo accordo extragiudiziale da 18 miliardi. Per quanto riguarda il tema fondamentale, era come sono programmate Instagram e Facebook, se ledono i diritti dei bambini.

0: provocano dipendenza, insomma tutto quello
1: queste,
0: di cui
1: queste facezie.
0: E così ha detto che ciclicamente comunque Meta è tra le grandi aziende che dà 18 miliardi di qua, mezzo miliardo di qua, un miliardo di là. E giustamente un ascoltatore notava una cosa.
1: Daniele ci scrive: sì, negli uffici Meta hanno il cassetto per le piccole spese da cui tirano fuori qualche miliardo per pagare un paio di multe. Tra l'altro io consiglio
0: tipo
1: sempre
0: salvadanaio.
1: Sì sì, dico sì, tipo porcellino.
0: C'è qualcuno che ce l'ha ancora il salvadanaio? Che
1: sì.
0: Mette il... ce l'hai?
1: Allora,
0: quanto c'è dentro?
1: Allora non lo so, però vorrei aprirlo ma non ho l'apri... è fatto di latta, quindi vorrei tanto aprirlo ma non ho l'apriscatole. Quindi
0: vabbè,
1: dovrei aprire una
0: mi sembra un problema insormontabile.
1: Non lo
0: questo.
1: È allora, in effetti se ci pensiamo non lo è, però è abbastanza da farmelo lasciare lì dov'è, però effettivamente forse dovrei occuparmene
0: come risorsa e aggiuntiva
1: il
0: welfare tuo state. Salvadanaio.
1: Il mio personale welfare state. Comunque a proposito di Meta, io consiglio sempre di rivedere, insomma anche per vedere gli albori, il film The Social Network, che è sempre molto illuminante da questo punto
0: dovrebbe
1: di vista.
0: Dovrebbe uscire il 2 a breve con Jeremy Strong protagonista. Mentre servono un po' di soldi anche per quanto riguarda le accise, ieri Consiglio dei Ministri che ha prorogato fino al 5 settembre il taglio sul gasolio, le accise da 17,1 centesimi, sembra che sarà l'ultima proroga. Si vuole evitare il rincaro sul gasolio almeno per questo weekend di maxi rientro. Poi stanno studiando delle mosse per venire incontro alle categorie che usano di più la macchina o il camion, vedi camionisti, autotrasportatori, e le famiglie con il reddito più basso. Bisogna capire come, in che modo, da qui al 5 settembre. Tra l'altro c'era questa ipotesi lanciata dalla Lega a livello nazionale, invece dal governo chiede all'Unione Europea di mettere la famosa tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che dall'inizio 2026 in Europa hanno guadagnato di extra profitti credo 7 miliardi e mezzo di euro. C'è Tajani che ieri ha detto però no, ha detto ipotesi extra profitto sì, no, quando sento la parola tasse ha detto mi viene l'orticaria.
1: Tipo Frau Blücher, quando pronuncia Frau Blücher lui sente il rumore di impennarsi dei cavalli.
0: Tasse orticaria?
1: Sì.
0: Non voglio sentire la parola extra profitto, è una parolaccia, sa molto di Unione Sovietica.
1: Uh-huh.
0: Qual è la differenza tra un profitto e un extra profitto? Dobbiamo fare un contributo, quindi non tasso, un contributo, dobbiamo parlare con le aziende come abbiamo fatto con le banche e l'assicurazione e metterci d'accordo e non tassarli, perché tassarlo
1: è brutto.
0: Brutto.
1: Quindi un contributo volontario, tipo sai le entrate.
0: Vabbè, già l'hanno fatto, però... vabbè.
1: Allora, andiamo avanti. You're stanco, crawling in the dark.

0: Ubastank, Crawling in the Dark. Allora, se volete prendere qualcosa da questo mese che abbiamo passato insieme, un unico consiglio, comunque la pensiate, fatevi un regalo. Se volete leggere un libro, non sapete cosa leggere, acquistate Realismo Capitalista di Mark Fisher. Fatevi questa lettura, fatevi questo regalo.
1: La lettura poco impegnata.
0: Concedetevi questo regalo.
1: Sei come Julio Velasco, l'allenatore della squadra di volley femminile, che ha regalato a tutte le atlete prima dell'Europeo due libri già letti da lui. Vabbè, lui è un personaggio fantastico.
0: Cioè, li ha letti lui per loro?
1: Vabbè, Velasco è un uomo di caratura straordinaria,
0: sì, lo so.
1: Grandissimo amante dei libri, quindi a ogni atleta. E poi è un bellissimo regalo, se ci pensi. Lui ha detto che cosa volevo ringraziarle per le Olimpiadi vinte, per tutti i successi, eccetera. Non volevo fare il professorone, quello che ti insegna le cose, che ti chiede poi l'hai letto. No, è un regalo, secondo le loro caratteristiche. Ti regalo due
0: libri.
1: Questa
0: è una cosa meravigliosa.
1: Ed è bellissimo. Vabbè, lui è straordinario. Mentre, così, curiosità, ieri stavo vedendo la pagina che mi piace molto, La Ragione di Stato, che è un profilo Instagram che parla di calcio in maniera molto divertente. E a un certo punto c'era una foto di Vannacci e si parlava della multa sulle bestemmie.
0: Che è Boris? Piace,
1: mi sono detto,
0: col lavoro.
1: Fammi andare a vedere, perché non se ne è parlato. Noi abbiamo parlato anche in diretta della parte sui diritti civili del programma di Vannacci, sì. Lunga discussione, aborto, eccetera. Però a tutti era sfuggito un passaggio, ossia c'è un capitolo dedicato ai valori non negoziabili. A pagina 83 c'è proprio un riferimento all'articolo 724 del codice penale sulle bestemmie e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Allora, dice Futuro Nazionale, questo articolo dovrà essere puntualmente applicato con la verifica da parte delle forze dell'ordine e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Ricordiamo che dal 99 la bestemmia in pubblico non è più reato penale,
0: esatto.
1: Però paghi dai 51 ai 309 euro. E quindi sostanzialmente dice, impegniamo le forze dell'ordine a multare tutti quelli che bestemmiano o imprecano verso i defunti. E spendiamo quei soldi poi per investirli nel.
0: A parte che conosco delle persone che avrebbero bisogno del patrimonio di Zuckerberg.
1: Allora, questo forse è il modo più geniale per rimpolpare le casse rosse. Tu sì. Mandi i tuoi uomini migliori in Veneto, sì. In Toscana,
0: un esercito,
1: a Roma,
0: esatto.
1: E sai quanti soldi fai?
0: Lì, altro che multe, insomma, entriamo proprio, possiamo farci due finanziari.
1: Dicevo pure una cosa interessante, su alcune località, tipo la Toscana, l'Emilia, del perché bestemmiassero lì, perché erano dei territori particolarmente ostili al regno del Papa,
0: sì.
1: Al Papa Re, e quindi lì c'è. Però i veneti non so perché lo facciano, francamente.
0: Non so se abbiamo qualcuno dal Veneto che ci possa dare dei lumi a riguardo. Intanto la musica ci conduce verso Drowning Pool con Bodies.
2: Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor.

0: Folk on Bodies. La fine, quando urla, è quello che vorrei fare io davanti a una serie di notizie in questi giorni. Ma stavamo parlando di questa
1: dell'eventuale applicazione dell'articolo del codice penale su bestemmie e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Che poi, scusami, a Roma, mortacci
0: tua, Roma è un intercalare,
1: però comunque. Noi siamo sordi di Emalì, perché lo possiamo utilizzare in mille modi diversi. Siamo sorpresa.
0: Acci, ma anche una cosa tipo buonanima. È una cosa di.
1: Però anche come insulto. Però certo. Credo che sia meno offensivo rispetto ad alcune regioni d'Italia. Per esempio, in Campania.
0: In Campania
1: è
0: un'offesa mortale, comunque è un'offesa inaccettabile. Cioè, mentre per noi comunque è quasi un intercalare bonario a volte, no?
1: Beh, ci picchia, dai.
0: Sì,
1: pure,
0: però tu non lo vedi come qualcosa comunque che va indietro e insulta i tuoi antenati. No, mentre invece in Campania sì.
1: In effetti, quando dici questa imprecazione, non pensi proprio ai morti, agli avi, alle
0: no,
1: così. Una parola
0: ha un'accezione molto diversa.
1: Mi ricordi
0: comunque,
1: in Puglia era anche urtava parecchio la sensibilità a questa cosa. Quindi se la volessero applicare a Roma, la applica o no? Cioè
0: non
1: il vigile va lì e dice tu hai detto mortacci tua.
0: C'era una nota al riguardo.
2: Oh, a Roma andiamo tutti rovinati con tutti i mortacci tua che partono.
0: Eh sì, quindi noi comunque siamo, diciamo, avvezzi a utilizzarlo in varie accezioni. Raffaele.
3: Oh, ragazzi, dovrò attingere al mio salvadanaio, sì, come dovrebbe fare Nicole, perché tre piotte le voglio investire su un insulto e un bestemmione in faccia a Bannacci appena mi dovesse capitare di incontrarlo.
0: Ah, tu vuoi andare qua alla fonte?
1: Questo mi porta avanti.
0: Gli metti in mano già i soldi per le multe e ti porti avanti.
1: Poi, in realtà ciclicamente si fa la discussione se gli italiani bestemmino troppo oppure no, se ormai si è proprio sdoganato in alcune zone d'Italia che sia un intercalare e sia accettabile che sia diventato un intercalare. Però da qui a mandare l'umile Beppin mandi il vigile a multare la persona,
0: non lo so. Adesso non voglio fare del benaltrismo, però diciamo che con tutte le attività che potrebbero fare e dovrebbero fare le forze dell'ordine, forse questa mi sembra quella, diciamo, un utilizzo
1: onestamente sarebbe la più divertente.
0: Sì, però sarebbe comunque uno spreco, mettiamola così. Fra poco vedo che
1: si la induci la bestia, cioè tu hai bisogno
0: l'istigazione, cioè l'istigazione. Il reato di istigazione
1: che vai là, no? E fai quella cosa che ti dà fastidio, cioè,
0: l'istigazione alla bestia, allora a questo punto va introdotto, perché ci sono quelle persone che comunque che ti muovono un po' così.
1: Mamma
0: in questo
1: mia,
0: modo.
1: Mamma mia.
0: Fra poco continuiamo, perché vedo che l'argomento vi ha solleticato. Prima così un Elvis Presley.

0: Rock, Elvis Presley. Devo dire che mi sto divertendo molto fuori onda con le vostre note audio, i vostri messaggi, e sentiamo che cosa ci state dicendo al 3899 106 600.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Che poi in realtà Roma, mortacci tua, si usa anche come complimento.
0: È vero?
1: Tipo
0: vero.
1: Quando uno si compra una bella moto, l'amico gli dice mortacci tua.
0: Esatto.
2: Perché noi lo utilizziamo per qualsiasi cosa. Ha completamente perso il suo significato. Comunque io sono andato a prendere l'articolo 724 del codice penale. Allora dice: chiunque pubblicamente bestemmia con invettive o parole oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato, perché c'è una religione dello Stato in teoria, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. Questa mi sfuggiva. Comunque vabbè, siamo partiti così anche un po' trash dal programma di Futuro Nazionale, in cui c'è proprio, chiede l'applicazione, quindi con i vigili, da parte delle forze dell'ordine, l'applicazione vera di questo punto del codice penale, la segnalazione all'autorità giudiziaria e poi impegnare quei soldi in altro.
0: Mi fa molto sorridere chi ci scrive: e invece di limortacci tua si passerà a vannacci tua, che comunque potrebbe essere uno sfizioso calambur.
2: Oppure in cinese limor. Che poi, allora, in Veneto tornerà l'indipendentismo veneto, perché vai là, li sfondi.
0: Sentiamo che c'era proprio un messaggio a riguardo.
3: Se fa sta legge Vannacci, Veneto e Toscana dichiarano bancarotta praticamente.
0: Cioè, esatto, ci vogliono comunque i fondi, non lo so, del Dubai, di Dubai, per poi andare avanti. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi, se avete delle considerazioni fatele. Noi arriviamo alla pausa delle 8:30 con i CCCP.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: Summer Edition. Le 8.33 prosegue il giovedì mattina di Radio Rock con Rock Show Summer Edition. Siamo Fuffa e Nicole, resteremo con voi fino alle 10 e ripartiamo dai Pearl Jam con Last.

0: Pearl Jam, stavamo parlando di questa proposta che vuole insomma rinnovare un po' le multe alle bestemmie e alle imprecazioni.
1: Allora, il lato trash della politica, abbiamo preso una parte del programma di Futuro Nazionale, quello dedicato alle bestemmie, ai valori non negoziabili, c'è sostanzialmente il riferimento all'articolo 724 del codice penale, quello sulle bestemmie e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, che dovrà essere puntualmente applicato con la verifica da parte delle forze dell'ordine e la segnalazione all'autorità giudiziaria, e poi quei soldi vengono investiti per il bene, la cosa pubblica. E stavamo parlando dell'applicazione, e la mia domanda è: visto che secondo il codice la multa va dai 50 ai 309 euro,
0: che è una cifra già comunque, metti un 300 o 310?
1: No, per prendere 309 euro, che cosa cacchio dovrei dire? Cioè, 50 euro è quella base,
0: e faccio, è base,
1: ah! 309
0: è quella creativa,
1: l'artista,
0: ma è quella comunque in cui sei un artista del genere.
1: Però a quel punto l'artista lo premio,
0: l'artista
1: faccio, guarda, so 309 euro.
0: Con lode però.
1: Però
0: e bacio della forza dell'ordine deputata in quel momento. C'è Tommaso che ci scrive: solo a sentire questa essenziale proposta ho già speso 5-600 euro. Se per ogni bestemmia mi multano di 51. Ma c'erano diversi messaggi che ascoltiamo insieme. Buongiorno.
2: Ho fatto un'associazione assurda e dopo sta notizia, tipo il governatore del Veneto e il governatore della Toscana.
0: Sì.
2: Tipo col meme, quello lì di Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street, che
0: sì,
2: lancia i dollari,
0: sì,
2: da New York.
0: Stanno lì pronti a distribuire dollari. Ma anche qui, perché non soltanto Veneto e Toscana.
3: In Umbria la bestemmia non verrà mai sradicata.
0: Uila.
3: Forse perché siamo stati sotto lo Stato Pontificio, non lo so. Grossa ribellione, però si bestemmia in un modo incredibile. Le nuove generazioni si impara da piccoli,
1: Beh,
3: è una cosa inarrestabile, e gli stranieri la prima cosa che imparano,
0: quello sempre,
3: e poi immaginate la scena, multa per la bestemmia e lì partono altre bestemmie, quindi c'è cioè, una reazione a catena, è qualcosa di interminabile e determinato, e gli umbri non si faranno piegare,
0: Mi piace questa cosa, gli umbri non si faranno piegare.
1: Immaginando manifestazione al centro di Perugia,
0: sì,
1: con uno striscione indicibile.
0: Toglieteci tutto,
1: ma
0: non
1: questo
0: il diritto.
1: Fioccano le ma che poi, allora, vogliamo dire, si bestemmia troppo anche in, che ne so, durante le partite. Ok, è un discorso che ci sta. Però, allora, io notavo una cosa. Capisco, consenso di Annacci che aumenta, sta quasi all'8% sul tema immigrazione, perché è molto sentito, non è che è inspiegabile, è così in tutta Europa. Però andando a prendere il programma, è veramente iper conservatore. Poi sono molto bacchettoni nei confronti del mondo islamico sulla moralità. Però caspita, se va a leggere quello che dicono, mi ha stupito anche.
0: Oltretutto questo,
1: guarda, io parlo anche da persona molto distaccata, che rilegge le cose, non ho tanto.
0: No, poi ricordiamo che comunque in teoria, proprio da Costituzione, il nostro paese è un paese laico. Quindi poi ci sono magari persone che giustamente si sentono urtate nella loro sensibilità, quindi magari sta a te cercare di essere gentile con il prossimo e non bestemmiare in faccia a qualcuno che magari sente questa cosa e la vive come un'offesa. Di questo ne parliamo fra poco. Intanto andiamo avanti con la novità.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su Radio Rock.

0: pubblicità dei Royal Blood, che poi effettivamente, se ci pensiamo, comunque in Italia è rimasto veramente il più grande tabù nel mondo della comunicazione. Comunque la puoi fare qualsiasi cosa, ma se bestemmi è il momento in cui comunque vieni espulso da qualsiasi programma, da qualsiasi consesso.
1: Colloquio con un precedente editore, il fatto puoi fare tutto quello che vuoi, ma non bestemmiare in diretta. Io ho detto grazie al cavolo,
0: ma è vero, cioè, se lavori nella comunicazione tu sai che è un punto dove da dove non puoi tornare indietro. Cioè è l'unica cosa che ti dicono anche gli editori più così di manica larga, che magari tollerano quella parolaccia in più.
1: Qui abbiamo il Vaticano,
0: certamente,
1: il concordato,
0: non so se qualcuno si ricorda i cugini di campagna,
1: ma che bello,
0: il cugino di campagna all'Isola dei Famosi, che proprio viene lanciato da un aereo, scende, prima domanda è una bestemmia.
1: È una delle pagine più divertenti della storia TV. Nick Luciani, il cantante, andava a piedi con Silvano Michetti, che è il ricciolo dei cugini di campagna, che arrivano all'Isola dei Famosi con un elicottero. E per arrivarci dovevano buttare in mare tipo a 40 metri dalla costa. E Silvano Michetti, il ricciolone, che c'ha pure una certa età, un po' di paura, la prima cosa che urla è
0: è cacciato via.
1: Cacciato via la prima puntata, perché
0: effettivamente è ancora, cioè, uno di quei tabù insfondabili.
1: Vabbè, ci sta, però lo posso giustificare. Il povero Michetti che ha visto la morte in faccia, ha detto: io sono andato fino in Honduras per farmi lanciare da un elicottero.
0: Non si trova facilmente quel video, però ogni tanto quando lo riesco a trovare è un qualcosa che non cesserà mai di farmi di muovermi al riso. Ci sono diversi messaggi, fra poco li leggiamo e continuiamo.
1: Perché poi il nostro non è un appello a bestemmiare, cioè
0: assolutamente no. Però
1: anche se c'è un ragazzo di Bergamo che ha inviato un messaggio fa e non possiamo mandarlo.
0: Lo censuriamo alla fine, perché noi comunque manteniamo comunque ancora la linea editoriale.
2: No, io sono di Bergamo, abbiamo un intercalare che ci sono 10 bestemmie e 2 parole. Ma anche quando, come diceva il ragazzo romano, a rimortacci perché ha comprato una bella moto, eccetera, anche noi diciamo: oh porco, che bella moto, orco di...
1: E poi
0: continuava e alla fine arrivava. Questa era di
1: Timperio Timperi, che fu colto in castagna durante un fuori onda che gli diede... Che poi Timperio Timperi è proprio l'uomo delle famiglie. Rai 1 in purezza, fu beccato in un fuori onda che andò in diretta.
0: Prima di andare avanti con questo discorso, però, noi vi dobbiamo regalare dei biglietti e portarvi a una serata il 19 di settembre. I Klimt.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock. Torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 quel giorno, diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono in prevendita su exit.monkroma.it. Però attenzione, per tutti voi che ci ascoltate, Radio Rock vi può regalare un ingresso. Invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò, 19 settembre, sabato, Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Roma, che è in via Giuseppe Mirri 35. È un evento targato Radio Rock e inviate, se volete, un messaggio ora.
0: Esattamente, noi ascoltiamo Dreamcore.

0: 1918 Dream Core. Mi raccomando, se volete, il sabato 19 settembre li troverete in concerto, quindi poterli ascoltare dal vivo, secondo me è molto interessante.
1: Mandateci un messaggio con la parola Clint se volete avere la possibilità di concorrere al biglietto. Intanto arrivano messaggi interessanti sull'argomento, ce n'era uno in particolare.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: È vero, è un limite, anche se io noto, ma penso tutti quanti, che ultimamente però sui social viene molto sdoganata, non viene censurata, anzi viene proprio, non saprei come dire, elogiata, portata in trionfo la bestemmia, la blasfemia. A me francamente lascia indifferente che si bestemmi o meno, però la vedo come una libertà di espressione, come una volgarità inutile, ma il mondo è bello perché si può anche bestemmiare, secondo me.
0: Sì, infatti comunque, come dicevamo prima, per molti è ancora comunque un limite invalicabile, comunque a molti dà fastidio effettivamente.
1: Ah beh, credo, se non credi non... che poi nasce
0: anche
1: così.
0: Anche i non credenti,
1: però l'idea...
0: anche persone che noi non sono credenti, però comunque sulla bestemmia non l'apprezzano.
1: Però io ti rilancio una cosa, attenzione signori, perché ieri Vanity Fair, che rientra tra le mie letture quotidiane,
0: l'avido lettore di Vanity Fair,
1: Repubblica Corriere della Sera, Vanity Fair, ha inserito Papa Leone nell'elenco dei personaggi più eleganti del 2026. Pensa che Vogue aveva fatto la stessa cosa a dicembre 2025. La mia domanda è: elegante perché? Alla fine indossa sempre la stessa uniforme.
0: È alla page.
1: Anche se, allora io ti devo dire, da grande amante della storia, il vestiario del Papa, cioè il Papa che eccede nel lusso, è una cosa... eticamente non mi piace, ma esteticamente te fa proprio
0: per
1: la sua
0: c'era
1: figura.
0: C'era Paparazzi che ci teneva moltissimo, aveva le babbucce di Prada. Davvero,
1: infatti, quello è il Papa di una volta. Papa Leone ha ripristinato rispetto a Papa Francesco un certo vestiario, però non è barocco come... Ratzinger,
0: cioè,
1: che ti allava
0: perché voleva l'ermellino, cioè... non lo so, però effettivamente...
1: allora però amano, definiscono intraprendente il Papa che si mette il berretto da base, quindi diciamo più casual,
0: bella classifica
1: nella
0: però,
1: moda, interessante. Mentre c'era, questo andrà a riprendere, Ian Anderson dei Jethro Tull, che mi aveva fatto molto ridere, che parlava di Taylor Swift e dello streaming e diceva che Taylor Swift è una delle persone che si veste peggio al mondo. Non ho capito perché.
0: Ma perché?
1: Però è un dissing che mi è piaciuto molto.
0: Ma perché? Ma ognuno si
1: che così tra le donne più eleganti forse non c'è Taylor Swift per
0: come
1: Ian
0: vuoi.
1: Anderson.
0: Questo ci dispiace moltissimo. Noi a questo punto arriviamo alla pausa delle 9. Torniamo tra poco. Intanto gli Smashing Pumpkins con 1979.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
5: Summer Edition
6: on Radio Rock.
7: Sono le 9:03 minuti di questo giovedì 27 agosto. Radio Rock è in diretta, lo sarà fino a stanotte. Ragazzi, c'è tanta musica, ci sono gli Slipknot con Wait and Bleed.

Poet Society con Cold. Siamo nuovamente in diretta alle 9:09, che è la risposta alle 11:11, esatto, di Tatiana e Marco. Allora, abbiamo parlato di un sacco di cose, ci siamo molto divertiti. Nel mondo ne sono accadute di vicende, un po' le abbiamo raccontate. Quella a livello di immagini più spaventosa è la frana che c'è stata tra il Tibet cinese e il Nepal. Ma spaventoso è dir poco, perché sostanzialmente a oltre 5.000 metri di altitudine è franato un ghiacciaio. Parliamo di almeno 10 milioni di metri cubi di acqua e ghiaccio. E immaginate quanto può essere ripido un monte tibetano. Lì scorre un fiume e sostanzialmente un ghiacciaio è franato nel fiume. Quindi fango, acqua, dismisura, rocce sono franate a valle. Ci sono le immagini che sono clamorose. Io ricordavo quelle di Sarno, tragedia italiana, come alluvione, che erano allucinanti. Beh, qui il volume del fiume è aumentato di 10 metri.

0: metri e c'era il posto di blocco, il confine tra Cina e Nepal, in cui si vede arrivare questa onda che saranno stati 12 metri, che è assurdo. Ieri sera erano 157 i morti e circa 600 le persone scomparse. Due italiani in zona hanno dato traccia di sé, credo un altro sia rimasto bloccato per 10 ore, però le immagini sono assurde. Beh, se frana un ghiacciaio questo succede, brutto brutto brutto.
1: Sì, insomma, immagini spaventose. A questo punto noi andiamo avanti con la musica. I Gogol Bordello mi sono venuti in mente con il discorso di prima, anche se questa canzone si può passare.

0: Once Again i Go Gol Bordello.
1: Intanto, velocemente, uno sguardo su quello che accade nel mondo dello sport. Prima abbiamo detto del record storico per la pallavolo con il primo set delle nazionali maschili Italia e Germania, finito 66-64 per la Germania. Non era mai successo un'ora e mezza di primo set, solitamente si chiude a 25. Invece qui si è andati avanti a oltranza, poi l'Italia ha vinto. L'Italia femminile ha vinto con la Francia ed è prima del suo girone. E poi un po' di curiosità, eventi. Abbiamo parlato inizio settimana delle Olimpiadi dei robot. A Pechino, dentro lo stadio, il palazzetto dello sport di Pechino, creato per le Olimpiadi invernali, si stanno sfidando i robot in alcune competizioni. Devo dire che a me solletica la fantasia. È stato ribattuto il record dei 100 metri di Usain Bolt. Però non c'entra niente, perché quello è il record umano. Qui un robot ci ha messo 8
0: secondi. Come dire,
1: una
0: Ferrari va più veloce di Usain Bolt.
1: Allora, è vero che sono robot umanoidi, quindi il confronto con l'essere umano lo fai per forza di cose. Battuto il record nel mondo dei 400, ieri nuovamente quello dei 100 metri, 8 secondi e 86. Però ecco, come dice, il paragone con Bolt non è che ha molto senso. Alcune cose sono divertentissime, divertentissime. I crolli dei robot comunque fanno sorridere, devo dire.
0: Ma chi?
1: A me fanno la roba. Particolare. Mentre ieri citavo così en passant Mandani, il sindaco di New York, che oggi mette in palio tipo click day 100 non so quanti biglietti per lo US Open di tennis a $100, perché il prezzo è spropositato lì a New York, e dice lui i cittadini di New York devono avere il diritto di assistere agli US Open. Ma viene criticato ed è stato querelato per un'altra cosa, per i famosi supermercati del comune a prezzi calmierati. Te ne parlo tra poco,
0: tra poco.
1: È interessante.
0: Prima Depeche Mode con I Feel You.

0: I feel you, E Depeche Mode. Ti dicevo, è stato querelato il comune, il sindaco di New York, Mandani, che usa benissimo i social. A me sembra Gualtieri giovane alla page. L'uso dei social
1: è un volopindario che però apprezzo.
0: Allora, perché? Perché ne avevamo parlato due settimane fa. Lui vuole aprire questi centri supermercati, questi cinque supermercati alimentari a prezzo calmierato del comune, con il costo del cibo che sarebbe più o meno il 30% inferiore rispetto ai prezzi normali, perché del comune, non ci vuole mangiare sopra, e quindi diventa un'opportunità nei cinque quartieri principali di New York.
1: Guai a far qualcosa che
0: favorisce. Però la causa, giustamente, arriva dai piccoli negozi alimentari che dicono: in questo modo però le bodega ci fate concorrenza sleale, perché noi vendiamo, ne so, frutta, eccetera. A questo punto non vieni da me, vieni dal comune e io chiudo. Questo è il riassunto, che è interessante come discorso, se vogliamo, perché poi l'associazione, ed è curioso, è fatta principalmente da immigrati, che di nuovo poi sono gestiti da immigrati, e quindi è qua loro parlano addirittura di una sorta di razzismo, che non c'è in questo caso, però di concorrenza sleale, quindi vanno a querelare il sindaco, e dice: New York comunque ha 8 milioni e mezzo di abitanti, 5 supermercati, simbolico.
1: Sì, quindi non penso che 5 supermercati siano in grado di impattare così tanto, anche perché magari non sono in prossimità e quindi si continuano a utilizzare quei negozi. Non capisco, cioè,
0: però se c'è il negozietto a, che ne so, 500 metri al supermercato, è chiaro che ne risente.
1: Quello è chiaro che ne risente, non ci saranno tutti i prodotti magari che servono, possono provare a diversificare. Questo è un po' ogni volta che si prova a fare qualcosa in favore del consumatore c'è una categoria specifica che ovviamente fa opposizione perché va a danneggiare. Quindi chi ha ragione, la categoria che protegge i propri interessi oppure qualcuno che cerca di aumentare il benessere o cercare di creare una situazione alternativa o di concorrenza alternativa per chi non ha disponibilità economiche?
0: Non lo so.
1: Questo è un discorso che si fa molto spesso anche qui in Italia in vari frangenti, quando tu comunque cerchi di fare qualcosa, ampliare un mercato, comunque rendere un mercato più favorevole al cittadino, c'è chi comunque alla fine vuole mantenere e preservare i propri interessi, che è anche un
0: che
1: diritto ragionevole, ovviamente.
0: Viene vista come mossa socialista, ma se poi chiude il negozietto, in effetti è proprio il capitalismo in purezza, ovvero lì ti offrono prodotti di mercato a un costo inferiore, tu questa la te la prendi in saccoccia. Ora non so se ci saranno sgravi e provvedimenti, però
1: scusami, se esistono, che ne so, dei discount qui in Italia, esiste il supermercato discount, esiste un supermercato invece che ha dei prezzi più alti, quindi non devono esistere discount perché sennò fanno concorrenza al supermercato. Cioè comunque dovrebbe essere una diversificazione di mercato che dovrebbe essere legittima in teoria e permettere a chiunque ha tutte le
0: vorrebbe?
1: Tasche di fare la spesa.
0: Alan Friedman che ti fa Nicole Fandato, tu hai ragione.
1: Non lo so, magari voi potete dirmi cosa ne pensate, ce lo potete dire mentre ascoltiamo i Nick Up con Liar's Tale.

0: Backup Liar's Tale. Stavamo parlando di questa querela all'indirizzo di Mandani, il sindaco di New York, perché avrebbe deciso di aprire questi 5 supermercati a prezzi calmierati, quindi generando le proteste dei piccoli commercianti che quindi si trovano in concorrenza con il comune.
1: Perché lui dice: dal 2019 a oggi il costo del cibo è aumentato del 30%, facciamo 5 maxi supermercati alimentari, solo alimentari del comune, in cui il costo sostanzialmente del 30% inferiore rispetto al mercato. Però i piccoli negozi di alimentari sostanzialmente dicono così: va il famoso cetriolo, entra da noi perché è tipo concorrenza sleale. Mandani dice: saranno 5 supermercati per 8 milioni e mezzo di persone. Ora non so se siano previsti degli sgravi fiscali o qualcosa, però in effetti il piccolo commerciante dice: così mi svantaggi. Dall'altra parte però le persone dicono: il comune non ci guadagna, o comunque mette, ci guadagno
0: perché
1: io che posso spendere
0: scritto
1: meno.
0: Questo, c'è una grande differenza, ci hanno scritto, c'è una grande differenza tra mercato e comune che diventa commerciale contro i propri cittadini. Ma il comune in teoria non ci dovrebbe guadagnare però in questo.
1: Vabbè,
0: da quello che ho capito,
1: forse per le spese logistiche quello lì, però è come la pompa di benzina di cui parlavamo ieri,
0: sì,
1: quella in Abruzzo
0: presa dal comune,
1: che costa la benzina 30 centesimi in meno perché il comune la mette a costo calmiero, non ci guadagna sopra.
0: Anche Marco si dice: sì, ma i discount non sono comunali, Nicole, piuttosto che fare concorrenza sleale ai commercianti potrebbe semplicemente fare dei voucher per acquistare beni di prima necessità per chi ne ha bisogno, magari proprio da spendere in uno dei negozi che rischia di strangolare, potrebbe far girare l'economia.
1: C'era anche invece chi apprezzava il provvedimento, che era un ascoltatore.
0: Sentiamo Valerio.
2: Buongiorno, non abitando a New York ovviamente non si può fare un paragone preciso, però Mandani sembra la dimostrazione che quando si vuole la politica può fare per i cittadini. Ora qualche errore lo può fare anche lui perché comunque è umano, però mi sembra che si stia impegnando molto e molto e molto per i cittadini di New York, e facendo delle politiche veramente socialiste a favore delle persone, cosa che qui in Italia, Roma compresa, nessuno sembra fare. Ciao, buona giornata.
1: È un esperimento interessante in effetti quello di Mandani, perché alcuni dicono fa operazioni cosmetiche, ovvero socialiste, che però non impattano realmente. Altri dicono invece sta a provare, ma non gliele fanno fare determinate cose. Alcuni urlavano al comunismo, non è così. Però ecco, analizzare quello che succede a New York secondo me è interessante anche in vista delle prossime elezioni e vedere se alla gente piace il modello oppure no.
0: Esattamente, nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, arriviamo alla pausa delle 9:30 con il Vampire Weekend, torniamo tra poco.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Stai ascoltando
11: The Rock Show,
12: il morning show di Radio Rock.
11: Summer Edition
13: on Radio Rock.
14: Le 9.34, entriamo nell'ultima fase del Rock Show Summer Edition. Alle 10 passeremo il testimone a Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà con Gagarin e ripartiamo dagli Incubus. Pardon me.
13: Radio Rock, back in time.

0: Radio Free Alice, questa è la novità da votare se vi piace, ovviamente più delle altre sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di questo provvedimento di Mandani, il sindaco di New York, che si è spaccato l'auditorium, di Radio Rock, su chi pensa che sia un'iniziativa lodevole invece, perché vuole calmierare dei prezzi del 30%.
1: Allora, vuole creare questi supermercati, 5, uno per quartiere di New York, che vendono alimentari, quindi alimenti a prezzo calmierato, quindi con uno sconto rispetto al mercato del 30%, sono comunali, e i piccoli negozietti sostanzialmente dicono: no, questa è concorrenza speciale, perché noi non possiamo permettercelo, tu non cerchi il guadagno, noi siamo commercianti piccoli,
0: noi abbiamo un interesse,
1: ci sfondi sostanzialmente, questo è il sunto.
0: Però appunto c'è chi dice che appunto è una un'operazione lodevole, c'è chi invece pensa che il comune non dovrebbe essere non dovrebbe fare concorrenza sleale ai propri cittadini, quindi insomma le posizioni sono abbastanza
1: il messaggio
0: divise.
1: Che da Mandani è fichissimo, che dice: caspita, no, bisogna venire incontro alle esigenze della gente, abbassare i prezzi, però all'altra parte i piccoli commercianti, soprattutto le bodega, sono attività gestite da stranieri immigrati, dico così, però noi come campiamo? Per cui bisognerebbe trovare, non so se lo troverà, un modo di venire incontro a questi negozietti, che sono tantissimi in giro per New York.
0: Sentiamo, ci sono diverse note audio.
2: Ma perché nessuno fa causa per concorrenza sleale ad Amazon? Non ho mai capito questa cosa, che fa chiudere i piccoli negozietti vendendo cose a prezzi più bassi. Quello però va bene, quello è ok. Boh, vabbè.
0: È anche
1: ci
0: una
1: sono i francesi che stanno, la Francia che sta difendendo le librerie,
0: soprattutto le librerie,
1: su questo aspetto.
0: Nel mercato dei libri sta cercando comunque di attuare delle politiche per cercare di ridurre quantomeno questo fenomeno. C'è un messaggio molto lungo, adesso magari leggiamo, interessanti. Faccio la stessa riflessione, per esempio, si può fare anche se forse non c'entra niente, però quando un comune, uno stato deve intervenire per tutelare i cittadini in totale o per gli interessi di alcuni? A me viene in mente per esempio adesso il caso ultimamente dei B&B, ovvero chi ha una casa in centro e decide di adibirla a B&B ha tutto il diritto di poterlo fare, e ti dice: io quella è casa mia, posso fare quello che voglio, voglio guadagnarci, ci guadagno di più facendo un affitto settimanale e voglio utilizzarla così. Giustissimo, è una casa tua, puoi farne quello che vuoi. Però quando è che lo Stato deve intervenire, se diventa un problema poi per case che non si trovano, affitti che schizzano alle stelle, quindi poi diventa un problema della collettività?
1: Però
0: questa è una domanda
1: caso,
0: che giro.
1: Lo Stato, il Comune di New York apre un'attività in cui si spendono soldi, attività commerciale che ti abbassa è concorrenza sleale, è vero se ci pensi, perché tu non puoi mai pareggiare, perché tu devi guadagnarci. Il comune dice: no, io non ci voglio guadagnare se non una piccola percentuale. Devi pure ragionare sulle ripercussioni che hai sui piccoli, no?
0: No, sì, per questo dico, la discussione è molto interessante e molto sfumata, per questo comunque è così, la butto lì nell'etere. JJ Cale, Cocaine.

0: JJ Cale con Cocaine. Sentiamo ancora
1: quella
0: le vostre.
1: Quella non ci sarà nel supermercato.
0: No, quella nel supermercato
1: ve lo
0: no,
1: garantiamo.
0: Per fortuna no. Ma ci sono, insomma, riflessioni molto interessanti al riguardo. Sentiamo.
2: Ma secondo me è una gran cavolata, è un grande business, non è vero che non ci guadagnano, non ci credo minimamente. E poi è vero, va a distruggere i piccolini, come le grandi catene hanno distrutto i piccolini qua in Italia. Qua secondo me non è una questione di aiutare il prossimo, è una questione di ammazzare il piccolo e poi alzare i prezzi. Sono tattiche che ormai si vedono ovunque. Invece di fare i supermercati così, sarebbe anche più consono, no? Quel 30% lì, ti dicono, perfetto, diamoli a chi ha un reddito bassissimo. Invece di fare tutte queste cose, una sorta di ISE che dice, ho lo stipendio basso, ho l'ISE basso, datemi tot, c'è una percentuale di assegno, quello che sia, o sconti o dei ticket, per cazzo che è.
0: Quindi secondo, era il punto di vista anche di Marco, se non erro, quello comunque magari di fare a quel punto o dei voucher o degli sconti, delle convenzioni ad hoc, magari una tessera per diciamo a seconda del reddito, questa era l'idea di base. Ci scrive anche, buongiorno, io invece penso che l'iniziativa sia lodevole, odio queste divisioni classiste che tanto amano i nostri politici per dire chi ne ha bisogno, come i 100 euro per i carburanti.
1: Perché lo sai, anziché... questo mi ha fatto impazzire, perché adesso si vuole andare solamente a, nel prossimo provvedimento, verso le famiglie bisognose, però se tu, se la benzina resta alta per pure il ceto medio, alla fine si impoverisce quello,
0: che
1: no?
0: È il discorso che stava facendo lui, dice, perché anziché se uno di ISE ha 12.000 euro annuali ne prende 13.000, la benzina può pagarla pure 18 euro al litro, no, non ne ha bisogno. E effettivamente è vero, bisogna pure intenderci in questo momento, in questa economia, quali sono le necessità.
1: Il problema è che non c'è un euro, questo è, quindi non si possono permettere l'intervento per tutti e bisogna scegliere, a quel punto scegli la classe.
0: C'era un messaggio lungo che spero di riuscire a rendere nel miglior modo possibile. Andrea lo scrive: buongiorno, comunque discussioni folli si propagano per assenza di totale basi politiche, secondo me sono un operaio, quindi fate voi sulla validità di quanto scrivo. Parlare di socialismo, capitalismo fa rientrare a gamba tesa la discussione della lotta di classe, e quindi se si parla di lotta di classe le basi sono salariati, dipendenti da una parte, borghesia dall'altra. La piccola borghesia è al centro storicamente, storicamente superata, si trova costantemente minacciata o dalla grande borghesia, ovvero Amazon, Eurospin eccetera, o dai lavoratori, le cui rivendicazioni salariali e sociali tendono a distruggere la piccola borghesia. E tornando alle basi della lotta di classe, la piccola borghesia è storicamente usata dalla grande borghesia prima come difesa, vittimismo, se fate così chiudiamo, spariscono le tradizioni, la socialità e le altre menate che si distruggono indipendentemente. Poi come attacco, convogliando la rabbia della piccola borghesia che vorrebbe tornare ai bei tempi della non globalizzazione, ai bei tempi di un capitalismo mai esistito. Insomma, i conservatori che in determinati momenti di sofferenza sono disposti a tutto e si organizzano in gruppi politici fascisti in Italia. Insomma, poi prosegue il messaggio di poco, ma insomma più o meno questo è quello, insomma, che ci diceva Andrea.
1: A termini dell'altro secolo, che io adoro, francamente. Però è interessante, lui dice mi parli di socialismo, sì. Allora il socialismo ha... diciamo una sua postura, analizziamo. Questo è un neo-socialismo borghese, possiamo definire, non lo so. Però comunque sta lasciando una discussione molto alta, Nicole.
0: Esatto, c'è anche Carlotta che ci scrive: ma New York è mastodonte, che i newyorkesi sono abitudinari, non andranno mai tutti a fare la spesa solo in quei 5 supermercati, che era un po' il discorso da cui stavamo partendo. Andiamo avanti con i Deus Must Have Been New e torniamo tra poco.

0: This must have been new. Sono le 9:54. Il discorso era molto figo, devo dire, interessante.
1: Ringrazio anche perché tutti sono riusciti a mantenere un tono molto civile.
0: Perché poi quello che succede a New York, dicevo prima, sarà un po' esemplificativo di quello che succederà negli Stati Uniti. All'interno dei democratici ci sono i socialisti alla Mandani, c'è un po' la vecchia scuola liberal americana, e quindi Mandani è un po' l'esempio anche di provvedimenti che secondo me devono essere un minimo populisti, perché lui la campagna elettorale le ha fatte su queste cose, che ne so, i supermercati a prezzi calmierati, la tassa sulle seconde case che poi è stata bocciata dal tribunale, eccetera. Però quello che dico io, si fa riferimento al lo stesso Mandani dice sono un socialista democratico, però il problema di questa vicenda è, secondo me, questo è un provvedimento socialista vecchio stampo, quasi alla paesi sovietici, il grande supermercato di Stato a prezzi calmierati, però il problema è che vai nella città dell'ipercapitalismo.
1: Oggi dov'era che aveva rabbrividiva Tajani perché lo vedeva come sovietico, la tassazione,
0: l'extra profitto, cioè è un termine della Unione Sovietica, perché che cos'è il profitto e dove inizia l'extra profitto. Però dicevo, tu fai questa cosa nella città capitalista per eccellenza, è chiaro che poi entri nelle logiche di concorrenza e che si abbassi il prezzo del 30%, pur con tutti, il tuo obiettivo è fare del bene al pubblico, però ai piccoli commercianti, che cavolo, però così c'è massacri, e quindi questo è il vulnus. Però da una parte è apprezzabile il tentativo, dall'altra si presentano dei problemi, e tu là devi intervenire però a quel punto.
1: Però quindi è anche interessante questo scambio, di anche parlarne comunque,
0: Che la discussione abbia inizio.
1: La nostra discussione al momento ha una fine, perché vi lasciamo in ottima compagnia con Gagarin, Tatiana Fabrizio e Marco Muscrà. Vi rinnoviamo l'appuntamento per domani mattina, sempre dalle 7 alle 10.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
9: E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà, come sempre con voi da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
10: Anche in questo giovedì 27 agosto vi terremo compagnia, promesso.
9: Stanotte sicuramente Peter Gabriel ha composto l'ultima canzone dell'estate.
10: Posso dire, comunque basta sta roba che lui compone ogni volta che c'è la luna piena, ogni 28
9: no,
10: giorni.
9: No, però
10: c'è
9: ieri
10: la
9: era
10: piena.
9: L'ultima luna piena dell'estate, l'hai vista?
10: Ho capito, perché tanto poi tu pensi che non ricominci in autunno? Io te l'ho detto,
9: vabbè,
10: la moglie di
9: so
10: Peter Gabriel
9: la prossima...
10: pensa che dirà pure oggi, capito?
9: Era la luna dello storione.
10: Davvero?
9: Beh.
10: E come mai?
9: Quindi ieri Peter Gabriel non ha fatto all'amore.
0: Radio

0: Allora Tati,
1: richiesta di Tony. Comunque scherzavamo, no, non faremo mai manipolazione emotiva, no. Anzi, abbiamo parlato più volte di quanto queste cose nelle relazioni tossiche siano gravi.
0: Allora Tati, voglio proporti un investimento, un investimento immobiliare. So che tu hai molti denari da parte,
1: sì, certo.
0: E il mattone è comunque un investimento sempre molto sicuro. Ti va se ci compriamo a mezzi? Io ci metto l'idea e tu ci metti i soldi, se ti va bene. Un'isola a Venezia, sulla laguna,
1: vai,
0: di Venezia.
1: Sì, si può fare.
0: Si tratta di un frammento di laguna di 5.700 metri, ma non è tanto per l'isola quanto sul fatto che su quest'isola c'è compreso nel prezzo anche un fortino napoleonico.
1: Ah,
0: tu pensi che bello?
1: Ci facciamo?
0: Beh, intanto è un fortino molto carino, ristrutturato, 4 ambienti principali, 2 bagni, acqua corrente, energia elettrica, riscaldamento, climatizzatore, quindi anche aria condizionata all'interno del fortino. Però pensa che bello poter avere un fortino a disposizione, no?
1: E
0: ti affacci la mattina con la tazza di tè dal fortino.
1: Giochi a paintball, che
0: non
1: fai?
0: Non lo so, ti affacci là e dici sudditi. Capito? Anche se poi non c'è nessuno nell'isola, però ti dà proprio questa impressione, è molto bella come cosa.
1: Chi parli con i pavoni?
0: Non lo so, mi piace questa idea. Sai, uno dei miei sogni era comprarmi, non so se hai visto, sulla via Tuscolana, andando subito fuori dal raccordo, verso fuori Roma, ci sono dei castelli sulla sinistra. Non so se ci hai mai fatto caso. Ci hai mai fatto
1: andando
0: caso?
1: Fuori Roma?
0: Appena prendi la Tuscolana, superi il raccordo qua,
1: sì,
0: a Roma. Ebbene, sulla sinistra ci sono dei castelli. Proprio
1: non
0: dei castelli. Ti ho detto, ci sono degli esercizi commerciali. E il mio sogno era comprarmi un castello della Tuscolana e affacciarmi la mattina.
1: No, invece sarebbe figo quelle case cantoniere abbandonate.
0: Quelle piccole, lo sai, anche quelle sono, però sono piccole. Il castello fa tutto un
1: no,
0: altro
1: no,
0: effetto.
1: No, alcune case cantoniere sono grandi. Sono
0: quelle,
1: e che
0: quelle vicino
1: sulla
0: strada. Passaggio a livello, solitamente.
1: Comunque,
0: sì.
1: A proposito di pavoni, vedevo che a Punta Marina sono spariti nel nulla i pavoni.
0: Ma davvero?
1: Che avranno fatto?
0: Non lo so, perché...
1: Un prelievo di notte.
0: La popolazione si stava lamentando moltissimo, quindi non vorrei che qualcuno nottetempo abbia fatto...
1: Pure l'hanno avvelenati, come con le formiche, con quei gel che poi vanno nel nido e avvelenano tutti gli altri.
0: Sì, sì, che è una roba che...
1: Cose
0: comunque...
1: tremende.
0: Sì.
1: Va bene, parliamo di nuova musica, parliamo dei Nouveau Vague, coloro che, come sai, rivedono in chiave bossa nova, jazz, alcuni dei grandi successi. Questa volta prendono uno dei singoli più potenti del periodo più maturo dei Depeche Mode, Only When I Lose Myself, 1998, e con un arrangiamento molto sorprendente, costruito come le grandi produzioni di Dio, Quincy Jones. Quindi rilassiamoci un po' con Nouveau Vague.

0: Mod.
1: Oh, allora, Tati, ci sono tante notizie quest'oggi di cui parlare con i nostri ascoltatori. Tra l'altro,
0: poi
1: vedevo...
0: oggi facciamo l'oroscopo, cari amici, l'oroscopo di settembre, l'oroscopo musicale con l'aiuto di Simon and the Stars.
1: Sei pronta però per questo?
0: Vedi che dicono, ma dove sono i castelli? C'è un negozio di divani.
1: No, ci sono dei castelli, veramente.
0: Ma dice che ci sono.
1: No, certo. Cioè,
0: c'è un negozio di divani.
1: Ci sono
0: dentro.
1: Dei negozi dentro, certo. Ah. Sì, però sono dei castelli.
0: Io non me lo ricordo comunque.
1: Facci caso. Se ti capita di passarci, facci caso. Ma in alcune parti del mondo, insomma, ci stanno, però.
0: Ma vogliamo parlare delle eclissi della luna o vuoi far finta di niente? Forse
1: parliamo.
0: L'hanno già detto il rock show.
1: Ma hanno già detto tutte le notizie all'interno del rock show. Però siamo solo la copia di
0: Vabbè, stanotte, non lo so.
1: Sì.
0: Ci sarà una profonda eclissi lunare parziale. Secondo la NASA, al momento del massimo 96,3% dell'area apparente del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra. La magnitudine umbrale sarà invece circa il 0,93, valore che indica la frazione del diametro lunare interessata all'ombra. Questa l'hai capita solo te.
1: Questa l'ho capita solo io, infatti. Vabbè,
0: comunque, praticamente l'eclissi sfiorerà la totalità senza raggiungerla, come tutti i rapporti, le relazioni tossiche.
1: Ma la sfiorerà soltanto nelle primissime ore della mattina, e quindi quando ci sarà già la luce del giorno, e quindi si vedrà e non si vedrà. Ora,
0: vabbè, ti dico gli orari.
1: Ecco.
0: Il satellite tramonterà a Bari intorno alle 6:19, a Trieste intorno alle 6:26, a Roma intorno alle 6:37, a Torino intorno alle 6:53, a Cagliari intorno alle 6:54. Nota importante: a differenza delle eclissi solari, non servono occhiali protettivi né filtri speciali.
1: Vabbè, certo.
0: Può essere osservata in piena sicurezza, occhio nudo o con un semplice binocolo per apprezzare al meglio il contrasto fra le zone illuminate e quelle immerse nell'ombra terrestre.
1: Bene. Quindi se volete guardatela, vi dovete svegliare all'alba per vederla, abbiamo capito.
0: Vabbè, vediamo un po'. Castello Bianco sulla Tuscolana e poi si accende anche un altro, diciamo, marrone.
1: Sì, e vedi, c'era un altro marrone. Sono castelli di cartone, ma sì, non sono castelli veri, è chiaro, non sono fatti.
0: Come sono castelli di cartone?
1: No, che sono, non sono castelli, cioè sono hanno la forma del castello, la struttura del castello, ma non sono medievali. Sono stati costruiti sulla Tuscolana pure dal raccordo.
0: Non me li ricordo adesso.
1: Ma ci stanno.
0: E fammi vedere una foto. Sicuramente l'ho visti.
1: Ma certo che l'hai visti.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Renault.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Stai ascoltando Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
15: on Radio Rock.
16: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.
3: Radio Rock, back in time.

0: nell'alta rotazione di Radio Rock. Ieri abbiamo parlato della scomparsa di Dolly Parton, però volevo fare una piccola nota su di lei, perché sì, ho scoperto che ha fatto tantissima beneficenza nella sua vita, ma soprattutto ha donato più di 300 milioni di libri negli Stati Uniti.
1: Ma davvero?
0: Sono, sì, ha inventato la biblioteca della fantasia, così si chiama, che permetteva alle famiglie di scrivere i figli per ricevere a casa gratis un libro al mese, dalla nascita fino ai 5 anni, con una selezione adeguata all'età. E ha raccontato anche di come ad ispirarla sia stato suo padre, che era un agricoltore, non aveva avuto la possibilità di imparare a leggere e a scrivere. Lei stessa era cresciuta in un ambiente rurale in cui l'accesso all'istruzione era difficile, dove molti ragazzi erano costretti a lavorare fin da giovani, e per questo fece questa fondazione con questa idea. Se tutti insomma riuscì a fare spese, riuscì a far scendere, scusa, il tasso di abbandono delle scuole dal 36 al 6%.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: A me invece la cosa
0: per aiutare appunto gli studenti ad andare avanti negli studi e non abbandonare, capito?
1: Sì, sì, sì. Una cosa che mi ha molto molto colpito invece è il non so se hai visto il ricordo che ha fatto di Dolly Parton un personaggio del mondo della musica molto lontano a Dolly Parton, che è Eminem. Non so se hai visto, sul suo profilo ha pubblicato una lettera che le ha scritto Dolly Parton, in cui lei gli diceva: congratulazioni per essere stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, la tua performance è stata grandiosa, non ci capisco nulla di rap, però devo dire che tu in qualche modo riesci a parlarmi. Spero non ti sembri strano o pazzo da parte mia, ma ho sempre sentito una connessione. Spero che prima o poi riusciremo a incontrarci. Grazie per tutto quello che fa. Insomma, alla fine la cosa bella è che mi accorgo che il tuo impatto cambia, sto traducendo così un po' a braccio, la percezione delle persone appunto che ha. Quindi grazie per quello che fai, con amore e rispetto da Dolly Parton. Ho sintetizzato un po'. E poi Eminem dice: non ci siamo mai incontrati, però l'immagine di Dolly Parton, che da mostro sacro di un tipo di musica molto lontana da quella che può essere la musica di Eminem, sì, si fa vedere comunque senza che nessuno gli abbia chiesto. Si sente in dovere o comunque nel mood di mandargli una lettera dicendogli: bravo, quello che fai mi piace, anche se non capisco la tua musica, però mi accorgo che stai facendo qualcosa di bello per il mondo della musica. Dà forse l'immagine di quello che potesse essere anche la persona dietro il personaggio.

0: facciamo un annuncio importante.
1: Sì, ci arriva una richiesta di aiuto da parte della fidanzata, cioè di un ascoltatore che ha la fidanzata che deve subire un intervento urgente il 2 settembre al campus biomedico e al momento ci sarebbe carenza di sangue che potrebbe far saltare questo intervento. Nello specifico serve in generale sangue, insomma quello in, se potete donatelo generalmente, anche perché vi fanno anche le analisi gratuitamente, insomma tra l'altro fa anche bene donare il sangue proprio per rigenerare appunto in chi lo dona, quindi è proprio una cosa positiva per tutti, quindi se potete fatelo. In questo caso c'è bisogno di sangue in generale, soprattutto zero RH positivo al campus biomedico, quindi chi potesse, chi volesse insomma aiutare questa scuola, ascoltatore, la sua fidanzata molto giovane che deve subire questo intervento, può appunto farlo. Se ci chiedete al 3899 106 600 il link, vi mandiamo anche il link e il nome, se no insomma donate ovunque sia, soprattutto al campus biomedico, per dare una mano a questa ragazza che deve sostenere questo intervento il prossimo 2 settembre.
0: Scriveteci se avete qualche domanda e vi risponderemo e vi daremo maggiori dettagli.

0: ovviamente. Alle ore 11, quindi tra pochissimo, noi parleremo dell'oroscopo musicale, vi faremo l'oroscopo di settembre, quindi rimanete sintonizzati. Intanto vi ricordiamo che
1: una cosa
0: Radio
1: importante.
0: Rock potete anche vederla
1: sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, è visibile in tutta Italia, basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare la Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure Radio Rock Italia per ascoltarla, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate, magari anche in vacanza, perché tanti stanno partendo anche a settembre. Tra l'altro, domani e dopodomani, nuovo picco di calore. Sei pronta, Tati?
0: No, con... per niente. Ma
1: un aumento
0: per
1: delle
0: niente.
1: Temperature.
0: Basta che poi comincia a scendere, non se ne può più.
1: Quest'anno con il Niño così forte...

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con i Police.
1: Radio Rock, back in time.

0: stata annunciata però la morte di un artista incredibile che appunto vogliamo sicuramente citare, che è morta, se non sbaglio, il 14 di agosto, no? Non so perché adesso se ne sa qualcosa. Nasce nel 1939 in Giappone e pensa che già a 10 anni alzava lo sguardo dalla tovaglia e vedeva i pua ovunque, in tutta la stanza. I pua coprivano il soffitto, le pareti, le sue mani, tutto il mondo intorno a lei. Quella fu la prima allucinazione della sua vita. E poi lei dirà che traduceva le sue allucinazioni in dipinti, e questo è ciò che l'ha salvata.
1: Questo è ciò che fa un artista, che dal tavolo alza gli occhi e vede Puà. Io dal tavolo alzo gli occhi e vedo il pollo alla cacciatora, solitamente, ecco. E che capisci che non è altrettanto artistico.
0: Ok, stiamo parlando di Yayoi Kusama, che è morta a 96 anni e ha avuto una storia pazzesca, perché insomma sua madre, quando lei cominciava a disegnare, gli strappava i fogli dalle mani. Imparò a disegnare in fretta, come se appunto ogni adulto potesse portare via i suoi disegni. A 25 anni comincia veramente a fare l'artista, si sposta a New York. Adesso, se non sbaglio, erano 48 anni dal 1977 che lei decide di vivere, di entrare stabilmente in un ospedale psichiatrico di Tokyo, affitta uno studio dall'altra parte della strada e ogni giorno, ogni mattina alle 9 esce, attraversava la strada, dipingeva fino alle 6 e tornava in ospedale per la notte. L'ha fatto per quasi 50 anni, se i numeri non mi ingannano. Comunque, tanto per ricordare che insomma tante cose che ha fatto quest'artista. Ma vogliamo anche ricordarvi che Radio Rock ricomincia una stagione incredibile di eventi e di artisti che verranno a trovarci, e lo fa con tantissimi eventi a partire dal 19 settembre Klimt 1918 al Monk. Ma vi parliamo di un altro evento, mi raccomando, velocissimi, perché c'è un regalo per voi.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Un regalone di Natale in larghissimo anticipo. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen, le Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita prossimamente su Dice. Radio Rock intanto però vi regala un ingresso. Basta inviare ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Il più veloce o la più veloce vince, sarà ricontattata dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto, Wishlist Club, via De Volsci 128B a Roma. Un evento Radio Rock.

Thieves, Baby Cool. E nell'alta rotazione di Radio Rock le novità le potete votare sul sito radiorock.it. Oggi moriva Cesare Pavese e oggi, anche se non è oggi la data della

0: cominciamo. Comunque rimanete sintonizzati su Radio Rock, regaleremo altri biglietti. Cominciamo l'oroscopo musicale di oggi. Vi ricordiamo che l'oroscopo musicale è preso da un libro pubblicato da Simon and the Stars, quindi le notizie che vi diamo per settembre sui segni zodiacali non sono inventate da noi.
1: L'oroscopo musicale è offerto da Simon and the Stars. E per tutte le eventuali recriminazioni, polemiche eccetera, potete fare riferimento a Simon, proprio, che ci ascolta molto spesso.
0: No, pensavo a Tatiana.
1: No, ci ascolta molto spesso, lo salutiamo nel caso fosse all'ascolto. Allora, partiamo dal segno dell'Ariete, vediamo come sarà questo settembre. Ogni segno, ogni oroscopo avrà associata una canzone che potrà dare
0: quella la scegliamo noi.
1: Un'indicazione, quella è la nostra scelta. Su quello non ve la potete prendere con Simon and the Stars. Allora, settembre, amici dell'Ariete. L'estate ha riattivato l'ispirazione, le occasioni, però ci sono state cose lasciate a metà, è arrivato il momento di centrarvi. È un mese di agende, checklist, questioni risolutive. Potreste aver avuto una sensazione di smarrimento, di dover rimettere tutto in discussione, però è arrivato il momento di mettere ordine a questo accumulo di pensieri e frustrazioni. Agosto sarà anche un mese in cui si potrà amare ma senza annullarsi, quindi mi raccomando,
0: con pigrizia.
1: Brava, la pigrizia è molto importante. Chi da tempo è in crisi potrebbe prendersi una piccola pausa di riflessione, però la questione è, la cosa importante, evitare di isolarsi, evitare di alienarsi, evitare di non mettersi al centro. E a proposito di canzoni che parlano di solitudine, di alienazione, di difficoltà nel mettere ordine alla vita quotidiana, che è quello che bisogna fare nel mese di settembre, c'è una canzone di Simple Plan che si chiama Welcome to My Life, che parla proprio di questo.

0: Welcome to my life. Andiamo avanti con il segno del toro, cari amici.
1: Ah, amici,
0: cari
1: del amici. Toro, quanto vi vogliamo bene. Quanto gli vogliamo bene, amici del toro.
0: Io bene, dai.
1: Poi non conosco tanta gente del toro, sai? Toro e pesci conosco poca gente. Va bene, comunque io a parte conosco poca gente in generale,
0: generale, cioè nel appunto, senso te che non comunque... ci arrivi, te non conosci nemmeno una persona per ogni
1: no,
0: segno.
1: No, probabilmente no. Comunque, amici del toro, allora, la prima parte di settembre è dalla vostra. Idee chiare, spirito pratico, occasioni per ripartire e mettervi in mostra. Quindi prima parte di settembre, benissimo. Anzi, possibilità di nuovi progetti. All'inizio del mese, grinta e motivazione. Sul finire, invece, comprendete che è importante avvicinarsi di più a ciò che desiderate e mollare quello che non vi corrisponde più. Quindi a fine mese qualche dubbio viene fuori. Se c'è una cosa importante che Simon and the Stars dice per settembre a tutti gli amici del toro è che settembre è un momento in cui fare delle scelte chiare. Settembre, scrive, non ammette scale di grigio. Oh. Dovete fare una scelta o da un lato bianco o da un lato nero. I grigi non esistono.
0: E quindi Michael Jackson.
1: Un po' scontata come scelta, scusate, ma ci sta.
0: Black or white.

velocissimi perché il prossimo brano è un po' lungo. Velocissimi col segno dei gemelli, perché settembre prevede nuovi ritmi, nuova organizzazione. E diamo il benvenuto a un mese che vi rimette in pista con razionalità. Più ordine uguale più guadagno, ma anche più produttività, concentrazione, autostima. Ci sarà chi farà pulizia mentale pratica, quindi mi raccomando. In amore c'è una cosa strana. Si parla di conoscenze virtuali. Ora che viene messa alla prova nel mondo reale. Secondo me i gemelli hanno flirtato con l'intelligenza Facebook. Artificiale, ve lo dico io. Gli dedichiamo un brano dei Dead Cat for Cutie su MySpace. Sì. Un classico sul sentire la mancanza di qualcuno che vive a un oceano di distanza, collegati appunto solo da mezzi virtuali.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
5: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
6: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.

0: potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Questa c'è già da 3 settimane e ci sarà lo zampino di Marco Muscarà. Stiamo facendo l'oroscopo musicale di settembre con il libro ovviamente dedicato all'oroscopo 2026 di Summon and the Stars. E l'oroscopo musicale significa che vi diciamo cosa dice l'oroscopo e poi arriva una canzone a tema.
1: Esattamente, esattamente. Allora, amici del cancro, siamo arrivati a voi. Come sarà questo settembre? Beh, settembre sarà il momento di dare una direzione solida e concreta alla vostra carriera. Primi giorni con chiarimenti, nuovi punti di partenza, questioni rimaste in sospeso che si chiudono e verso la fine del mese anche qualche importante traguardo. Quindi direte voi, va tutto bene? Bisogna vedere, perché in amore una persona che sembrava interessante non lo è più. Al contrario, invece, potreste trovare un significato in una vecchia amicizia o nel ritorno di un ex.
0: Ah, e quindi, classico di settembre. Ciao, come stai?
1: Proposito, no, degli ex, della tentazione di trattenere il ricordo dell'amore vecchio, passato, magari guardando delle vecchie fotografie.
0: No, le vecchie fotografie no.
1: Lo so, sì, c'è chi le ha cantate le vecchie fotografie.
0: Comunque ho visto che adesso c'è questo film al cinema, One Night Only,
1: sì,
0: che praticamente risponde alla domanda: se potessimo fare sesso occasionale solo un giorno all'anno? Ed è un'idea incredibile che aveva avuto una mia amica. Aveva detto, secondo me, una volta all'anno ognuno fa quello che vuole, no? E poi si torna insieme al proprio partner. Così si possono risolvere.
1: Un po' come il film,
0: come il Palio di Siena,
1: sì,
0: che si picchiano tutti quel giorno l'anno e poi stanno tutti tranquilli tutto l'anno.
1: Potrebbe
0: più o meno
1: essere
0: Sodoma e Gomorra, un giorno l'anno. Beh, interessante questo film, dovrebbe uscire a breve al cinema.
1: Non lo so, potrebbe
0: funzionare.
1: È già arrivato?
0: È già arrivato, mi sa. 7 agosto.

0: Love You, naturalmente si tratta dei Cure. Sentiamo questo messaggio vocale di un nostro ascoltatore. Vai.
1: Scusate, ma se parliamo di ex, assolutamente dovete passare la canzone Ancora Tu di Lucio Battisti. Ah, anche perché così fate enormemente felice
0: certo.
1: Giuliano.
0: E la mettiamo immediatamente.
1: The King.
0: Eccolo qua.
2: Giuliano Leone, grande
0: Lucio
2: fan.
0: Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. 1976.
3: Ancora tu, non mi sorprende, lo sai.

0: Andiamo avanti con l'oroscopo. Ci chiedono il link di Simon and the Stars. Stiamo leggendo un libro,
1: un libro.
0: Non abbiamo nessun link, mi dispiace.
1: Allora, amici del segno del Leone, a proposito di Giuliano
0: manca
1: Leone,
0: solo Vergine, Vergine.
1: Lo so, tra l'altro, sai che leggevo...
0: il segno ovviamente di settembre.
1: È il segno della maggior parte delle persone, sai? Wow. Leggevo che i segni il segno più diffuso,
0: un mondo di Vergini è bellissimo.
1: È vero, il segno più diffuso è il segno della Vergine e in parte della Bilancia.
0: Perché si fa l'amore a dicembre.
1: A Natale e Capodanno, la gente forse per il freddo fuori, le ferie natali, natalizie, non lo so, quel clima un po' di albero di Natale.
0: Perché si fa una volta l'anno, si fa a Natale.
1: O a Capodanno. Che uno alza un po' il gomito la sera di Capodanno e là...
0: Madonna, che espressione. Vabbè, ma tu vai in giro a dire così e stasera, ragazzi, usciamo, alziamo un po' il gomito.
1: Stasera alziamo il gomito,
0: Madonna,
1: e poi sotto le coperte.
0: No, allora, ti posso dire che ho scoperto, ho visto un articolo che parla di perché ingrassiamo in vacanza. Quanto c'entra l'alcol?
1: Quanto c'entra?
0: Lo sai quanto alcol devi bere per mettere su un chilogrammo?
1: Quanto?
0: Che tu torni dalle ferie, sali sulla bilancia e dici ci stanno un paio di chili in più, chissà perché.
1: Posso dire, se ci sono un paio di chili in più ti è andata di gran lusso.
0: Perché a parte che mangi di più, il gelatino, le cose, no? Non stai tanto attento, cene fuori, fritti, dolci, bla bla bla. Ma quello che conta di più è l'alcol. Sai quanto devi bere per mettere su un chilogrammo?
1: No.
0: Di alcol?
1: No, non lo so.
0: Allora, 46 spritz.
1: Sì.
0: O 50 birre.
1: Sì.
0: O 35 mojito.
1: Sì.
0: O 67 calici di vino.
1: Sì.
0: O 87 flute di prosecco. O 50 gin tonic. O 78 sciottini di vodka o tequila.
1: Ah, quanto è tosta
0: a
1: la
0: te
1: vodka.
0: Sembra poco.
1: No, beh, io penso che 46 spritz
0: o sembra tanto. No, ma tu immagina.
1: Io penso
0: in
1: che 46 spritz non li ho presi da... non li ho bevuti da quando sono nato.
0: Esatto.
1: Penso. Cioè,
0: però
1: forse
0: tu immagina che le persone normali, non Marco Muscarà, fanno due aperitivi al giorno, mezza bottiglia di vino a cena almeno. Se fai per due settimane, sono 8700 calorie solo attraverso quello che hai bevuto.
1: Tu
0: poi mettici quello che hai mangiato.
1: E poi quando ti prendi lo spritz, le cose, prendi le patatine, le noccioline.
0: Hai capito?
1: Tutte
0: quindi ecco i chili in più dove vanno.
1: Vanno là. Va bene. Senti, il segno del leone lo diciamo ora o lo diciamo tra poco?
0: No, e vai, ha preparato Creedence Clearwater Revival.
1: Sì, perché amici del leone, un leone, iniziamo a fare sul serio.
0: Amici di Leova.
1: A dare struttura e forma a tutte le iniziative e le novità che avete saputo seminare durante l'estate. C'è sempre una vocina dentro di voi che suggerisce di essere prudente o di guardarvi intorno. Tuttavia, adesso è arrivato il momento di rallentare. Dopo un'estate intensa fatta di scelte e novità, il cuore vi invita a prendervi il tempo per capire cosa sta accadendo dentro di voi. E c'è una canzone meravigliosa, The Creedence Clearwater Revival, si chiama Looking Out My Back Door, che dice proprio di quanto è bello tornare a casa. La propria casa,
0: ecco.
1: Chiudete la
0: birra analcolica al limone.
1: Chiudete la porta, fuggite dal caos del mondo esterno, rifugiandovi, rallentando nel relax casalingo. Che meraviglia!

0: Creedence Clearwater Revival. Leggiamo un messaggio di Piero. Pievo,
1: che ci scrive: Tatiana, quando hai nominato Matti il biondo mi ha fatto venire un brivido lungo la schiena. Ho pensato alla Brunza. È un personaggio incredibile.
0: Ma
1: che mi ha fatto conoscere.
0: Ma sapete che noi stiamo organizzando un viaggio alle Ova.
1: Alle Ova, città
0: anche
1: della
0: con
1: Moldavia. Sì, sì, sì. Me l'avete fatto conoscere te,
0: Marco.
1: Fuffo.
0: Sì, ma Marco, però
1: un mese
0: uno
1: fa.
0: Non ti può far conoscere una cosa. Ma a Roda, ragazzi, cioè lui ogni giorno si vede 400
1: perché?
0: Video
1: no, perché,
0: di Matti il biondo.
1: Perché devo recuperare anche tutto il pregresso che mi sono perso. Anni e anni di video tutti i giorni di questo personaggio incredibile.
0: Non vedo l'ora di andare alle Ova a assaggiare
1: alle
0: la bronza. Va bene, ragazzi, arriviamo al break delle 12 e poi ci lasciamo il grand dessert, ovvero il segno della Vergine.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Stai ascoltando Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
9: on Radio Rock.
10: Gagarin, Viviana e compagnia, naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con il segno della Vergine per l'oroscopo musicale di questo 2026, anzi di settembre. Torniamo con i Bon Jovi. Radio Rock.

0: un'altra rotazione di Radio Rock. Siamo arrivati alla fine del nostro oroscopo musicale. Chiudiamo in bellezza col segno della Vergine, che ovviamente settembre è il segno della Vergine.
1: Qualcuno dice: arriverà il giorno in cui leggeremo un articolo dove diranno che farà male bere acqua. E in realtà, ti ricordi, lo disse tempo fa il ministro Lollobrigida,
0: Madonna,
1: l'abuso di acqua può portare alla morte. Ti ricordi, no?
0: Sempre grandi emozioni.
1: Sugli stati generali del vino, disse, no? Ah, un utilizzo eccessivo, eccetera, può provocare questo, questo, quest'altro. Che cos'è l'acqua? Però è chiaro che sì, però quanto devi bere di acqua per stare male? Va bene, va bene. Allora,
2: ora
1: andiamo con la Vergine.
2: Tante cose, Tati. Ora
0: sì,
2: comprendo tante
0: cose.
2: Quali
0: cose?
2: Il perché sei affascinante, il perché ti trovo attraente.
0: Ah, perché sono della Vergine,
2: perché c'è,
0: certo,
2: questo caratterino a volte che... perché sei una Vergine.
1: Sì,
0: certo, sono una Vergine.
2: Gli acquari sono, non mi chiedere perché, sono attratti dalle Vergini.
1: Sì.
2: Non sto scherzando.
1: Sì.
2: Me ne accorgo.
0: Ma tanti segni, sono attratti
2: Vergine,
0: dalle Vergini.
2: Donna della mia vita. Mio migliore amico è Vergine.
1: Sì.
2: La mia migliore amica è Vergine.
0: Sì, anch'io,
2: mia
0: mamma, tutti i miei migliori amici
2: anche
0: sono Vergini.
2: Però così, niente.
0: Va bene,
2: un abbraccio.
0: Allora, detto questo, grazie mille del messaggio. Vediamo a settembre che cosa succede per le Vergini. Avete il timone in mano, ragazzi. E stavolta non c'è confusione, non ci sono dubbi.
1: Sì.
0: Chi è rimasto appeso ad una decisione professionale ora ha più elementi per prenderla. Quindi settembre ci restituisce lucidità, energia, nuova consapevolezza sul lavoro. Dai, su, meno
1: molto
0: male.
1: Importante, molto importante. Amici della Vergine, però, se avete il timone in mano, ricordatevi, se fosse il timone del pedalò, che se girate a sinistra il pedalò va a destra, se girate a destra il pedalò va a sinistra.
0: Vabbè, dai,
1: è una cosa
0: sempre
1: importante, è una roba importante per chi eventualmente... No?
0: Nel frattempo, sì, in amore, ti accorgerai che stai cambiando, che si tratti di amore per un genitore, per un figlio, per un partner, per un amico.
1: Per
0: senti
1: un dolce.
0: Che il senso di responsabilità non può essere l'unico filo a unire. Quindi l'estate ci ha insegnato ad amarci di più, ad amare di più, ma l'autunno rispecchierà questa nuova visione. Cioè vogliamo che il rapporto con l'altro ci somigli di più, ancora di più,
1: ancora di più. Cioè, mettetevi con voi stessi a questo punto e avete risolto, no? Già Tatiana
0: diceva
1: qualcosa,
0: bisogna costruire,
1: sì,
0: un progetto, nuovi progetti per le coppie che si amano, le persone che si incontrano nuove.
1: E vabbè, fate dei nuovi progetti.
0: Quindi
1: no?
0: Per questi nuovi progetti ho

0: porto un brano. Fate del così. Boss.
1: Posso dire, amici della Vergine, se non avete voglia di fare dei nuovi progetti, prendete un progetto vecchio, cambiate due o tre cose e lo spacciate per nuovo, tanto non se ne accorge nessuno.
0: Ma dai, su.
1: È vero.
0: Allora, siccome abbiamo avuto tante difficoltà, sì, io dedico a tutte le vergini, tutti i vergini all'ascolto, questa canzone di Bruce Springsteen che racconta di affrontare il futuro dopo tante difficoltà, quindi rimboccarsi le maniche. The Rising.

0: naturalmente questo oroscopo musicale ispirato ovviamente al libro Oroscopo 2026, Le strade del futuro di Samuel and the Stars, torna domani per la seconda parte, eh?
1: Quindi amici,
0: che qua abbiamo fatto fino a Vergine, ma mancano
1: della...
0: ancora Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.
1: Domani sarà il vostro turno, eh?
0: Però adesso vi facciamo un regalone. Un regalone
1: importante, ragazzi.
0: Io lo regalerei più a una vergine, eh? Se siete della vergine, diamo una piccola priorità, quindi scrivetecelo nel caso.
1: Sì, fingetevi della vergine. Tanto
0: è
1: non
0: compleanno.
1: Tanto non vi chiediamo il documento, che vi frega. Fingetevi e noi comunque ve lo regaliamo.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Trovate chiaramente i biglietti in prevendita su Xid e monkroma.it dalle 18, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Radio Rock vi regala un ingresso, però come diceva Tatiana, a tutti voi che siete della Vergine, che non siete della Vergine, se siete della Vergine facciamo così, mandiamo il vostro messaggio in cima a tutti gli altri, inviate per ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 S100. I vincitori e le vincitrici più veloci saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre, Klimt 1918 con Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. Chiaramente un evento Radio Rock.
0: Eccolo qua, uno dei brani dal nuovo album dei Klimt 1918. Io spero che scriva quell'ascoltatore che ha detto vergine e marinaio di mestiere. Quindi cosa c'è di meglio di un settembre col timone in mano?

1918 al Monk, il 19 settembre sarà la grande riapertura live di Radio Rock, ma grande musica ancora in arrivo per Queens of the Stone Age, che hanno annunciato il nuovo album che uscirà il 30 di ottobre. Avete sentito il primo singolo da questo nuovo album, Easy Street, nell'alta rotazione di Radio Rock. Adesso è arrivato anche Insignificant Other, un altro nuovo singolo, canzone che Queens of the Stone Age hanno detto parla della distanza, di come una persona può essere tutto il tuo mondo e poi svanire nel nulla, quindi quella strana vertigine che si prova quando questo succede.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando
7: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale.
8: Gagarin vi tiene compagnia ancora per mezz'ora prima di Soul Driver con Giuliano Leone. Intanto arrivano Editors.
1: Radio Rock, back in time.

0: Great Van Fleet, la canzone preferita da Fuffo e Nicole, sì. E anche adesso per Marco Muscarà.
1: No, devo dire è una di quelle cose che poi dopo un po' ti entra in testa. E comunque, anche se all'inizio magari passava un po' così tra le novità di secondo piano, piano piano si sta facendo breccia all'interno dei cuori anche degli ascoltatori. Devo dire, senti,
0: allora,
1: Tati,
0: vuoi sapere come ho fatto a scoprire che tu ti fai di sigarette simpatiche ogni sera?
1: Ma che dici? Ma non
0: perché
1: è vero.
0: Perché ormai una playlist pubblica di Spotify può, sì, contenere informazioni utili,
1: sì,
0: anche a capire se fumi.
1: In che senso?
0: Una ricerca dell'Università di Padova ha sviluppato un sistema capace di analizzare le playlist e ricavare informazioni personali.
1: Vabbè.
0: Il modello cerca correlazioni con età, abitudini e caratteristiche psicologiche, partendo,
1: sì,
0: esclusivamente da dati pubblici.
1: Mm.
0: Le previsioni, lo ammetto, restano imperfette, lo hanno ammesso loro. Però insomma sta crescendo in modo preciso.
1: Hai messo Bob Marley nella playlist e allora mi sa che ti stai facendo le sigarette simpatiche.
0: Allora
1: mi sembra
0: diciamo
1: un pochino
0: così
1: grossolana come teoria.
0: Allora intanto dico i dati. Hanno,
1: sì,
0: analizzato 10.000 playlist di 739 utenti,
1: sì,
0: quindi un totale di 200.000 canzoni.
1: Sì, loro hanno fatto fare l'intelligenza artificiale, immagino. Insomma è uno dei campi in cui effettivamente ci può venire incontro.
0: Però non ti dirò quali sono le canzoni,
1: no,
0: che ti fanno capire se fumi oppure no.
1: Ma quali
0: lo
1: saranno
0: devi indovinare
1: mai? Vabbè, quali saranno mai, dai, no?
0: Tipo?
1: No Woman No Cry avranno messo, e poi avranno messo Cannabis degli Scapè, e poi avranno messo Io e la mia signorina di Neffa, cioè tutte canzoni che parlano di quello. Però è un po' ridondante che tu mentre ti fumi una sigaretta simpatica mandi canzoni che parlano di sigarette simpatiche.
0: Non lo so, ti dirò.

0: Stiamo cercando di farvi indovinare al 3899-106-600 quali potrebbero essere canzoni incluse in una playlist che fa capire a questi ricercatori che insomma vi trastullate con sigarette simpatiche. Fatecelo sapere appunto al 3899-106-600.
1: Ci citano appunto Bob Marley and the Wailers, ok.
0: Sì.
1: Poi qualcuno cita Don't Worry Be Happy di Bobby McFerrin, anche quella potrebbe essere effettivamente. Però
0: vedi, qualcuno sta scrivendo: io ascolto quella musica, non ho mai fumato in vita mia.
1: Ma infatti secondo
0: gli
1: me
0: gli americani mi arresterebbero se andassero a vedere la mia playlist. I peggi delinquenti comunque stanno in giacca e cravatta, quindi che pazienza.
1: Vediamo. Sto cercando di pescare un po' queste playlist e
0: vabbè,
1: queste
0: però
1: canzoni.
0: È indubbio che i gusti musicali un po' dicano qualcosa della personalità, non è una scoperta recente, adesso.
1: No, certo, è vero, è anche vero che però.
0: Però sì, comunque è una ricerca fatta con l'intelligenza artificiale che permette di ovviamente analizzare grandissime quantità di dati e imparare dai dati, e quindi attraverso queste playlist possono insomma dire qualcosa.
1: Beh, sì, assolutamente. Tra poco magari andiamo a pescare anche le altre canzoni, 3899-106-600. Intanto ti volevo parlare, però, se sei d'accordo.
0: Però anche, per esempio, possono dirvi anche le vostre abitudini, attività sportive, perché comunque chi corre, per esempio, ha delle playlist a tema,
1: Beh, solitamente sì, diciamo che comunque la musica funziona effettivamente come un doping legale sotto questo punto di vista, perché nel senso che è in grado comunque di migliorare le prestazioni fisiche, appunto, di chi fa attività. E si
0: poi comunque
1: il tipo di musica
0: adesso
1: giusta.
0: Se vai a vedere non è che analizzano solamente i dati di Spotify, ma vanno ad analizzare anche qualcosa su Instagram, Facebook, LinkedIn e quant'altro, ecco.
1: Esatto, sai che non riesco a ripescarla però questa playlist. Ho beccato l'abstract dell'articolo scientifico, mi sto scaricando tutto l'articolo scientifico ma è lunghissimo.
0: E fanno analizzare all'intelligenza artificiale, visto che l'ha fatto l'intelligenza.

0: invece dicevamo Neffa con Io e la mia signorina. Beh, è una canzone adatta a mettere, da mettere in una playlist dedicata alle sigarette simpatiche.
1: Sì, anche là diciamo un pochino ridondante, nel senso che poi il riferimento, cioè la signorina a cui fa riferimento Neffa, non è proprio una signorina in carne e ossa, ma è una signorina, insomma, in realtà, che si riferisce appunto alle sigarette simpatiche, quelle che i giovani smontano e poi rimontano, e non ho capito perché.

insieme e arriviamo quasi ai saluti con i Darkness Friday Night. Vi prepariamo a domani, che sarà l'ultimo giorno in cui saremo insieme.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rockstar. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
7: A spasso con Leone.
6: On Radio Rock.
8: Buon pomeriggio, buon giovedì 27 agosto, sono 3 minuti dopo le 13 e siete in compagnia sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi, giovedì, c'è la decade dedicata agli anni 90, dal 1990 al 1999. Potete fare le vostre richieste, le vostre proposte al 3899 106 600. Partiamo subito però con Sir Paul McCartney.
6: Radio Rock. Back in time.

0: con Maybe I'm Amazed, che anticipa la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Royal Blood, 10 over 10.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

novità per i Royal Blood, questa 10 over 10 che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:10 di questo giovedì 27 agosto, insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Oggi si parla di anni 90, il decennio dal 1990 al 1999, seconda parte, ossia tutte le canzoni, magari tutte, no, le canzoni che non siamo riusciti ad ascoltare giovedì scorso troveranno spazio per in queste due ore. Ecco, un po' di base anche, che non fa mai male. Le vostre proposte che già stanno arrivando al 3899 106 600, come al solito si inizia facendo, inizio facendo di testa mia, 1990, esatto, Days of Open Hand, lei è Susan Vega e il disco si apriva con questa Tired of Sleeping.

con Tired of Sleeping 1990. Un po' di messaggi al 3899 106 600. Tony scrive: ciao Giuliano, solo un saluto, nessuna richiesta in particolare, ora vado a pranzo, a voi tutti i speaker e ascoltatori una buona programmazione. Tony da Pomezia. Grazie Tony, sempre molto gentile, educato ed affamato. Vabbè, l'orario è quello che è, beati a te. Buon pomeriggio Don Leone, si passa dalla raffinatezza alla volgarità, alla rozzezza di Luigi. Buon pomeriggio a te caro. E Nadia invece: buon pomeriggio, bellerrimissimissimo Sire, bellerrimissimissimo e stra figherrimissimo. Oh, li ho contati tutti, gli sta. Grazie. Dori poi scrivi buon pomeriggio, io capirò tutto, leggerò tra le righe, va bene? Dal 1990 ci spostiamo al 99, quindi proprio in dirittura d'arrivo, quasi sul filo della fine degli anni 90. Loro sono i Cranberries e questo era accompagnato da un video pazzesco che mi è sempre piaciuto, si chiama Promises.

Promises, loro sono i Cranberries, come vi dicevo era accompagnato da un video molto molto bello. Se non l'avete visto potete cercarlo su tutti i device a disposizione, su YouTube magari, e poi me lo dite al 3899 106 600 se vi è piaciuto. Buongiorno, mi scrive Jean-Pierre, quindi bonjour. Qualcosa dell'ultimo di Humanizer, The Black Sabbath, va bene, vediamo. Intanto 3899 106 600, le vostre proposte musicali per quel che riguarda gli anni 90, e allora spazio anche per le Hall.

Le Hole di Courtney Love con Celebrity Skin al 3899 106 600. Marco si affaccia dicendo: proposta anni 90, Two Princes, Spin Doctors. Sì, quello è proprio anni 90. Il problema è che mi infastidisce quella canzone, non lo so perché, mi ha sempre infastidito, cioè non riuscivo ad ascoltarla con la giusta calma, la giusta serenità. Però ovviamente è una richiesta che terrò in considerazione. Anto scrive: buongiorno stratosferico, sì, sono io. Other Side, Red Hot Chili Peppers, non possono certo mancare, vero? In realtà sì, possono mancare, e come, però vediamo. Non li ho passati giovedì scorso i Red Hot? Va bene, 3899 106 600. C'era questa splendida collaborazione per salutare un amico scomparso, e proprio questa canzone è dedicata proprio a lui, Andrew Hood. E si tratta di Temple of the Dog, una bella commistione tra i Soundgarden e Pearl Jam. E questa è Say Hello to Heaven.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
13: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 27 agosto. Il Back in Time è affidato ai My Chemical Romance con Teenagers.

0: My Chemical Romance con Teenagers, che anticipano la novità delle 13.30, finalmente toccata anche a me, il nuovo singolo per i Fontaines DC, Marianne.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

0: sempre sempre grandi Fontaine's DC con questa Marianne che anticipa l'uscita del prossimo album, il quinto, che si chiamerà Dopamine Chamber, uscirà il 16 ottobre. Nel frattempo potete continuare a votare Marianne Fontaine's DC sul nostro sito radiorock.it. 13:39 di giovedì 27 agosto, Giuliano con voi fino alle 15, seconda parte dedicata agli anni 90. Proviamo a sentire chi c'è, le vostre proposte, le vostre richieste, quello che vi pare al 3899 106 600. Queste sono ovviamente puntate di alleggerimento in vista della nuova stagione di Soul Driver.
1: Ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao caro.
1: Mi colpisce molto sentire Dolores.
0: Dolores, ok.
1: Pensa, sì, che avevo una ex frequentazione, sì, un bel po' di anni fa, sì, del litorale laziale, che ho scoperto dopo essere una cantante di una cover band proprio, sì, proprio loro. Stava provando a fare qualche canzone anche dei Paramore. Magari a tuo gusto,
0: vediamo,
1: potrebbe starci
0: qualcosa. Vediamo, assolutamente. Ossequi Sire, oggi sono tenerone, mi scrive Alex, quindi Nothing Else Matters, che è la canzone mia e di mia moglie. Vabbè, ma se la metti così come faccio a dirti di no? Comunque vada, grazie e buon tutto, ma è ovvio che se metti in mezzo anche l'amore, i sentimenti che regolano, sono, no, la nostra esistenza, è chiaro che non posso rifiutarmi, quindi sì, avrai quello che meriti.
2: Buongiorno Wonderful.
0: Buongiorno, sono
2: eccoli,
0: io,
2: qua,
0: sono io.
2: Tutti i giorni, sempre la stessa strada.
0: Bravo.
2: Senti, anni 90,
0: sì, vai.
2: Ho pensato a, sì, un gruppo che per me era bravissimo, è bravissimo, Incubus.
0: Bello, grande.
2: Se si può, sì, Drive, che quello è un po' più sputtanato, ma sì, però c'ha un impatto da paura.
0: Assolutamente, grazie, assolutamente, mi piace molto. Vi ricordo che non è, caro Claudio, una puntata di Hidden Treasure, quindi anche le canzoni più famose, più, come dite voi, sputtanate, vanno benissimo, come nel caso, no? Cioè, questa forse è la più famosa dei Metallica, ma ci sta sempre bene, soprattutto per Alex e Anto, con un abbraccione, è tutta per voi.

Metallica con Nothing Else Matters qui a Radio Rock. Devo chiedere scusa ad Andrea perché pensavo fosse un altro ascoltatore, l'ho chiamato Alex. In realtà Andrea e sua moglie, che lui scrive: grazie, sono solo una trentina di anni che mi sopporta. E allora questa era per voi, Andrea e sua moglie. Nothing Else Matters, mi ero confuso, vabbè, sbagliano i più bravi, figuriamoci io. Buon pomeriggio maestro Giuliano, oggi proporrei Jack Bruce, Ginger Baker e Gary Moore Power Trio con Where in the World. Grazie immensamente Adriano. Devo controllare che di che anno sia, però va bene, assolutamente. Anni 90, Iron Maiden, Fear of the Dark, sì, Massimiliano, so che dura veramente tanto tanto, però ci può stare. Allora vi ricordo anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV potete guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Incubus di Drive, come da vostra richiesta al 3899 106 600, dove scrive anche Simonetta. Ciao, sono Simonetta, qualcosa dei Tool appena nati è possibile? Buona trasmissione. Sì, i Tool trovano sempre sempre spazio a Radio Rock e anche a Soul Driver. Poi ancora sentiamo chi c'è, 3899 106 600, vai, chi è?
1: Ma secondo te,
0: sì,
1: che di cultura musicale ne hai?
0: No, è solo passione.
1: Perché Hitler dovrebbe accogliere Dolly Parton in paradiso solo perché è bionda con gli occhi azzurri?
0: A cosa
1: o c'è un riferimento che mi sta sfuggendo?
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Magari, che ne so, Hitler era appassionato di musica country, essendo lei la regina del country, allora la accoglie.
0: Ce la vedo.
1: Boh, illuminami, te prego.
0: Ah, ecco perché ho visto la foto sopra. No, mi serviva il riferimento. Ma cos'è sta roba? Chi l'ha fatta? Ma che è? Vabbè. Che follia. Che follia. Allora, sono i Pearl Jam, forse una delle canzoni più belle in assoluto, tratto da un grande album che è Vitalogy, e questa è Immortality.

0: con Immortality. Adriano ci tiene a farmi venire a conoscenza del fatto che la sua richiesta è del 1994. Sì, mi piace, qualsiasi cosa abbia fatto Ginger Baker per me va benissimo. Poi ancora altri messaggi.
1: Comunque non me ne ero accorto, se non dicevi niente hai fatto bella figura.
0: Vabbè, però l'ho dedicata allo stesso. Non te ne eri accorto perché non mi ascolti con la giusta concentrazione, credo.
2: Scena volta che sento un Happy Smether e penso a come gli è venuto in mente a Marco Masini di fare qualcosa. Non riesco a farmi una ragione, ragazzi.
0: Lo so, ti capisco, caro Alessio. Vabbè, ognuno poi. Beh, c'è di peggio, c'è anche Creep di Radiohead rifatta da Vasco, che io adoro Vasco, però Creep, mamma mia. Ciao Giuliano, con la lì e non gli sti ballad mi danno il senso dei lenti anni 70 e mi fanno cotozza sul banco di lavoro. Cos'è? Vabbè, che ne dici di un Dita Head degli Slayer? Ci arriviamo. L'era meravigliosa, piaceva a tutti, no doubt.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
7: Seconda ora di Soul Driver di questo giovedì 27 di agosto, che si apre con i Black Keys di Fever.

0: Le Keys a Radio Rock con Fever, che anticipano la novità delle 14, novità che potete ovviamente votare sul nostro sito radiorock.it. si tratta del nuovo singolo per i Jazz Poets Society, Caught.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Cold, loro sono i Dead Poets Society, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 10 sono i minuti dopo le 14 di questo giovedì 27 agosto, in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Seconda puntata dedicata agli anni 90, il decennio dal 1990 al 1999. Sentiamo un po', leggiamo anche un po' di messaggi al 3899 106 600. Buondì Santità, per gli anni 90 ti propongo un brano che non sfigurerebbe tra le Hidden Treasure: Exit 21 del grande chitarrista blues Saraceno. Oh, grande, tratto dall'album Pledge del 1992, sempre foriero di grandi richieste. Ciao, per anni 90 e rock italiano, Festa Mesta di Marlene Kunz. Sì, la prossima settimana ci sarà spazio anche per la musica italiana nelle decadi, ve lo dico, quindi anche Marlene Kunz. Però giovedì prossimo, ultima settimana prima dell'inizio della nuova stagione di Radio Rock, in generale di Soul Driver, poesia per Giulianino Country. Meno male, la vedo che è corta, che ha 5 righe, meno male. Ma penso preferisca mangiare un Bounty. No, vabbè raga, io ce la faccio. Vi giuro, sudo ghiacciato ogni volta. Il nostro Giuliano Leone per la musica ha la passione. Nel frattempo fa il buon tempone. Che vuol dire il buon tempone? Ma giammai emulerà un gibbone. Casomai buon tempone, non buon staccato tempone. Però va bene. Bella, bella poesia. Interessante, ricca di spunti. Poi ancora, lei era stupenda. Gwen, intendo, sì. Gwen Stefani, meravigliosa, meravigliosa. Poi ancora, vai, chi c'è?
1: È che qui c'è un po' di rumore, capisci?
0: Ho capito, no, non va bene così, non va bene assolutamente così. Poi c'è Anto che dice, ma quando l'hai passata i Red Hot? Con che canzone? Ma non mi ricordo niente, ragazzi, io non mi ricordo neanche stamattina se mi sono svegliato, quindi non lo so. Però ricordavo di sì, poi vai a capire. Poi ancora 3899 106 600. Ciao, vai con Free Man degli Screaming Headless Torsos. Oh mamma mia, che ricaccione, Riccardo. Vabbè, no, sì, sì, guarda, mi hai convinto. Dammi il tempo di cercarlo. Intanto parlate tra di voi, io ci provo. Eccolo, eccolo, no, bellissimo, grande, grande Riccardo. Free Man, Screaming Headless Torsos.
2: But now, thanks to Hooked on Funk,

Freeman, richiesti da Riccardo al 3899 106 600. Bella. Lumarell di Radio Rock conferma: passati i Red Hot la scorsa settimana, vero? By the way, no, non era by the way. Ragazzi, basta cercare sulle playlist di tutto il palinsesto di Radio Rock e vi accorgerete che non mento. Va bene? Buongiorno Sire, che ne dici dei Spy vs Spy? Ah, belli rari questi. Ciao da Willy. Ciao Willy, bravo. Bravissimo. Oggi mi sono data all'ermetismo, dice la poetessa. Sì, vabbè. È un po' didascalica la tua poesia, altro che ermetica. Buongiorno Giuliano, Depeche Mode con Barrel of a Gun. Ciao Pino Falegname. Ho anche i Depeche Mode, li ho passati la settimana scorsa, o sbaglio? Vabbè, vatti a ricordare. Comunque, vi faccio un regalo: grande, grande gruppo, grande, grande disco. Si parla dei Counting Crows 1993, August and Everything After, dove c'era tra le altre Mr. Jones, Round Here, Anna Begins, Rain King anche e Murder One. Ma fra le tante, una meraviglia, una perla, che è questa, Sullivan Street.

0: Grande voce di Adam Duritz e i suoi Counting Crows con questa Sullivan Street, una richiesta fatta dal sottoscritto, l'ho scelta io, mi sono richiesto da solo questa canzone. Disco molto molto bello, vi consiglio come gran parte dei dischi dei Counting Crows. E c'è chi scrive, chi è? Andrea, un altro Andrea. Anche oggi giornata internazionale degli Andrei. Ah, il primo album dei Counting Crows, il più classico dei dischi maiali. È vero, non si butta nulla. Bravo, bravo Andrea, sapevo di poter contare su di te. Un Andrea qualsiasi comunque sarebbe andato bene lo stesso. Proviamo a sentire chi c'è. 3899 106 600. Ela mi scrive: buongiorno Re Giuliano, bellissima canzone, vedi? So scegliere bene.
1: Giulianino, buon pomeriggio, sì, innanzitutto.
0: Ciao,
1: è un piacere sempre ascoltarti.
0: Ti ringrazio.
1: E per quanto riguarda gli anni 90, no? Una un po' più banale di richiesta potrebbe essere Wood degli Alice in Chains,
0: bella,
1: alla Blackhead. E un'altra, c'è una canzone che mi faceva impazzire, che era The Revolution Will Not Be Televised. Però non mi ricordo il nome dell'autore, ma era. È scomparso anche.
2: Aspetta,
1: da un po',
2: cercando,
1: se non sbaglio,
2: sì.
1: Non da troppo. E, se te lo ricordi te, se ti viene in mente.
0: Sì, assolutamente.
1: Bene, stavo cercando. Mando una cartolina, te voglio bene.
0: Ti stavo cercando Hood, in realtà. Vediamo, sì, assolutamente. Te la sei meritata.

0: La voce più bella di sempre, quella di Lane Staley, i suoi Alice in Chains con Hood, richiesta da Daniele, credo, sì. Daniele, tra l'altro, l'altro brano, Revolution Will Not Be Televised, è di Jill Scott Aaron, forse il suo brano più famoso, poeta e cantautore che faceva dello spoken word proprio la sua cifra stilistica, è il brano che hai menzionato. Non so se ci riesco a mandarlo, vediamo. Grande richiesta, grandissimo artista, è scomparso una quindicina di anni fa, credo. Sentiamo poi Lorenzo.
1: Sua Maestà Imperiale, sono buonasera.
0: Io, sono io, buonasera.
1: Allora, 90-90, sì. Io vai. Chiederei Eddie Brickell
0: and the New Bohemians. Bello.
1: Faceva da apripista.
0: Sì.
1: Dopo Alex Bono, che purtroppo è venuto a mancare.
0: Sì, sì, bello Eddie Brickell.
1: E quindi poi ci fu il concerto a Roma di Bob Dylan.
0: Sì, esatto, che poi era sposata con Paul Simon.
1: Un albero a sentirlo.
0: Bellissimo.
1: Quei tempi, sai quanto
0: si poteva fare, sì. Io pure mi arrampicavo quando potevo.
1: 89, quindi un po' di lire fa.
0: Ma
1: ciao
0: caro. Via. Ciao caro Lorenzo, devo solo verificare l'anno di Eddie Brickell and the New Bohemians, però mi hai convinto. Comunque la passo perché è bellissima. Ce ne andiamo in pausa con un'altra vostra richiesta. Red Hot Chili Peppers, Other Side.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
9: Stai ascoltando
10: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
11: Ultima mezz'ora di Soul Driver di questo giovedì 27 agosto. Il Back in Time ci regala una splendida doppietta per i Cranberries.
12: Radio Rock. Back in Time.

0: Cranberries di nuovo con Just My Imagination, il Back in Time delle 14.30, prima dell'ultima novità, un po' di messaggi al 3899 106 600. Intanto volevo dire, ricordavo bene Lorenzo, Eddie Brickell and the New Bohemians, il disco è del 1988, quindi non è pertinente con il decennio che stiamo analizzando oggi. Ricordavo bene, ricordo che mi comprai il vinile di Eddie Brickell. Nadia scrive: stavo per chiederti Don't Follow degli Alice in Chains. Ma tu sonnecchi, tu sei lenta, con quelle ditine artritiche devi scrivere, sei più veloce. Se sonnecchi, tesoro, è chiaro che poi c'è chi è più veloce di te. Poi ancora 3899 106 600, mi arrivano cuori da parte di Anto, credo per Other Side.
1: Non mi deludi mai. grazie mille. Ti voglio bene
0: anch'io, tesoro. Penso che ho deluso tutti, parenti, amici, fidanzate, fidanzati, tutti tranne te, carato. Bene,
2: tanto per fate compagnia con altro Andrea.
0: Meno male.
2: Comunque
0: sì,
2: gli anni 90 per me, che so, del 73, proprio tutte le canzoni che stai passando oggi sono proprio quelle clou.
0: Lo so,
2: quindi grazie.
0: Lo so, è un po' la nostra generazione questa. C'è la novità di Mastodon. Brand new music right here. Brand new music.

Loro sono i Mastodon con In The Ruins, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Poco meno di 20 minuti vi separano dal vostro speaker del cuore. Parlo ovviamente di Valerio Cesari in conduzione solitaria per le sue 3 ore di antipop. Poi già dalla prossima settimana cambieranno un po' di cose, cioè nel senso torneranno all'ovile un po' di speaker che sono in ingiusta vacanza, posso dirlo? A parte le mie, le altre non sono meritate, però va bene. Ciao Giuliano, che ne pensi di Caius, mi scrive Manu? Magari Space Cadet. Allora, cara Manu, ne penso un gran bene, soprattutto perché li ho visti dal vivo in apertura ai Soundgarden a metà anni 90. Bellissimo, grandissimo concerto. Poi ancora Bondissire, che ne dici di Paranoid? I think I'm Paranoid. The Garbage o Lords of the Boards dei Guano Apes? Grazie, buona giornata. Allora, i Garbage li ho passati la settimana scorsa con Stupid Girl, può essere? Non mi ricordo. E Guano Apes, sì, ci stanno benissimo. Come ci sta benissimo questa meraviglia? 1993, io sto parlando, visto che ieri è morto Tim Curry, è famoso soprattutto per il Rocky Horror Picture Show. Nel Rocky Horror Picture Show c'era anche spazio per la polpetta Meatloaf, e questa è la versione single edit, perché altrimenti dura 12 minuti, di I'll Do Anything For Love.

0: that. Meatloaf insieme a Lauren Crosby per questa I do anything for love but I won't do it. Bellissimo, però questa è la versione più corta, altrimenti dura oltre i 10 minuti. Questa è la single edit version, sempre 1993. Nadia scrive: i poveri Nightwish che non si caga nessuno, Sleeping Sun o provocano smottamenti gastrointestinali anche a te. No, a me piacciono, piacciono molto, però non è che ho tutto questo tempo. Buongiorno, ma qualcosa dei Pulp a tua scelta, Fabio, amico mio, li ho passati proprio giovedì scorso con la title track di This Is Our Core, bellissima. Dov'eri giovedì scorso? No, per sapere, non per farmi fatti tuoi, ma dov'eri? Comunque propongo Freak on a Leash o Blind the Corn, va bene, però non credo di fare in tempo. Poi ancora
1: bella Giulia, ciao, buongiorno, caro. Buongiorno, sempre forza UV.
0: Oh, oh, questo è un messaggio che girerò a tutta Radio Rock, perché siamo tutti, tutti, tutti juventini. Oh, bravo, così, così mi piacete. In due giorni non ho passato neanche un pezzo di Nirvana, rimedio subito, Hershey Box.

0: da quel capolavoro che risponde al nome di In Utero del 1993. Loro ovviamente sono in Nirvana, che avevo colpevolmente, no, non è vero, li ho passati a fine trasmissione giovedì scorso, boh, vatti a ricordare, l'età è quella che è, quindi la memoria non è proprio il massimo. Sentiamo l'ultimo messaggio, poi me ne vado, promesso.
1: Vai, buongiorno Sira, un saluto veloce. Ciao, ti ringrazio di mia compagnia mentre sto facendo un lavoro di merda, ovvero sbrinare il freezer.
0: Bello,
1: eh?
0: Bello,
1: bel lavoraccio.
0: No, c'è di peggio.
1: Buona
0: c'è
1: giornata.
0: Di peggio. Ciao caro.
1: Sazzone.
0: Zozzone, ci sta, ciao caro. Allora, la prossima settimana poi faremo un po' di musica italiana e un po' di musica internazionale, sempre da dedicare alle decadi. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani per l'ultima puntata della settimana di Soul Driver, dedicata agli ultimi 26 anni di musica, seconda parte. Vi lascio in ottima compagnia con Valerio e non lasciate 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
2: Ti ascoltato? Soul Driver, a spasso con Leone.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ora su Radio Rock, Antipop.

giovedì va già meglio di mercoledì, martedì, tanto meglio appunto di lunedì 27 agosto 2026. Questa è Antipop, sì, io sono Valerio, Valerio Cesare con voi fino alle 18. L'unica certezza è che ascolteremo tanta musica e che parleremo forse di altrettante cose. Iniziando da Peter Gabriel, oggi arriva lui con Big Time in apertura di queste tre ore assieme. Radio.

Nella scienza, Radio Freelis da due settimane all'interno della nostra alta rotazione. Detto questo, io vorrei, come al solito, sapere chi siete, cosa state facendo e se avete programmi per la giornata, non meno quali brani vorreste ascoltare, il tutto al 3899 106 e 600, perché poi il numero è quello.

Children of the Revolution, T-Rex, c'è Piero che è sbalordito dal numero di giorni di ferie del maestro Giampiero Giulli, che però torna settimana prossima. Non credevo di vivere abbastanza a lungo per vedere questo giorno, ovvero che Giampiero abbia fatto più ferie del nostro direttore. E vabbè, invece vedi che è successo anche questo. Comunque tornano entrambi in diretta, per quanto Emilio in orari diversi, settimana prossima dalle 18 alle 21, se non sbaglio lui, Giampiero di nuovo durante Antipop, così come Emanuele Forte, Redivivo pure lui, 15-18.

Under the Graveyard, Ozzy Osbourne, che ci manca non tanto ma tantissimo. Fa sempre strano, nonostante sia passato un anno dalla sua scomparsa, un anno e più, sapere che non è più tra noi. Allora, io, è vero che la macchina era al sole e che, insomma, la temperatura che segna non è proprio veritiera e repentina, però comunque a me diceva 41 gradi quando l'ho presa poco fa per andare a ritirare un pacco che tra l'altro mi è rimasto pure sul groppone, perché dov'è che dovevano farmelo pervenire, era chiuso, dov'è che era arrivato in realtà, anzi 41 gradi. Io non ho idea di, insomma, da dov'è che scrivete voi che ascoltate, però spero vi vada meglio, perché qui a Roma veramente oggi non si respira come poche altre volte, per quanto secondo me più che di parlare di singole o nuove ondate di calore, secondo me siamo finiti da quest'estate, dall'inizio dell'estate, all'interno di un'unica grande ondata di calore che ci ha concesso forse, non lo so, un paio di gocce di pioggia?

Rock'n'Roll Roll Queen. Tra l'altro io ho bisogno del vostro supporto, non solo per chiacchiere le canzoni che vorreste appunto ascoltare, ma anche perché mi hanno cambiato la scheda in palestra e alla fine di questa nuova settimana sono veramente rotto, non mi reggo in piedi, me fa male tutto, quindi devo anche un po' cercare di così di arrabbattarmi da qui alle 18, perché oggi più dei due giorni precedenti la sto accusando col fatto che per impegni altri ci sono dovuto andare 3 giorni di seguito, che è una cosa che mi dicono quelli bravi non si consiglia particolarmente, quindi bisognerebbe sempre evitare di fare in modo che accada, ecco.

It's Significant, Other, nuova dei Queens of the Stone Age, da questo album Perfect che uscirà non più il 30 settembre ma il 30 ottobre, come annunciato questa settimana. Andiamo al break con una vostra richiesta, gli Who di I Can Explain.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Back to Antipop.
14: Antipop.
0: State ascoltando
13: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
15: Antipop di nuovo con voi dopo il break, il suo primo, quello delle 15:30 e con i Biffi Clyro di A Hunger in Your Hand.
3: Radio Rock, back in time.

It Cool, Avalon, Nothing But Thieves. Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Room. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, biglietti in prevendita su Exceed Monk Room. Ma Radio Rock vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899106600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, è un evento Radio Rock.

Marine Corps, Clint, 1918, fai un buon riscaldamento e un buon defaticamento, così potrai evitare i DOMS, che sono causa del dolore del giorno dopo, e bevi molta acqua, ma tutto questo, se sei seguito, dovrebbero avertelo detto. Fatto questo, potrai allenarti anche tutti i giorni. Sì, ma io mi lamento perché mi piace lamentarmi, insomma, la situazione non è così tragica come la stavo dipingendo. Ciao Antipop, un saluto, questo è Tony. Solo una ricorrenza, oggi nel 1991 e come no usciva Ten dei Pearl Jam. Ti va di passare qualcosa da quest'album a tuo piacimento? Vedi tu, insomma, buona continuazione di programmazione, appunto, Tony da Pomezia. Io dico sì, sì e sì. Oggi sono 36 anni, direi sì 36 volte, però ve lo risparmio, quindi andiamo direttamente con qualcosa da questo disco che è veramente, io nonostante sia vegano, insomma, la battuta non sta bene in bocca a me, però è un po' come per il maiale, no? Non si butta via niente.

Release Pearl Jam da Aten, che usciva oggi nel 1991. Non so perché ho detto 1990, parliamo di un album di una band come la prossima, tra l'altro che conosco come le mie tasche. Album di debutto questo dei Pearl Jam, registrato tra marzo e aprile dello stesso anno a Seattle, ovviamente. Vendite inizialmente che furono modeste, salvo poi crescere vertiginosamente arrivando agli oltre 10 milioni con l'uscita dei singoli e dei video di Alive Even Flow, e soprattutto Jeremy, premiato quest'ultimo agli MTV Video Music Awards del 1993 come Video of the Year, 13 volte disco di platino, quindi ben più dei 10 milioni di copie che inizialmente registrò. Insomma, un album che fa parte, cioè se non fa parte della vostra libreria personale, è bene che ci entri, secondo me, prima di subito. Tutto!

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questo è Antipop.
9: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
10: Rock. Seconda puntata del, o meglio, seconda ora della puntata di Antipop di oggi. Scusate, sono abbastanza arrivato, essendo 27 agosto, giovedì 27 agosto 2026, che si apre con i Beastie Boys di Rhyme and Stealin'.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

Bring on the Psychics, Quicksand, Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, che è visibile in tutta Italia cliccando il pulsante rosso dell'interattività dal vostro telecomando ovviamente e selezionando Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci oppure ascoltare

Panic Attack, Dream Theater. Daniele mi scrive: bella lì Antipop, io e altri abitanti di Verbania si stava pensando di andare a sentire gli Europe all'Alcatraz, che festeggiano il compleanno di The Final Countdown. Sì sì, lo dicevamo qualche giorno fa. Adesso non so se fanno un rinfresco loro, se ognuno porta qualcosa. Sì, un concerto. Banalmente io, mal che vada, porto una torta salata per non fare brutta figura. Posso avere un loro pezzo dal disco Wings of Gesboro, che ovviamente non si chiama così, come ad esempio Scream of Anger. Si arriva subito, grazie Daniele da Verbania. Ok, prima però vorrei parlare di scelte sbagliate. Non che scelta sbagliata sia andare a vedere gli Europe, cosa che io ho fatto per i 30 anni, pensa quanto tempo è passato nel mentre, sempre di The Final Countdown, ma qui a Roma all'Atlantico Live. Scelte sbagliate perché io, quando sono al bagno, che faccio? O leggo, o scrollo il telefono, come tutti, o leggo i cataloghi degli store, quelli di elettronica, con qualche offerta di cose che puntualmente non compro, che pure compro ma non mi servono, o leggo qualche articolo di ricerca psicologica. E c'è questo studio che è stato pubblicato recentemente su Communications Psychology, condotto su 267 persone in 24 paesi, che individua tre profili, attenzione, nel modo in cui reagiamo alle conseguenze negative delle nostre scelte. Questi profili sono: i sensibili, cambiano subito; gli inconsapevoli, cambiano solo se gli viene spiegato il motivo; e i compulsivi, circa il 27%, quindi quasi un terzo del campione, che continuano a scegliere l'opzione sbagliata anche dopo averne capito le conseguenze. Ecco, io non vorrei addentrarmi troppo in questa cosa, tantomeno in questi tre profili, ma vorrei banalmente chiedervi, domanda delle domande: qual è la scelta di cui vi pentite di più e che, se poteste tornare indietro, non rifareste? 3899 106 e 600.

Screamo Banger, gli Europe dall'album Wings of Tomorrow, per chi andrà a vederli, Daniele, all'Alcatraz di Milano a ottobre per i 40 anni di The Final Countdown. Lui ringrazia, c'è di che, ripeto, li ho visti con i 30 anni di questo stesso album nel 2016, ma qui a Roma, gli Europe. Stiamo parlando di scelte sbagliate, quelle che potendo tornare indietro non rifareste, scelte di vita, scelte su cose, persone, un po' quello che vi pare, acquisti, non so, chi più ne ha più ne metta. Io, potendo tornare indietro, forse non ci metterei 10 anni per laurearmi rispetto ai 5 canonici, vabbè, che comunque già lavoravo e tutto quanto, però ricominciare poi e avviare la professione da ultra trentenne fondamentalmente non è stato proprio facile, anche perché devi trovare energie che normalmente a quell'età non hai, o comunque non è che ti vengano fuori, non riesci, da cui non riesci a tingere così facilmente, diciamo.

Writing on the Wall, Iron Maiden, al break anche delle 16:30 andiamo sempre con una vostra richiesta, Mississippi Queen dei Mountain.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: La trasmissione che peggio è impossibile. Questo è...
10: Radio 34, questo è Antipop, siamo al giro di boa al quale arriviamo con gli Evanescence, ci sono anche loro con Call Me When You're Sober.
11: Radio

Alive, Marilyn Manson, le scelte che tornando indietro non rifareste. Leggiamo qualche messaggio: avrei ascoltato di più me stessa e molto meno le aspettative degli altri. Questa è Giulia. Poi Davide, tornando indietro sceglierei ancora le stesse strade, anche gli errori mi hanno portato dove sono, e questo è un punto importante, no? Siamo sempre in cambiamento, quindi anche le cose che meno crediamo che si confacciano a noi in qualche maniera ci hanno portati fin qui. Avrei smesso prima di cercare di cambiare persone che in fondo non volevano cambiare, scrive Sara. Poi ancora Andrea, l'ultimo per il momento, perché ne ho veramente tantissimi di messaggi da leggere al 3899 106 600. Non avrei rinunciato a qualcosa che desideravo solo perché gli altri pensavano fosse una scelta sbagliata. E vabbè, insomma, si potrebbe dire molto a riguardo.

0: Pie in the Sky, Alan Parsons Project. Marco dice: non rifarei l'errore di mettere sempre gli altri prima di me. Ho confuso per troppo tempo la disponibilità col dovere di esserci per tutti. Avrei dovuto imparare prima che scegliere se stessi non significa essere egoisti, no, spesso significa essere onesti e autentici. Poi ancora Francesca: avrei chiuso prima alcune porte, sono rimasta in situazioni e rapporti che avevano già smesso di farmi bene soltanto perché avevo paura del cambiamento. E com'è che si dice quando uno o una in questo caso lascia la strada vecchia per quella nuova, sa cos'è che lascia ma non sa cos'è che trova. Tornando indietro ascolterei molto di più quella sensazione che mi diceva è arrivato il momento di andare, non cambierei quasi nulla, dice invece Luca. Anche le scelte sbagliate mi hanno portato esattamente dove sono oggi. Un messaggio simile lo avevamo letto prima: se proprio dovessi indicarne una, avrei passato meno tempo a preoccuparmi di ciò che pensavano gli altri e più tempo a chiedermi cosa volessi davvero io. Il tema anche qui ritorna spesso tra voi, no? Delle aspettative e anche un po' soprattutto del giudizio altrui. Bene, tutte cose rispetto alle quali siamo tutti e tutte invischiati fino alle, con tutte le scarpe, anzi non fino alle scarpe.
1: Ciao Vale.
0: Ciao.
1: Non è che devo portare il mio contributo,
0: certo,
1: però
0: che devi, se vuoi.
1: Che sti paio di gradi di differenza ci stanno e si sentono tutti.
0: In
1: io
0: più.
1: Qua sto a Marino e solitamente questi giorni passati stava a 29 per anagrama.
0: Adesso vedo che dall'immagine che posti ne fa quasi 31.
1: Insomma niente, per domani so cazzi nostri.
0: Esattamente, sì.
1: Con tutti i sentimenti.
0: Già.
1: Ciao regà.

0: Outloud degli Interpol. Non riandrei a Torino per il concerto dei Guns N' Roses negli anni 90, credo fosse il 93, iniziato in ritardissimo al punto che siamo dovuti uscire prima per non perdere il treno in una baraonda mai vista. Unica nota positiva, i Soundgarden come gruppo di apertura. Hai detto bene, questi sono 31 gradi e domani non ce n'è per nessuno. Ahi noi, ma a Roma già oggi si sente la differenza, per quanto domani dovrebbe essere l'ennesimo picco massimo, ma già oggi siamo un pezzo avanti.
1: Secondo me bisogna smettere di pensare che se cambiava il passato era meglio il futuro, come in Back to the Future.
0: No, diciamo che sì, il futuro è anticipazione, quindi ansia. Il passato è quello che è successo, quindi fatemi fare un attimo lo psicologo proprio da bar. Diciamo che il presente è l'unico tempo che ci abbiamo, nonché quello unico pure qui con cui possiamo fare qualcosa, anzitutto per noi stessi.

God Riddance, Time of Your Life, Green Day, canzone che era, fino a non troppo tempo fa, credo sia tuttora, da statistiche almeno negli Stati Uniti, il brano più suonato ai matrimoni oltreoceano. Beh, devo dire che poi ci sta bene, ecco, anche un po' per l'atmosfera che crea questa canzone, tra le più famose in assoluto dei Green Day. Non rifarei il tentativo di salvare persone, confessa Sara, che non volevano essere salvate. Ho speso energie, tempo e sentimenti pensando che bastasse amare abbastanza per cambiare le cose. Ho imparato che puoi tendere la mano, ma non puoi camminare al posto di qualcun altro. Esatto, puoi camminare con qualcun altro, ma al posto di tendenzialmente non è bene.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Anti-pop.
8: Anti-pop.
0: State ascoltando
8: Anti-pop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
1: On Radio Rock.
9: Terza e ultima ora di Anti-pop di oggi, che inizia adesso con Paul McCartney e i suoi Wings. Questa è My Love.
1: Radio Rock.

Weezer, usciti neanche una settimana fa, venerdì scorso 21 agosto, con questo nuovo The Gold Album. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta invece Jennen, concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Una

Da Dance, Legend, io penso che sia arrivato il momento 17-13 minuti, quasi 14, del sondaggione che già campeggia, o meglio, sì, già campeggia sui nostri Facebook ed X. Quello di oggi è questo: vi chiedo ovvero di dirmi qual è quell'album che secondo voi ogni amante del rock, quindi pure del metal, del prog, quello che volete, tutte le varie derivazioni del genere che dà il cognome alla nostra radio, dovrebbero ascoltare, cioè ogni amante del rock appunto dovrebbe ascoltare almeno una volta. Un tempo avremmo detto possedere, oggi siamo in tempi da non oggi, da qualche anno ormai, di musica liquida, quindi appunto l'album che secondo voi ogni amante del rock e affini dovrebbe ascoltare almeno una volta, sempre 3899 106 e 600.

0: Supersonic Oasis, che oggi nel 2024 annunciavano ufficialmente la loro reunion a 15 anni dallo scioglimento della band, che era avvenuto sempre ad agosto ma nel 2009. Oasis, che avevano prima postato un teaser il 25 agosto, quindi due giorni prima dell'annuncio ufficiale, con la scritta 27.08.24 e l'orario 8 AM. Me lo ricordo bene perché quella mattina eravamo in diretta come Antipop. Crescendo nell'amore di Gigi Finizio. Benissimo, io vi odio, scherzo, non vi amo. Comunque propongo Freakon Alish o Blind dei Korn, il primo dei Nirvana. Ah, vedi, il primo dei Nirvana, a proposito quindi degli album non Nevermind, il primo, Bleach, degli album che tutti gli amanti del rock dovrebbero ascoltare almeno una volta. Poi Painkiller dei Judas Priest, anche questa ottima proposta. E qualche giorno che giriamo intorno a quel disco, chissà.
1: Buonasera,
0: perché
1: buonasera Antipop.
0: Ciao.
1: Buonasera agli rock, anzi buon pomeriggio.
0: Sì, quello che è.
1: Rispondere al sondaggione, assolutamente The Sound of Perseverance, dei Dead. Dalla prima all'ultima traccia di seguito è un capolavoro. Ma vabbè, dopo di quello, allora ok, sì, si può dire che hai ascoltato rock, in questo caso vabbè, insomma, un po' più heavy.

0: Ford / Miles Kennedy and the Conspirators, che torneranno il prossimo album, il prossimo anno, con un nuovo album già realizzato. Per il sondaggio, scrive Prisco, un album dei Guns, uno qualunque purché sia, e io sono perfettamente d'accordo, per chi mi conosce ancora.
1: Allora Blues for the Red Sun
0: dei Caius. Sì, poi ce n'è un altro.
1: Comunque
0: no,
1: possedeteli gli album vanno posseduti.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: Renault.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Questo è
0: Antipop. La trasmissione che è meglio è impossibile. On Radio
15: Rock. Ancora una ventina di minuti o poco più da passare assieme, poi lasceremo il tutto, mixer, cuffie, microfoni a Polonia Zoom e Sandro Canori, Mal Rumore con voi fino alle 21, non prima di aver ascoltato tra gli altri però gli Stone Temple Pilots di Sex Type Thing.
1: Radio

Run Over 10 Royal Blood, che pure loro vanno per la terza settimana di permanenza all'interno della nostra alta rotazione. Potete continuare a votarli, loro come gli altri, direttamente sul nostro sito radiorock.it, tasto in alto a destra, mi pare di ricordare. Sì, comunque c'è scritto novità, quindi non vi sbagliate. Io comincerei anche ad approfittarne per questi pochi minuti che rimangono da passare ancora insieme prima di, dell'arrivo di Malrumore, per scegliere, coerentemente pure con il tema che stiamo trattando, ovvero l'album che ogni amante del rock dovrebbe ascoltare almeno una vita, a scegliere appunto le canzoni o la canzone con la quale avreste piacere che andassi a chiudere da qui ai prossimi minuti.

Hurricane, Bob Dylan, Fair to Fifth, mi propone Flavio e non facciamo in tempo. Ieri, sempre da Selling England by the Pound, ci siamo concessi quel capolavoro di The Cinema Show. Oggi sui Genesis mi sa che li saltiamo a più e pari, però vediamo di riprenderci domani e appunto e passare qualcosina, se non da quel disco, anche dalle epoche loro successive, visto che ne hanno avute diverse.

0: Maiden, All in War, Foo Fighters, Spider-Man, proprio lui, mi scrive: ciao Valerio, io e i miei amici stasera giochiamo a giochi da tavolo, serata a base di ludopatia, droga e omosessualità latente, sei dei nostri? Guarda, stasera no, perché come dicono Elio e le storie tese, ci avevo judo, in realtà c'ho una paziente tra tre quarti d'ora, però la prossima, se mi invitate con un pochino più d'anticipo, volentieri. Va bene, io vi lascio con Paolo Niassandro, Mar Rumore, con voi fino alle 21, l'appuntamento con me e con Antipop per l'ultima della settimana è domani dalle 15 fino alle 18. Ciao!
1: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Malrumore. On Radio Rock.
8: Un incredibile pomeriggio è stato fino adesso qui su Radio Rock in compagnia di Valerio Cesari e Antipop. Sono le 18:04 di questo giovedì 27 agosto, quindi inizia Malrumore. Ben ritrovate, ben ritrovati. Sono Paola Gnazzumo, saremo insieme fino alle 21. Fa quasi rima insieme a me anche Sandro Canori, ma la rima qua non riesco a trovarla. Andiamo sul sito radiorock.it a recuperare tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore e anche la playlist della musica che avete ascoltato insieme a Valerio. Iniziamo anche noi con il primo salto indietro nel tempo in compagnia di Franz Ferdinand. Radio.

la prima novità di Radio Rock in questo 3 ore di malrumore è Girls, Nothing Happens Twice. E siamo di nuovo qui alle 18.12 per iniziare ufficialmente con tanto entusiasmo. Doveva risultare più scoppiettante questo inizio, ma non mi aspettavo i Girls come prima novità. Quanto sta, tanto va la gatta dove deve andare, che questo è quello che ci porta. Solo per farti venire mal di pancia.

0: seguire in questo episodio di Marumore di giovedì 27 agosto è limitare i danni. Sandro, sono a pochi cilindri di funzionamento, quindi sarà tutto ancora più complesso, ma appunto per fortuna è questo che lo sa che non va, non te lo posso spiegare. Rapito. Non so già. L'hanno anche restaurato. Si fatica molto a stare soli e infatti per fortuna noi abbiamo il buon Sandro Canori ad essere con noi in questo pomeriggio, come in tutti gli altri, suo malgrado, suo dispiacere, sua fatica, ma lui è qui per noi.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori Radio Rock 106 e 600, questo è Mal Rumore in vostra compagnia ancora per questa settimana, perché poi
0: fly fly away, vedi, lo dice anche
1: sì,
0: alla canzone,
1: per una settimana poi si ritorna
0: e poi se ne arriva e poi chissà,
1: io ne è arrivato,
0: esatto, insomma un po' di mal rumore effettivamente. Dovevamo sottolinearlo di più che questa era l'ultima settimana insieme prima di una minuscola pausa, però vabbè, dai, è andata così. Abbiamo oggi, abbiamo domani e oggi è una gran puntata perché avremo anche un ospite.
1: Sì, avremo anche un ospita. No,
0: abbiamo detto
1: ospite.
0: È un mortal walk, ah, forse morto, possiamo.
1: Sì, avremo un ospite che tra l'altro è già qui fuori dalla porta.
0: Ah, ecco, pensa, allora andiamo subito ad aprire. Ma non ho citofonato.
1: È che stanno tutti in vacanza, quindi gli ho detto che vado ad aprire io da bravo chauffeur.
0: Che bravo ragazzo. Vabbè, vabbè. Allora, noi musica, maestro, ma che musica, maestro? Arrivano già richieste musicali e commenti strani al 3899 106 e 600. Io non potrò spingere più di così con la voce quest'oggi, quindi proverò a spingere con la musica. Questa è Hey Boy, Hey Girl, ma nella versione di Bud Spencer Blues Explosion.

0: i Bud Spencer Blues Explosion. Mentre te al 3899 106 600 arrivano i primi messaggi, come dicevamo. Salutiamo Ivan che ci chiede: tu non hai caldo? Chi è che non ha caldo, Ivan, in questo momento? Poi da Milano arrivano richieste musicali molto interessanti: Molly Hatchet, Fall of the Peace Marker. Si scrive così? Non credo. Vabbè, comunque andremo a cercare attraverso quello che ci state chiedendo. Buonasera Luigi, buonasera Federico. Per chi si fosse perso quello che è successo da queste parti ieri:
1: tristi fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Con una sola botta abbiamo perso Frankenfurter, Pennywise, Batman, Palpatine e svariati robot.
0: Che giornata.
1: It's a sad, sad day. Poteva essere uno xenomorfo, invece Stitch.
0: Proprio così.
1: I Mastodon sono meglio dei sentimenti. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. E anche se questo country boner proprio non va giù, a cambiare enofo. Ma rumore.
0: Proprio così. E continuiamo. Che succede?
2: Che fai senza di me così all'improvviso?
0: Stavi facendo l'usciere?
2: Sto facendo sì.
0: O il cameriere?
2: Esatto.
0: Allora, ma che vuoi? Anzi che
2: vabbè, ti copro. Infatti me ne è arrivato. Va,
0: ma
2: vai,
0: scusa,
2: ciao,
0: ti copro bene con eleganza, con vaghezza. Non ci meritiamo proprio niente. Type O Negative, quindi Cinnamon Girl.

0: Prince and All the Things Nice. Questo è Cinnamon Girl di Type O Negative. In questo malrumore che ieri, come abbiamo sentito, insomma, è stato pieno di notizie un po' così, oggi Sandro ci viene toccato da vicino, con rispetto parlando, qualcosa di a noi molto caro.
1: Cioè?
0: Anche se siamo ancora qua con gente che dice non ho capito chi è. Come non ho capito chi è? Bon Maynard, è Bon Maynard, Sandro.
1: Ok, che ha fatto?
0: Maynard, attenzione, non pensate male, visto le notizie degli ultimi giorni, ha comunicato questa mattina attraverso un post che
1: si reputa più bravo di Morgan.
0: Morgan, esattamente, no. È andata proprio così, che gli mangia in testa. No, che si è sottoposto proprio oggi, così in giornata fresco fresco, a un altro intervento di sostituzione dell'anca. Dici, in che senso un altro? Perché era già successo tipo 15 anni fa. Praticamente cosa è successo? Lui ha appena concluso un tour in Europa con gli A Perfect Circle, che ha visto anche tappa a Ferrara, dove c'ero anche io, unico certo. Momento di gioia di quest'estate, clamorosamente. Il cantante il 3 luglio a Lussemburgo si è svegliato e semplicemente, ok, la parte sinistra della mia anca
1: di funzionare,
0: non ha più intenzione. Ricordiamo che comunque ha 62 anni.
1: Come faccio a cucinare il sushi senza
0: un'anca? No, in realtà, se pensi, dal 3 luglio
1: il sushi non si cucina, scusate.
0: Esatto, bravo. Dal 3 luglio ad oggi fondamentalmente è rimasto con, ha finito tutto il tour europeo, comunque di innumerevoli date, e con questo problema all'anca, e ha dovuto impazzire presso dei medici per trovare il modo di farsi operare il prima possibile, visto i tempi di recupero, perché sai com'è. Insomma, quello che è scritto è questo: il 3 luglio mi sono svegliato a Lussemburgo durante il tour degli A Perfect Circle. Quando sono uscito per l'allenamento e la camminata del mattino, la mia anca sinistra ha detto no. Dal nulla ha semplicemente deciso di smettere di funzionare. Ho dovuto finire il resto del tour provando dolore e usando un bastone.
1: Come un wrestler.
0: Avevo notato sto bastone e dicevo, ma mo perché?
1: Perché c'è sto bastone?
0: Vedi,
1: è diventato il pinguino di Batman.
0: Sempre un motivo, come Adriano Celentano. Comunque, sono seguite telefonate ed email frenetiche per capire cosa stesse succedendo. Lesione del cercine acetabolare, non so cosa sia, no. E sostituzione dell'anca, una distorsione. Mi servivano risposte in fretta perché ho un sacco di cose da fare, diversi tour. Infatti, a partire da settembre fino a Natale mi esibirò in circa 27 show in 18 paesi diversi con 3 band diverse, perché insomma per la prima volta in molto tempo da settembre parto, e tutto questo incastro di tour dei tour che si incastra con quello dei Pussifer in un'altra parte del mondo, con gli A Perfect Circle che pure tornano a fare delle
1: cose. Come fece Salmo, una bella sedia a rotelle tutta decorata con dei tè e via, no?
0: Beh, alla fine sarebbe anche nel personaggio. Carino, perché aggiunge: annullare non è un'opzione. La gente ha comprato i biglietti, prenotato viaggi e alloggi, la maggior parte dei quali probabilmente non sono rimborsabili. Tanto di cappello al team medico di Los Angeles, che in questo momento mi sta inserendo per creare questa operazione, per fare questa operazione in tempo per tutto quello che c'è davanti a me. È un po' una foto bellissima, dove tiene in mano una banana, cosa che ce lo porta ancora più alto nella nostra gradazione di piacevolezza. Però, capito, bisogna fare attenzione a quelli che nominiamo all'interno di Malrumore.
1: Tu quelli che nomini tu, perché tra morti e feriti qua si fa un disastro. Io direi di evitare, basta.
0: Vabbè.
1: Non nominiamo più nessuno adesso, anzi avviso Morgan di incrociare le dita
0: questo
1: e sperare che non succeda niente nei prossimi giorni.
0: Se è venuta la data di cui ridevamo, chissà se qualcuno è andato sotto un post di Tony Pitoni a esaudire i miei desideri.
1: Chissà
0: chi può dirlo. Intanto io esaudisco un po' dei vostri, perché proprio con i tool che andiamo verso il break, il primo, chissà se sarà l'unico, Maynard quotidiano di oggi, questo è 46 and 2.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: State ascoltando Malrumore on Radio
7: Rock. Prima mezz'ora di Malrumore volata via come se nulla fosse, anche conclusa con un po' di Tool, quindi per oggi siamo già bene, ma c'è ancora molto davanti a noi, a partire dai Porcupine Tree.

0: My Lover, Afghan Wigs, anche questa è una new entry tra le nostre novità, prima volta che ci capita qui a Mar Rumore, ma udite, udite.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: È di nuovo il momento di giocare per portarsi a casa il biglietto di un evento targato Radio Rock, in questo caso sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-punk torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta Roma-Inter, anticipo di quinta giornata di Serie A, biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Ma lo sapete, Radio Rock vi vuole bene, quindi vi regalo un ingresso. Io vi prego con la mano sul cuore di partecipare bene a questo gioco che sono circa 30 anni che è uguale. Voi continuate a sbagliare, io non riesco a farmene. Sono più stupida io o stupida voi? Non si può sapere. Comunque, inviate adesso un messaggio WhatsApp al 3899-106-600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt. Ok? Che vuoi?
2: È facile.
0: Lo dice persino Sandro, poi è sempre uguale, cambia la parola e non siamo neanche così severi su come la scrivete sta cavolo di parola. Quindi nome, cognome, la parola Klimt al 3899-106-600. I vincitori, le vincitrici saranno ricontattate dalla nostra redazione per sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, un evento targato Radio Rock, e questa invece è Dreamcore.

0: Error, quindi questa volta siete stati bravi, avete partecipato bene al gioco, non mi sembra di aver notato degli errori, Sandro, meno male.
1: Bene.
0: Però ci ricolleghiamo in questi ultimi 10 minuti, prima di arrivare poi alla seconda ora di Marrumore e accogliere la nostra ospite.
1: Yes.
0: Ci colleghiamo al tema di ieri per una micro polemica, perché insomma abbiamo parlato della morte di Tim Curry, abbiamo ovviamente omaggiato in vari modi anche con Rocky Horror Picture Show, ma non ci siamo fermati solo là, perché
1: no,
0: poi
1: anzi,
0: tu quando sei andato via io ho fatto ancora di più, quindi un macello, insomma, piatto fitto mici ricco. Che cosa succede? Nelle ultime 24 ore, in virtù delle tante condivisioni di storie, momenti, pezzi del Rocky Horror Picture Show, si sono alzate molte voci riguardanti le accuse di transmisoginia legate al Rocky Horror Picture Show. Mi fa ridere perché eravamo lì in questi giorni a dire, ma forse il wokismo finalmente, no, insomma, l'abbiamo,
1: è morto, abbiamo superato,
0: no, stava, insomma, non stava vivendo il migliore delle sue cose. E cosa succede però? Qua succede, ci sono tante cose che mi toccano nel profondo, perché c'è la critica all'opera, c'è la critica a O'Brien, perché anche lui, a quanto pare, come la Rowling, ha detto cose contro le donne trans, definendo che non è possibile, cioè non possono essere definite donne naturali, che è un po' diverso rispetto a quello che ha detto la Rowling, ma la mettiamo, la discriminazione, non facciamo i mille colori delle discriminazioni, però appunto sono due, l'opera è un'opera, gli anni sono gli anni, però ti leggo quello che più o meno è il discorso in questione. A
1: ma
0: quanto
1: chi ha
0: pare,
1: fatto questo discorso? Io ho visto solo grandi trionfi, ricordi, emozioni,
0: ma,
1: pianti.
0: Sì, no, in realtà tante persone sicuramente della comunità queer, della comunità trans, e soprattutto una portavoce del movimento identità trans, okay, tra tutte, quindi insomma vengono dal nucleo, vengono da chi può semmai dire qualcosa, quindi ha riportato l'attenzione tutto questo su The Rocky Horror Picture Show e sulle critiche che in realtà ci sono sempre state, ma mai del tutto sopite, ma mai del tutto neanche main, come dire, sulla rappresentazione delle persone trans femminili nei film. Appunto la portavoce della MIT, come ti dicevo, ha condiviso su Instagram un intervento della account The Mystics Unaid, che definisce il film transmisogino, perché secondo questo post Frankenfurter inganna, no, la storia del film inganna Brad e Janet, fingendosi rispettivamente Brad e Janet in una scena, quindi si infila nel letto di uno, si infila nel letto dell'altro, ha rapporti sessuali con loro senza consenso informato iniziale. Il film presenta scene in chiave comica, ma i contorni dell'inganno restano quelli. Secondo chi ha scritto questo post, questo film avrebbe contribuito a un'equazione dannosa, cioè che la donna trans uguale raper, quindi no, possibile stupratrice, persona moralmente depravata e quindi pericolo, con ricadute sulla percezione delle donne trans negli Stati Uniti e non solo. Effettivamente una categoria che negli anni in cui è uscito questo film, mamma mia, come andava forte,
1: sulle donne trans è legato alla prostituzione, o non mi ero perso questa cosa che erano anche delle raper, cioè non c'avevo questo cliché,
0: ti mancava un pezzettino, mancava.
1: E poi scusami, un'altra domanda, perché io il film non me lo ricordo, ma è horror, no, giusto?
0: The Rocky Horror Picture Show,
1: okay,
0: è un'opera
1: di finzione,
0: penso.
1: Però lui è il cattivo del film?
0: Lui è il protagonista, non è propriamente un cattivo, okay, è ovviamente in chiave comica questo film, okay, quindi è la classica scena un po' tipica di due a cui si rompe una macchina in una notte buia e tempestosa, finiscono alla porta di una strana cupa casa, apre un dottor Frankenfurter, quindi chiaro riferimento frankensteiniano, ma certo, anziché essere veramente cattivo, è un sweet transvestite. Attenzione, nel film non stiamo parlando di transgender, all'epoca lui era definito ancora un travestito, quindi un pieno uomo che decideva di vestirsi da donna, ma questa cosa oggi la vogliamo ignorare, perché comunque non l'abbiamo ancora capito, tante di quelle cose che effettivamente posso capire l'aumento di generazione di confusione in tutto questo. Un'analisi di Dem del 2024 osserva che il film associa la non conformità di genere a inganno e minaccia, sovrapponendo identità trans, omosessualità e crossdressing nel personaggio di Frankenfurter. Cioè dice, fa un minestrone che non fa capire bene.
1: Ma che proprio io dico, non è un personaggio positivo, cioè non è scritto un personaggio positivo, questo sto dicendo.
0: È lo ami, è un cattivo buono, un cattivo ridicolo, buffo, super sexy, super intrigante, che fa delle cose, insomma, e poi è lì che sta cercando di costruirsi l'uomo dei sogni, proprio come Frankenstein, che però anziché essere un mostro è un super palestrato biondo platino. Invece ovviamente, come ti dicevo, Richard O'Brien, che cosa ha detto? Anche lui protagonista del film oltre che scrittore, ha fatto queste dichiarazioni nel 2016 e nel 2020 al Guardian, dove nega che le donne trans possono essere donne naturali. Abbiamo anche uno studioso trans, Ken McKeegan, che nel saggio In Praise of the Bad Transgender Object definisce le critiche delle donne trans giustificate e necessarie, ma legge nel film anche una componente radicale sul rapporto tra medicina e corpi trans. Nell'ultima intervista del 2005 invece di Tim Curry, proprio lui aveva collegato il celebre motto del film Don't Dream It, Be It alla libertà di vivere la propria identità, purché ciò non faccia male a nessuno. Ora, mo, senza andare chissà dove con questa polemica, allo stesso tempo questo film è portato da tantissime persone come manifesto identitario di come hanno scoperto la loro identità, qualunque fosse, del loro sentirsi meglio nell'avere il coraggio di scoprire la loro sessualità, il loro gusto, il loro anche solo look. Secondo te, quale delle due parti vince e quale delle due parti è più sensato? Cioè, un'opera che è un'opera di finzione, che non ha in realtà nessun tipo di scopo divisivo, ok? Perché non è un film dove apposta sono interpretate male le cose. Cioè, parliamo di anni in cui in qualunque film si toccavano culi di varie persone in varie modalità e senza il consenso. Nella storia di The Rocky Horror Picture Show c'è una sorta di chiaro ruolo di ogni personaggio e non c'è...
1: è un film che c'è una volontà grottesca, quindi no, c'è anche
0: totalmente,
1: quella componente lì.
0: Sì, cioè Janet, che sembra la puritana, in realtà è la prima che non vede l'ora di essere liberata, e quindi quando viene liberata, anche se non sapeva che era Frankenfurter, pensava fosse il suo Brad, in realtà è felicissima. Pure Brad, che ha una scopa super viene rappresentato così, c'è una sorta di liberazione. Ma a prescindere da quello che succede dentro il film, che per me può essere criticato fino a un certo punto, mi interessa quanto possa essere utile oggi stare qui a dire però è un film che ha fatto male alle persone trans e che fa male all'immagine delle persone trans, perché io nel mio piccolo nucleo conosco più persone trans che hanno avuto ispirazione, però il mio piccolo nucleo è un posto, certo, speciale, un nido fantastico. Non lo so, questa cosa mi rimane un po' così tra capo e collo.
1: Non lo so, lo sai come la penso io, soprattutto quando queste polemiche partono sui social e acquisiscono sempre quella componente un po' strumentale a una polemica che va per forza fatta, quindi dovrei rivedere il film per decidere bene come la penso, francamente.
0: Io rimando al 3899-106-600, già mi state scrivendo cosa ne pensate, ne parleremo sicuramente dopo la prossima ora di Marmore, quindi quando rimaniamo da soli, perché che succede, Sandro, dopo il break?
1: Beh, abbieremo qui con noi, seguiamo le presentazioni, seguiamo la collaborazione con Momo Edizioni, avremo qui con noi Monica Magnani, possiamo dirlo, e AKA, vabbè, regà, poi ci spiegherai bene perché questo nome
0: Secondo me tu lo dici un po' troppo romano.
1: Lo dico troppo romano? Forse sì.
0: I have this feeling.
1: Già c'è una bio, ne leggo due, sempre quel problema, no? Vabbè. Capiremo.
0: Non solo meme, in qualche modo ve l'abbiamo capito, noi l'abbiamo capito, abbiamo provato a farvelo capire anche voi, si parlerà di un libro and much much more. Intanto la delicatezza dei Korn di vecchia annata fino al break, questa è Dead Bodies Everywhere.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Questo è Mal

0: sua seconda ora, torniamo in diretta con questo tappeto rosso lastricato fondamentalmente di sangue, demoni e budella. Prima Pantera, Cowboys from Hell, e adesso la novità dei Mastodon, questa era In the Ruins. Chissà, Sandro, se la nostra ospite ha gradito questo imbocco.
1: Glielo chiediamo, glielo la presentiamo, chiediamo prima. Allora è qui con noi, io faccio una presentazione da capitalista, cioè ti presento tramite quello che tu produci per la società, che forse è sbagliato, ma poi
0: no,
1: tu ci dirai e poi tu ci racconterai tu chi sei tu. Disegnatrice, laureata in scienze umanistiche della comunicazione, correggimi, autrice di testi per videogame, writer, social media strategist, ma soprattutto memer. Oggi scrittrice qui per presentare il suo libro alla corte di Pipandro il Folle per la collana di Momo Edizioni, Le mine di Momo, a cura di Marzio Persiani. Buonasera a Monica Magnani. Buonasera,
2: ciao.
1: Buonasera.
0: Che cosa hai da dire rispetto a questa presentazione? È stato
2: dove
0: bravo.
2: Ma dove hai trovato questa informazione?
1: Sull'internet, quello con cui lavori.
2: Vedi che ho sbagliato io a mettere queste informazioni in giro. Perché
0: c'è tutto di te.
2: C'è tutto, ma cose che ho scritto miliardi di anni fa in un disegno da un sacco di tempo. Ho detto, la prima cosa che ho detto è che disegno.
1: Vabbè, c'è nella bio però, ce l'hai pure nella bio dell'Instagram.
2: Instagram?
1: No, e non c'hai la pagina in cui disegni.
2: Prendo le cose con leggerezza.
0: Bisogna aggiornarla forse.
1: Come
0: benvenuta,
1: va? Come
0: benvenuta a Radio Rock, come ti trovi in questo pomeriggio romano?
2: Ma molto molto bene, io amo Roma e sono molto contenta di esserci tornata, soprattutto per presentare il libro, cioè l'occasione ghiotta.
1: Ebbene, sì, siamo qui per questo, ma io comincerei prendendola un po' larga e partirei con una domanda pure un po' banale, cioè chi sei? Presentati al pubblico di Radio Rock.
2: Allora, chi sono?
1: Esatto.
2: Beh, l'hai detto tu prima.
1: No, io ho fatto la presentazione, quella
2: ufficiale,
1: esatto,
2: da LinkedIn.
1: Esatto.
2: Non sono parente di Anna Magnani.
0: Ecco, è un cognome importante, ingombrante qua a Roma, insomma.
2: No, ma che all'Airbnb fa, Anna, ma c'hai un anno in famiglia? No.
0: No, c'hai un anno in famiglia, potevi anche averla, ma non per questo proprio lei.
2: Ma bisogna fugare subito i dubbi, cioè mi spiace, in realtà sarebbe stato bello, ma no. Allora, io in realtà sì, lavoro nella comunicazione, mi piace definirmi autrice anche perché ormai ho pubblicato, quindi non posso più tornare indietro.
0: Certo. Lo sono.
2: Sono esperta di comunicazione, di linguaggio, ma perché mi sono massacrata sui libri per anni, su linguistica, semiotica e tutte quelle cose che stanno attorno alla comunicazione. Effettivamente disegno, forse dovrei riprendere un attimo.
1: Vabbè, non è che lo devi fare solo per rendere valida la mia presentazione.
2: No,
1: vabbè,
2: ormai
1: però,
2: lo devo fare.
1: Ormai va bene, è andata così.
2: E nulla, questo è quello che faccio al momento. Poi ovviamente il libro è il sogno di una vita che si realizza. Quindi,
1: bene.
2: Quindi
1: poi la collana di Momo serve proprio per anche raccontare al mondo un po' la mission, che dietro ai meme c'è di più, no? Perché la collana di Marzio, come abbiamo presentato lui qui proprio a Radio Rock, ci ha fatto comprendere che insomma il percorso che lui vuole intraprendere, che è partito con il vostro primo esperimento, che adesso io me lo ricordo come si chiama.
0: Come si chiamava? Lo sa lei?
1: No, te lo dico, aspetta. Divertenzio puro, giusto?
2: Io l'ho suggerito.
1: Giusto, ecco.
0: Brava,

0: Quindi a questo punto io, continuando sempre su questo percorso, perché voglio avvicinarmi al libro, non entrare subito nel libro, come nasce a questo punto, cioè dopo tutti gli studi di comunicazione, come approdiamo alla pagina?
1: Allora, io ho fondato la pagina nel 2019, okay. Prima della pandemia, quindi capito? Non ero nel trend, era...
0: Certo.
1: Perché semplicemente volevo un posto dove raccontare i fatti miei per come li percepivo e per come li pensavo io, no? Quindi io ho sempre postato su internet un qualcosa che ricordasse l'odierno meme.
0: Ok.
1: Cioè, per farvi capire, io avevo... Ask.fm verificato.
2: Oh, vabbè, mamma mia.
0: Qual era Ask? Era quello che facevano le domande in,
1: sì,
0: in anonimo?
1: Sì, era la cosa più tossica mai concepita, okay. Per un social. Era proprio... Mamma mia, infatti adesso ho chiuso, chissà perché.
0: Chissà.
2: Mannaggia.
1: Mi sono sempre ritrovata appunto a pubblicare questo genere di cose. La mia visione delle cose del mondo ho sempre scritto.
0: Certo.
1: Quindi ho detto, vabbè, apriamoci una pagina.
0: Una pagina.
1: A cui ho dato un nome di cui ogni tanto mi pento, ogni tanto mi piace.
0: Okay.
1: Perché è proprio quello che dici quando hai perso tutto.
0: Cioè, ricordiamo.
1: Vabbè, raga.
2: Vedi?
1: E si passa,
2: così
1: si
2: dice,
1: pagina.
2: Non vabbè, raga.
1: Ma sai qual è la cosa bella di sto nome? Che tutti lo leggono come va? Valberga. Valeria Bega.
2: Non hanno capito.
1: No, ma anche loro leggono velocemente. Ma io non mi sento neanche di dire no, non fa. A volte nelle cose ufficiali,
0: sì,
1: lo scrivono tutti in maniera diversa. Tipo l'università di qua con l'accento, un altro senza una A, un altro con tre A. Ma a me va bene, è giusto così. È quello che doveva succedere, no?
2: Percepitemi come volete percepirmi.
1: Come volete voi, va bene.
0: Quindi c'era un'esigenza, diciamo, le comunicate, porta fuori delle cose che tu vedevi, pensavi. E però qual è? Cioè, c'è una linea tra te e la pagina? C'è
1: No.
0: Non c'è.
1: No, sì. No, nel senso che non è esattamente quello che penso. Forse questa cosa potrebbe nuocere alla mia persona, ma quello che vedete in pagina è esattamente quello che penso. Magari riformulato attraverso immagini o che podcast o video SMR dei tribunali in Tangentopoli, ho fatto anche questo. però è esattamente cose che assolutamente naturali, anche il motivo per cui non faccio praticamente sponsorizzate, non faccio perché lo voglio tenere mio, cioè
0: pulito.
1: Ho la fortuna, il privilegio di poter non fare sponsorizzate perché ho già un lavoro mio, quindi sentirei tutto, si rovinerebbe.
2: Si sporcherebbe in qualche modo.
0: Facevi meme prima di capire che facevi meme, questo ci sta dicendo.
2: Sì, sei.
0: E
2: sì,
0: vogliamo, visto che noi in primis, ma l'ascoltatore di Radio Rock e la radio di per sé è un po' boomer, se tu dovessi spiegare tipo a un alieno che cos'è un meme, come glielo spiegheresti?
1: Ma guarda, ma me la servi su un piatto d'argento.
0: Vai.
1: Perché io sono sempre un po' rompiballe su sta cosa. Perché le persone identificano il meme come l'immaginetta divertente su internet o come il video, il TikTok, il reel, eccetera, eccetera. E va anche bene, nel senso, il mezzo può anche denominare un tipo di contenuto.
0: Certo.
1: Ma per me il meme è un'impressione, è un gene culturale che semplicemente viene condiviso tra più persone e le persone lo intendono più o meno alla stessa maniera in base al proprio percepito e al proprio vissuto. Quindi anche gli antichi romani memavano, sì.
0: Certo,
1: nel momento in cui tu ti vai a leggere le scritte sui muri di Pompei, dici, questo qua è un shitposting.
0: Sì, sì. Beh,
1: che bravi, forte questo.
0: Palesemente.
1: Avrei voluto scriverlo io. È la stessa cosa, no? Quindi semplicemente ora abbiamo il mezzo che è internet, che ha dei problemi, pregi e difetti, diciamo. E ovviamente abbiamo identificato il meme come un contenuto chiuso, ecco.
0: Certo.
1: Forse sono stata un po' ermetica, però
0: no, anzi, forse il meme c'ha anche il potere di raccontare la complessità in maniera semplice, no, a volte.
1: Sì.
0: Che
1: sì,
0: comunque
1: sì,
0: è un merito incredibile.
2: E si aggancia,
0: non è facile.
2: Si aggancia a delle cose che voglio chiedere anche io, però vi devo interrompere, mi dispiace, perché di nuovo al momento della musica arriva il signor Joe Strummers con i suoi Joe Strummers al plurale, diventato coi Mescaleros.

0: chiusa per noi alle 19.24. Marro Moore, Polonia Zumo, Sandro Canori, con noi Monica Magnani. Ti volevo chiedere, insomma, questo consumarsi sui libri, questo ossessionarsi con la comunicazione, che quindi avrebbe potuto prendere un sacco di strade, perché per te si è tradotta proprio in questa sintesi del meme?
1: Allora, secondo me, forse il meme non è il risultato di un risultato letterario o un risultato a livello di formazione. Io conosco molte persone che vengono da contesti completamente diversi. Il primo che mi viene in mente, tra l'altro, è Alvaro Altissimo, che è architetto e fa meme sull'architettura.
0: Ok.
1: Quindi è semplicemente far vedere al mondo una determinata visione, una pennellata, un'impressione di un qualcosa che si intravede, e si mette parole semplicemente con un'immagine o con una frase che viene, un significato che viene costruito attraverso un carosello.
0: Pensi che se fossi nata in un'altra epoca, un po' prima o un bel po' prima, magari la tua comunicazione sarebbe diventata la poesia, la qualcosa.
1: Io sarei finita in prigione, assolutamente. Io satira sui giornali,
2: certo.
1: Oppure se mi togli i giornali sui muri, ma alla fine lo fa, è una cosa che facciamo tutti, l'inside joke tra amici mentre si beve la birra. Ma è la stessa cosa, se tu lo metti per iscritto, ci metti due immaginette divertenti, diventa quello che noi consideriamo un meme.
0: Certo.
2: Tant'è quindi vero che infatti la cosa affascinante, come hai sottolineato pure te, no? Quello studia architettura e fa meme sull'architettura, perché comunque per comprendere in fondo i meme, che sono un linguaggio, possiamo dire un linguaggio, è giusto,
1: sì,
2: dire un linguaggio,
1: sì, sì,
2: bisogna condividere anche un codice, no? Per comprendere questo linguaggio. Qual è il tuo codice?
1: Allora, parlando di codice, secondo me è doveroso dire che esiste un codice generale, che è quello di internet, perché è il nostro mezzo, quello che ci dà le regole per capire cosa sta succedendo all'interno della scatola di,
2: certo,
1: internet. E lì esiste un codice, cioè se io ti dico Aura, Gazi, 67, sai che viene da,
2: certo,
1: lì e sai che cosa significa,
2: certo.
1: Poi se entri nel mio codice sai che cosa vuol dire salame coi piedi,
2: okay.
1: Sai, di Jacovitti, sai che cosa vuol dire,
2: certo,
1: che so, è presente il quadro dove c'è la non mi viene, è un pittore,
2: sì,
1: polacco, che,
2: sì,
1: disegna gli incubi e l'orrore. Io lo associo sempre ad agosto,
2: okay.
1: Lo associo sempre al mese,
0: okay,
1: di agosto.
0: Bene.
1: Ed è questo bozzolo orrendo,
2: okay,
1: con una croce rossa in testa. Madonna, come si chiama?
2: E guarda, sulla pittura polacca non so ferratissimo.
1: No, no, ma giù, ve lo faccio vedere dopo, ve lo passo
0: arriverà.
2: Bene, bene,
0: arriverà.
2: A voi.
0: Vabbè, insomma, quindi hai un tuo codice, che però non è definibile settoriale quanto l'architettura o il wrestling.
1: Temo per me che sia più di stampo letterario narrativo,
0: okay,
1: perché nel momento in cui io mi invento parole, tipo mi invento nel senso che vengo anch'io contaminata da quello che leggo, però nel momento in cui inizio a scrivere pussa al posto di fessa,
2: ok,
1: è già una parola, un neologismo,
2: certo,
1: che vabbè è un po' trapiantato dall'inglese, ma che viene, si utilizza nella pagina. Anche pipandro arriva da Pippo, cioè come,
2: certo,
1: dire, è una testa un po' del cavolo.
2: Quindi seguendo la pagina si sviluppa un po' quella cosa che tu dicevi, è come se un linguaggio interno di una comitiva, no? Prima c'era la comitiva che comunque ha un suo linguaggio interno, delle reference che capisce solo la comitiva. Infatti c'è sempre quella sensazione straniante quando entri in un gruppo di amici che loro parlano con i loro codici, i loro meme, si può dire,
1: sì,
2: no? Interni,
1: esatto,
2: e
1: sì,
2: tu,
1: sì,
2: non comprendi, no? Quindi forse è anche sentirsi parte di qualcosa, memare, c'è questa componente, cioè fa sentire meno soli il meme.
1: Anche perché secondo me nel momento in cui si ha, vabbè, una pagina, comunque un contesto, un forum, un post, si va a creare una piccola piazza sociale dove le persone partecipano esattamente come accade in una piazza vera, reale, no? All'oratorio,
2: certo,
1: eccetera eccetera, si crea la stessa cosa che, più o meno, che accade sotto un post dove ci sono molti commenti, le persone iniziano a parlare in un certo modo, ma è normale perché le persone si contaminano,
2: certo,
1: hanno voglia di comunicare tra di loro e pian piano si...
0: E secondo te, se un ascoltatore o un'ascoltatrice di Radio Rock che non ti conosceva adesso e improvvisamente ti segue e dice sì, fighissimo, voglio, quanto ci mette a capire di che cosa state parlando sulla tua pagina, a diventare fluent nella lingua della pagina?
1: Secondo me dipende quanto siamo già allineati,
0: okay,
1: perché secondo me esistono già delle mie persone là fuori dove basta un post e dice questa si fa di quello che mi faccio io, e invece altre persone che magari hanno bisogno di due o tre post e dicono ma cosa sta dicendo questa,
2: certo,
1: e poi ti scatta qualcosa e dici oh mio Dio,
2: sono dentro.
1: Mi è arrivato.
2: Quindi non è solo intrattenimento, cioè comunque c'è anche qualcosa in più. E come dicevamo prima, non è per forza puntare a far ridere, non è dovuta questa cosa, no? Perché molto spesso uno collega il meme all'ironia, invece non è per forza uno a uno questa cosa.
1: Sì, perché ovviamente nel momento in cui si parla di meme collettivi, le persone tendono a essere più sciolte, più l'istinto, la prima cosa è far ridere,
2: certo,
1: è parlare per ridere insieme,
2: certo.
1: Però in realtà io, se voglio passarti delle immagini nostalgiche che fanno piangere, riflettere, che non provocano assolutamente niente, che ti provocano rabbia, polemica, ma assolutamente nasce proprio per quello, per passare un'impressione, non,
2: certo,
1: deve per forza far ridere. Ecco, forse su internet è molto più impattante l'emotività,
2: certo. Quindi la famosa scatola dei biscotti che però dentro contiene le cose per cucire, che a tutti ricorda casa de nonna,
1: sì,
2: per semplificare, sì, sì, proprio banalizzare il concetto.
0: Dobbiamo andare alla pubblicità. Ci chiedono se per caso non fosse Bosch l'artista di cui stavi cercando. Però Bosch è fiammingo, vabbè.
1: No, ha un nome lunghissimo.
0: Un nome lunghissimo.
1: Che io so fare sulla tastiera del telefono, perché ormai è memoria muscolare.
0: E quindi date a questa ragazza la tastiera del telefono, vabbè.
2: Io lavoravo in ferramenta, per me Bosch è proprio un'altra cosa.
0: È un'altra categoria. Vedi, ognuno ha i suoi riferimenti. Incredibile. Va bene, ci fermiamo per un breve break. Poi torniamo insieme a parlare anche del libro pubblicato per soprattutto
2: adesso
0: del libro pubblicato per Momo Edizioni. Dopo il break troveremo John Lennon. Voi restate lì.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Renault.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
3: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
13: Come promesso, torniamo in diretta a questa metà strada di Malrumore. Arriva John Lennon con Stand By Me.
3: Radio.

0: con questo inno di Unione Stand By Me. Siamo qui, Marro Moore, Paolo Agnazzumo, Sandro Canori, Monica Magnani. Come al solito, i discorsi che facciamo fuori onda sono forse ancora meglio di quelli che facciamo in diretta. C'è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, Monica: la musica. Come ti posizioni? Non ti sentire in pericolo, perché sei a Radio Rock, è vero, siamo brutti, grossi, metallari, pelosi, puzziamo, ma accogliamo un po' tutto e tutti. Quindi tu, qual è la musica che ti ha portato fino a qua, magari quello che ascolti ultimamente, non so.
1: Allora, io in realtà ho un approccio un po' particolare con la musica, cioè molto schizzo. Il mio ragazzo dice sempre che non ha mai visto una playlist del genere, nel senso che tu puoi vedere emo, punk, fritto misto del Gabibbo, la sigla di Amtaro, dei canti mongoli, l'inno della Spagna, non dicevo lei prima.
0: È una playlist poi, ma il rumore è incredibile, sì, questa cosa.
1: E vado avanti così, cioè nel senso io... colgo questi stimoli a caso, proprio estremamente di pancia. E poi canzoni in lingua di svedese di cui non capisco niente.
0: Vedi, per esempio, la puntata di oggi, a proposito di cose che finiscono nell'internet e lì rimangono, meriterebbero anche di essere dimenticate, ma nel cuore di qualcuno rimangono. Questa tu te la ricordi?
2: Sono la gola in cielo.
3: Sigla di Dragon Ball mischiata con...
0: No, sono dei russi che in un programma, non mi ricordo neanche di che, a mille anni, caricato 11 anni fa, ma ero all'università, dei tre russi incredibili con delle facce incredibili, vieni a guardarli tu che puoi, cantano Se una regola c'è di Neck, una cosa molto bella.
3: Secondo me però sembra Neck sulla musica di Dragon Ball Z, strana sta cosa.
0: Parliamo di Neck e di altri plagi che ha fatto in un'altra puntata di Marrumore. Intanto
3: questo
0: abbiamo...
3: te lo accolli dentro, insieme alle querele di Neck.
0: Ma eccoci qua, cercami soprattutto...
3: Dove, quando, come, quando, esatto. Quello è Renato Zero.
0: Ma abbiamo sbagliato, sì. Però finalmente siamo arrivati al dubbio di chi cazzo è sto polacco che dipinge cose brutte. È Beksinski.
1: È proprio lui, grazie mille chi l'ha trovato. Mi viene, cioè io lo so scrivere, ma non lo so dire, neanche pensare.
0: Non lo so leggere, perché comunque
3: è tipo Reykjavik. No, sono quelle parole che non si capisce bene come si scrivono. Ma
0: siamo
3: torniamo
0: qua.
3: A noi, abbiamo visto i meme, e quindi adesso è arrivato il momento di passare al motivo per cui siamo qui. Perché con Divertenzio Puro, Momo Edizioni, insieme a Marzio Persiani, hanno lanciato questa collana Le Mine di Momo. Tutte queste M sono difficilissime. All'interno dei Momo Edizioni, in cui comunque te e altri, diciamo, tuoi colleghi dei meme, vi siete messi in gioco sulla carta stampata. E com'è stato questo passaggio di cambio di media, di comunicativo? Cioè, cosa ti dà di più rispetto ai meme, lo scritto? Cosa invece magari ti toglie? E se c'è differenza tra le due scintille creative?
1: Allora, a livello di scintilla creativa no, è lo stesso identico processo mentale. Poi essendo due media diversi, due medium diversi, tu per forza devi seguire delle regole diverse. Io fortunatamente, prima di fare i meme, prima di approcciarmi a internet, scrivevo, la prima cosa che ho scritto, avevo 11 anni tipo, ho iniziato lì a scrivere, amavo leggere.
0: Posso chiederti cosa hai scritto a 11 anni?
1: Ma lo vuoi sapere?
0: Tantissimo, allora, ho bisogno.
1: Io abito in un borgo medievale e io a 11 anni scrissi 5 pagine di questa ragazza di nome Bianca che voleva scappare da un matrimonio, corre fuori di casa e finisce in un fosso che è fuori da casa mia e lì moriva, e lì però si liberava.
3: 11 anni.
1: Cioè, 11 anni, ma tutto a posto.
3: Non lo so, dovremmo intervistare anche la famiglia forse, però
0: ci sono delle indagini che si potrebbero portare avanti.
1: No, ma era questo. Sempre ambientata in un contesto medievale, tipo una cosa del genere. Però lì comunque ho iniziato e non ho mai smesso, magari non pubblicando formalmente, però mi sono sempre allenata sotto quel punto di vista. Ecco, poi ho letto tanto e giustamente quando finalmente sono riuscita a fare un libro, perché ha comunque una struttura diversa dal racconto, certo, breve, eccetera eccetera, è stata un po' una sfida. Era un periodo molto impegnato della mia vita, temevo di schiattare nel sonno per infarto. Ho detto, questa è l'ultima cosa che faccio,
3: certo.
1: La
3: prima
1: ce l'ho fatta, sì.
3: bene
1: sono qua
3: bene
1: a dirvelo, quindi ce l'ho fatta.
3: E c'è qualcosa che ti limita rispetto all'altro media? un medium, non so qual è il modo.
1: No, io trovo che se si trova il modo di esprimersi, ma più che il modo, se si capisce esattamente quello che si vuole dire, come lo si vuole dire, non esistono limiti.
3: Certo.
1: Cioè, si dicono delle cose diverse o anche simili, uguali. Poi, ovviamente, ci sono due processi diversi, cioè se io utilizzo il telefono per fare un meme molto velocemente, molto rapidamente, per chiacchierare con le persone sul momento, è un conto. Un altro, se voglio strutturarti una storia complessa con dei salti temporali, e allora mi prendo del tempo, vado in trance mentre guardo il cielo, eccetera, eccetera. C'è un flow completamente diverso.
3: Quindi, da divertenzio puro, arriviamo finalmente all'opera di esordio, possiamo dire così, romanzo. Cioè, c'era questa storia scabrosa di spose morte, però comunque questa è l'opera di esordio, alla corte di Pipandro il Folle, romanzo di esordio, Momo Edizioni. Visto che ci stavi pensando, visto che ci stavi a pensare parecchio, ci vuoi fare un... cioè, presentacelo senza spoiler.
1: Sì. Certo.
0: Chiaro, è facile, non è una cosa che mi sta pesando minimamente da quando sono entrata in questo luogo.
1: Allora, no, allora...
0: c'è del Medioevo anche qua.
1: Ah, no, sì, allora, bisogna immaginarsi questo Rinascimento, che però ha ancora dei tratti fortemente medievali, perché il posto di cui racconto tende a stare un po' indietro, no? È proprio voluto.
3: Ok.
1: E apparentemente all'inizio si parla di questo giovane che porta lo stesso nome di un paesino vicino Milano, Pessano con Bornago. Lui ha questa fissa per cui si scrive da solo delle lettere, se le appoggia sul petto, svegliandosi la mattina se le rilegge, si autobriffa, si autodà delle istruzioni, no? E le istruzioni sono tipo: proteggi questo posto, uccidi questo mostro, perché lui ha in testa sta missione di dover fare del bene in questo modo, no? E lui va semplicemente alla ricerca di quello che lui si autochiede, ecco.
3: Okay.
1: Poi in realtà è davvero poco quello che ho detto, perché ci saranno un tot di vicissitudini solo nel primo racconto che già ti lasciano un po' così. E poi tu passi al secondo racconto e dici: oddio, non è un racconto lineare.
3: Ok.
1: Non è un racconto lineare, anche perché il titolo La corte di Pipandro il Folle, questa corte e questo Pipandro il Folle compaiono solo alla fine, solo all'ultimo racconto, dove tutte le storie che vengono raccontate si raggruppano.
3: Ok.
1: E non è neanche detto che sia la fine del racconto, cioè nel senso a livello temporale, certo, non è la fine del racconto, questo lo posso dire.
3: Un po' la Christopher Nolan.
1: Ma meglio.
0: meglio, gli mangia in testa Christopher Nolan, per citare Nolan, il sommo.
3: E allora poi dobbiamo andare, ci abbiamo delle
0: possiamo
3: urgenze.
0: Andare di musica, possiamo, dai. Sì, dai, potrebbe essere.
3: E poi
0: un
3: ripartiamo
0: momento
3: da questa storia delle linee temporali non lineari che
0: secondo
3: ci
0: me, esatto, abbiamo detto appassionati di caos, benissimo, siamo nel posto giusto. Brand new music right here.

0: proposito di cose bislacche, questa è Cold, novità dei Dead Poets Society, che nonostante questo nome ci tengono a precisare che non c'entra niente il riferimento al film L'attimo fuggente. Cioè ti chiami in un modo che la prima cosa che tutti pensano è quel film e tu devi ribadire no, non è vero. Potevi a quel punto chiamarti in un altro modo, ma anche questo sarà tema di un'altra puntata di Marrumore.
1: Ma eravamo rimasti alla percezione del tempo all'interno di alla corte di Pipandro il Folle. Ricordiamo, Monica Magnani, edito da Momo Edizioni.
0: Uscito poco, come al solito, si trova ovunque il messaggio in Marrumore, è sempre andate a chiedere i libri nella più piccola libreria che riuscite a trovare e date a loro i vostri soldi.
1: Esatto, io vorrei leggere un virgolettato della tua prefazione del libro che dice: resiste a descrizione lineare perché non ha niente di lineare.
2: È vero.
1: Per riagganciarmi a quello che tu dicevi, e come mai questa scelta?
2: Ma allora, vorrei dire che l'ho scelto, okay. Ma non l'ho scelto.
1: Ok, ha deciso, cioè, il libro.
2: Ha deciso, io mentre stavo scrivendo, perché a me piace tanto fare... Io detesto quando i libri hanno delle sbavature a livello di narrazione e, okay, di tempo.
1: Certo.
2: Io, da grande appassionata della storia quale sono, la logica di causa e conseguenza, ma mi piace da morire, no?
1: Certo.
2: Quando è bella ricucita, bella...
1: Certo.
2: Quindi io, andando avanti, continuavo ad aggiungere dei pezzettini che avevano un senso. Poi giustamente a una certa ho dovuto finire la Bibbia e il canone, perché sennò non andavo da nessuna parte.
1: Chiaro.
2: Però inizialmente io ho pubblicato su Divertenzio Puro Lettere sul cuore, che è il primo racconto,
1: okay,
2: e doveva essere solo quello.
1: Okay.
2: Poi in realtà i personaggi hanno camminato da soli.
1: Hanno preso
2: tipo,
1: forma.
2: Sì, nel secondo racconto, ad esempio, c'è un personaggio che doveva comparire in un paragrafo e invece è tutto su di lui il racconto. Quindi è stato...
1: Hanno preso il sopravvento.
2: Sì, sì, no, così simpatico che si è preso tutto
1: cosa. Ma e senti, vai, scusa.
0: A proposito dei personaggi, tu prima fuori onda mi dicevi, ma posso fare dei nomi? Se mi escono fuori dei nomi, perché eri preoccupata dai riferimenti che potresti portare parlando di questo libro?
2: Allora, in realtà, perché lavorando nella comunicazione so che non appena nomini qualcuno, sai, ci sono dati sensibili, eccetera, eccetera. Quindi la mia preoccupazione era solo e puramente professionale. Poi in realtà, non insultando nessuno nel libro, ma nominando qua e là dei personaggi, ad esempio Totti, ad esempio Umberto Eco, ad esempio... Bonini.
0: Quindi nonostante il posizionamento storico abbiamo poi, sì, dei riferimenti che un po' tutti possono cogliere.
2: Esatto, ci sono tantissimi riferimenti al presente, un po' perché è presente una veggente che ha visto nel futuro questi,
1: okay,
2: riferimenti e li ha interpretati un po' come voleva lei,
1: okay,
2: e un po' perché ce li ho messi io, perché mandava, tipo ad esempio la tessera Arci, cioè il cavaliere all'inizio deve entrare a cercare un mostro in un bar, non può perché non ha la tessera Arci per entrare. E questo è appunto uno dei tantissimi riferimenti che
1: per essere querelati da,
2: sì, sì, è molto surrealista. Quindi...
0: Ma se vi sembra caotico, in realtà avete una sorta di guida, volendo, perché parte fondamentale della struttura viene dalle note.
2: Sì, sì, sì, in ogni racconto c'è una piccola riga iniziale che dice di leggere le note a piedi pagina e ogni tanto dice di non fidarsi. Effettivamente metà del racconto è nelle note a piedi pagina, perché si va a spiegare un universo che nel racconto in sé non ha senso integrare, ma che io ti voglio dire lo stesso. Cioè, se io ti voglio, se ti nomino Lillero, che ha la valuta,
1: certo,
2: del racconto, okay, del money, soldi, e ti voglio spiegare da dove arrivano, chi li ha fatti, che cosa c'è sopra sta moneta, te lo ficco nelle note a piedi pagina,
1: oh, okay,
2: perché è come una parentesi,
1: un appendice,
2: po' caruccia,
1: diciamo.
2: Sì, poi tra l'altro le note a piedi pagina spesso rompono la quarta parete.
1: Ok.
2: Succede di meno nel libro, tipo a un certo punto nel libro un personaggio dirà: ma perché in questo libro siete tutti così volgari?
1: Ok.
2: E tutti lasceranno correre questa cosa, ma nelle note a piedi pagina succederà molto più spesso questa cosa.
1: Ok, quindi... ok, si rompe la quarta parete. E a questo punto, visto che ci hai parlato pure della passione per la storia e fuori onda la passione per il Signore degli Anelli, la scelta del genere fantasy serve un po' pure per, diciamo, come fece un po' forse Manzoni con Poi Promessi Sposi, per incastrarci un po' di satira sui nostri tempi?
2: Allora, sicuramente sì, anche a livello inconscio, perché io ho sempre amato più che il fantasy, che è comunque un genere che apprezzo tanto, il genere del realismo magico, proprio tutta la corrente.
1: Okay.
2: Cent'anni di solitudine è il mio libro preferito.
1: Oh, okay.
2: E quindi tutto quel voler mischiare il surreale in un contesto che sembra realistico e approcciabile è una cosa che mi fa impazzire. E prendere tutti questi elementi e ficcarli in una trama che a livello di logiche e conseguenze ci sta è un tipo di puzzle che io adoro fare. Quindi questo okay. A livello narrativo mi stuzzica da morire, mi stuzzica da morire. E poi ovviamente sì, ci sono dei pezzi dove c'è, traspare il mio pensiero volutamente. Però no, non posso dirlo perché è spoiler.
0: No!
1: Senti, cioè, come fantasy, realismo magico, cioè, c'è spazio un po' però alla corte di Pipandro per un po' per la speranza.
2: Sì.
1: Per i nostri tempi.
2: L'hanno definito come un libro molto speranzoso.
1: Okay.
2: Cioè c'è questa, cioè, proprio nella prefazione.
1: Ma l'hanno definito perché tu non volevi.
2: Perché non volevo. No,
0: cioè, nel senso, tu non la vedevi questa cosa della speranza, te l'hanno detta gli altri.
2: No, ero d'accordo. Okay. Ero d'accordo, cioè io vedevo questo continuare a voler andare oltre nonostante le terribili premesse, questo voler inserire un qualcosa di stupido, frivolo, l'attenzione verso un apparente nulla in situazioni completamente tragiche dove non c'è un'assoluta via d'uscita. Quindi sì, no, mi sono trovata molto d'accordo con questa descrizione e sono felice che l'abbiano colta in realtà.
1: Ok, quindi avrete capito che comunque il tono del romanzo, possiamo dire romanzo, sì. Ok, è tra il serio e il faceto, alla corte...
0: E il caotico.
1: E il caotico, alla corte, e pittori polacchi, alla corte di Pipandro il Folle, edito da Momo Edizioni, Monica Magnani. Quindi, visto che siamo arrivati purtroppo ai saluti... ti lascio quest'ultimo minuto per dirci, proprio abbiamo iniziato con la domanda banale, finiamo con la domanda banale, perché dobbiamo comprare questo libro?
2: Perché tutti hanno bisogno di compagnia, cioè io tutte le persone che mi hanno detto che hanno comprato il libro, la prima cosa che ho detto, io spero che ti abbia fatto compagnia, come ha fatto compagnia a me scriverlo. È un libro che è a prova di ADHD, me lo dicono sempre, perché ha tanti formati all'interno,
1: certo.
2: Cioè la prosa, poi c'è la lettera, poi c'è la poesia, però ha un modo di porsi, secondo me, che ti va giù, è beverino come la sangria.
1: Okay.
0: Ma è beverino come vino dei Castelli, sei a Roma, no? La sangria.
2: Vabbè, non l'ho ancora assaggiato.
0: Portiamo queste ragazze ai Castelli, forza.
1: Alla corte di Pipandro il Folle, Monica Magnani, Momo Edizioni, acquistatelo ovunque voi possiate reperirlo e grazie.
0: Grazie Monica, veramente abbiamo trovato una sorella di Marrumore, torna qui quando vuoi, qualunque tuo progetto è benvenuto qui.
2: Grazie
0: da noi.
2: A voi, grazie.
0: Ciao Sandro, te ne vai pure
1: ciao,
0: tu.
1: Pure
0: pensa,
1: vado.
0: Io
1: ciao.
0: Di nuovo stavo in mezzo a tutte cose bellissime, tutto fantastico, e adesso da sola per l'ultima ora di Marrumore ce la potrò fare, anche perché ci siete tutte e tutte voi. Intanto andiamo verso il break con i Pearl Jam di Even Flow.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
8: Rock. Scendono le tenebre qui su Radio Rock, sono le 20:04 di questo giovedì 27 agosto e arriva l'ultima ora di Malrumore, quella dove siamo soli, io e voi, fino alle 21. Iniziamo con i giusti presupposti. Arrivano i Nickelback e vabbè, però il messaggio che portano è davvero importante ed è anche quello che faremo questa sera. Radio.

0: Greta Van Fleet, So You Stand, novità epica targata Radio Rock, ma...
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: It's that time again, il momento di vincere con Radio Rock, che vi presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Orsica e Dilemma, biglietti presto disponibili su Dice in prevendita, ma attenzione perché nel frattempo Radio Rock vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Potrai portarti a casa un ingresso. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati e ricontattate dalla nostra redazione con calma, piano piano, non serve, non è che vincete su adesso poi vincete adesso, prendiamo i nomi, i numeri e poi si fa. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wish List Club, via dei Volsci 126B a Roma, anche questo un evento targato Radio Rock. E ascoltiamoli anche questa sera con un'altra traccia, Mackerel's Funny Mission. Loro sono proprio

Lineal, più importante, gli After Hours, chiaramente, sì, perfetto, se precipiti, sì, perfetto, quando cadi. Beh, qui a Marrumore siamo veramente bravissimi a mantenere il sorriso quando tutto crolla. Un'altra cosa che anche ieri già mi hanno ricordato i Gen sono i Death in Vegas. Questa è bellissima e si chiama Hands Around My Throat.

ipnotica, Hands Around My Throat, Death in Vegas. Era un sacco che non l'ascoltavamo, forse da quei bei weekend di mattina qui a Malrumore. Ma adesso siamo qui la sera, e la sera mi fa pensare: siete pronti domani mattina all'alba a mettere la sveglia? Ipoteticamente intorno alle 4, 4 e mezza, ma se volete, se volete va bene anche alle 6, perché c'è l'eclissi lunare questa notte, o dovrei dire domani all'alba. Si vedrà anche in Italia, ma proprio i momenti prima che la luna poi tramonterà all'orizzonte, perché sì, la luna tramonta all'orizzonte anche lei, pensate un po', e quindi ci sarà questa oscurità della luna al 90% per colpa dell'ombra della terra. Il momento massimo previsto è intorno alle 16:12, 16:13, però in Italia è consigliato iniziare a osservare il fenomeno prima, perché sarà già appunto molto bassa sulla sua traiettoria di tramonto. Ve ne parlo tra un po' nell'ultima mezz'ora di Malrumore, che arriva dopo il break, a cui arriviamo con i Deftones.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.
0: Questo è Malrumore.
7: Siamo insieme qui su Radio Rock per gli ultimi 28 minuti di Malrumore in questo giovedì, poi arriverà Matteo Strano con Bring On The Night, ma noi intanto godiamoci quello che è rimasto di questa giornata, a partire dai Ramones.
2: Radio

agli inni più inni che potevano riportarci in diretta in questo nostro giovedì insieme, Ramones, chiaramente Blitzkrieg Pop, e abbiamo tipo 20 secondi per sperare che il caos faccia la giusta scelta e ci proponga la giusta novità. Io vi ho dato tutto, voi non sapete, ma io oggi non riesco a stare neanche in piedi, quindi io mi merito un'ultima novità. Ci siamo capiti. E invece il cavolo, va bene, bella lo stesso, molto bella lo stesso. Non è dove andavano i nostri sogni, ma i nostri sogni dove finiscono? Giù nelle tubature, quindi pazienza. Brand new music right here. Brand new.

0: vero, i nostri sogni finiscono nelle tubature, ma ogni tanto succede anche qualcosa di bello, tipo il ritorno dei Down alla discografia, alla produzione musicale e tra le nostre novità. Questa è Blood Oath, un patto di sangue forte come quello che collega me a voi. Sono stata un po' silente, non vi ho troppo guardati al 3899 106 e 600. Fatemi fare un bel giro di saluti. Buonasera Bob, buonasera a una delle persone più confuse che io possa conoscere.
1: Mi vuoi far sentire qualcosa dei cosi là,
0: di?
1: Come si chiamano?
0: Quelli
1: di Maps.
0: Ce l'avremmo potuto fare, siamo nel finale e non ci spegneremo con gli fantastici ma daremo fuoco a qualcosa. Buonasera Bob, buonasera Isabella, buonasera Valeria che dice grazie di esistere, Paolonia, scelte top, ma grazie di esistere voi. E poi, come spesso succede, la piccola sorpresa di qualcuno che ci segue dall'altra parte dell'Atlantico. Buonasera a te caro amico Enrico, bello trovarti da queste parti. E Alex che mentre parlavamo di meme in realtà ci scriveva cose tipo i meme di Marrumore, quindi tetto ruggine, cantina bagnata per dirne uno. E chiede anche Lumi, dice ma implica il capello rosso e più elastica come cosa? No, tetto ruggine implica quel tono lì, non è neanche proprio, cioè ci siamo appropriati di un detto veneto di vecchi, un detto del nord-est di vecchi porchi, ecco, non possiamo dire veneto perché non è solo veneto, ma vabbè. A proposito di nord-est, c'è un po' di nord-est anche in questa formazione italiana, si chiamano Si Boom Voilà, sono stati anche tra le nostre novità e ho proprio voglia di ascoltare il brano che apre il loro disco. Tra l'altro, ditemi se non siete d'accordo. Vivere così, così non si può più.

Non si può più vivere così, siamo d'accordo con i sì, boom voilà, che se non avete visto dal vivo vi consiglio assolutamente di andare a pescare. Ci sono ancora un po' di date andando verso settembre da quello che ho capito, uno spettacolo incredibile. 3899 106 600, ti chiedo troppo se mi metti My Name is Mod dei Primus, ma troppo cosa? Perfetto sarebbe, infatti mi sa che avremo il tempo, riesco Fabio a inserirla da qualche parte con rispetto parlando. Mitica Polonia, buona serata, arriva anche da Jonathan, molto contenta di tutto il vostro apporto. Parlavamo di come vedere l'eclissi lunare domani mattina all'alba e c'è Marco che giustamente dice sì, bella la luna, bella tutto, ma a mezzanotte esce il disco di Prince. Ciao mondo, è vero, esce il Timeless, il disco senza tempo di inediti di Prince, incredibile, non vedo l'ora anch'io che scocchi la mezzanotte per questo motivo, ma cosa c'è di più bello? Mezzanotte esce il disco, inizia a fare gli ascolti, magari ti appisoli anche un po' e poi dalle 4 del mattino in poi ti dedichi alla luna, mi sembra una cosa magica. Inizierà tutto in Italia intorno alle 4.38 del mattino, il massimo appunto è teso intorno alle 6.10, mettiamolo così, però sarà la parte più difficile da osservare perché a quell'ora la luna sarà molto bassa sull'orizzonte, il cielo sarà già illuminato dalle prime luci dell'alba, ma noi ci crediamo e per questo motivo probabilmente a quell'ora del mattino ci saranno talmente tante nuvole come per l'eclissi solare. Che dobbiamo fare? Però ci si prova. Io insomma potrei essere sveglia, visto che il sonno è una persona che non conosciamo, potrei provarci, eh? In caso vi faccio sapere.

Che bello come finisce questa traccia, questi suonini che arrivano a solleticarti le pieghe del cervello. A proposito di pieghe, c'è Isabella che condivide con noi il messaggio della sua tisana. Embrace uncertainty and relish in the unfolding. Abbraccia, no? Lasciati andare all'incertezza e godi del dispiegarsi degli eventi in qualche modo. Quello che facciamo qui a Malrumore, guidati sempre dal caos, anche in questi ultimi 8 minuti. Questo vuol dire che è molto tardi, soprattutto perché ho delle richieste in sospeso.

0: Ultima richiesta musicale disponibile per questa sera. Prime is My Name is Mud. Siamo per salutarci con l'ultimo brano che trovate nella playlist appena pubblicata. E poi troverete il buon Matteo Strano con Bring on the Night. Beati voi, beate voi. Intanto l'ultima cosa che ci resta da fare è...
1: Fatti che ci ha capito questo episodio di malrumore. Morgan deve stare molto attento alla salute o alla vita. Nelle opere di finzione si finge, pensa. Gli antichi pompeiani facevano shitposting sui muri. Quello che apprenderemo domani è intervallato da un'eclissi e avvolto nel caos. Quindi se una regola c'è, è ascoltare, ma rumore.
0: Proprio così, quindi lo ascolteremo se vorrete domani dalle 18 alle 21, sempre qui su Radio Rock. Grazie a tutte e tutti, se lo merita. Con l'anca nuova, un altro Maynard quotidiano, che dite? Secondo me sì. Bacini e rock and roll!

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com. Bring on the night, bring
0: on the night on Radio Rock. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock. On Radio
6: Rock. Cari amiche e cari amici della radio, del rock and roll, come state? Come è andata la vostra giornata? Intanto un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, se vi va, saremo insieme per le nostre consuete tre ore da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist, un classico di Marilyn Manson. Radio Rock, back in time.

0: un classico anche di Marilyn Manson, meglio dire così, meglio presentarla in questo modo, questa versione di Tainted Love. Un po' di tempo che personalmente non la riascoltavo, una di quelle cose che ancora oggi è decisamente divertente. Me lo aspettavo anche adesso che siamo alla fine di agosto, e quindi come sempre non sono rimasto deluso dai messaggi del nostro Fede, che invia subito attraverso Telegram la GIF dedicata al caos. Guarda, mi anticipi in maniera perfetta, caro il mio Fede, quasi stavo per dirla io questa cosa nella rampa di presentazione, e quindi molto bene così. Il primo messaggio di stasera l'abbiamo messo via in un'ottima maniera. Se vi va di inviarne altri, il numero giusto è il 3899 106 600, proprio attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Se vi va di chiacchierare, di sicuro possiamo farlo anche attraverso la nostra Radio Rock TV, la sua brava chat. E per chiudere il giro dei contatti vi ricordo anche il 3899, cioè il sito internet, perdonatemi, radiorock.net. di sicuro un grande abbraccio a Sandro e Paolonia. Confesso che oggi sono riuscito a fare anche un po' di piacevolissime chiacchiere con il nostro Sandro. Stavamo anche commentando i sorteggi di Champions League, cosa che da queste parti, appuntamento che da queste parti mancava da un po' di tempo, e ormai potremmo dire iniziata la stagione, cosa un po' particolare per noi che invece non ci siamo ancora fermati nel corso di quest'estate. E a brevissimo ovviamente ripartirà anche la nuova stagione di Radio Rock. Noi intanto staremo insieme stasera, venerdì e anche sabato. Poi la prossima settimana vi lascerò per qualche giorno di pausa, in attesa poi di risentirci a quel punto a settembre inoltrato. Direi che possiamo continuare con la musica ed ascoltiamo la prima novità di stasera.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

questo qui è un nome che si aspetta sempre con grande curiosità, visto le belle cose a cui ci hanno abituato i Fountains DC. Per il momento ascoltiamo questa Marianne, il primo singolo estratto da quello che sarà il nuovo lavoro della formazione irlandese Dopamine Chamber. Questo è il titolo dell'intero lavoro, è previsto per il 16 di ottobre, e queste atmosfere forse ci possono già far pensare ad un periodo del genere dell'anno. Devo dire che a me personalmente piace di sicuro tanto, insomma i Fountains DC nei loro album si sono di sicuro anche permessi un po' di variazioni sul tema. Non mi sembra questa una band che segue solo e soltanto una linea musicale, e questa qui, come detto, soprattutto dal punto di vista dell'atmosfera, la trovo particolarmente riuscita. Se vi va, fatemi sapere la vostra al 3899 106 e 600, mentre stasera riascoltiamo anche Placebo.

Però sì, poi nel corso di quest'anno hanno festeggiato i 30 anni della loro carriera rimettendo un po' le mani al loro repertorio. Sono uscite delle nuove versioni di diverse canzoni della band di Brian Molko. Questa qui aveva di sicuro un inizio ed un testo in generale un po' particolare e si intitolava Too Many Friends. A proposito degli amici di Radio Rock che si mettono in contatto con noi fra Telegram e WhatsApp, saluto Isa che sta mettendo a punto il suo acquario. Siamo ancora in una fase preliminare, visto che per il momento lo vedo lo vuoto sia di acqua che quindi ovviamente né di pesci. Dice: prosegui il progetto dell'acquario, stasera ho acquistato la pompa né filtro. Per qualche anno, quando ero piccolo, lo avevamo avuto anche noi a casa dei miei genitori, un acquario, e devo dire che era una cosa che mi piaceva particolarmente. Non so se c'è qualche esperto né all'ascolto, una di quelle cose che sembra relativamente facile da gestire, ma che insomma in realtà di sicuro un bel po' di tempo te lo richiede. Prima o poi però un acquario forse piacerebbe riorganizzarlo anche a me. Proprio sulla via di casa mia esiste uno storico negozio che si occupa di cose del genere e che insomma resiste ormai lì davvero da decenni. Io adesso non è che voglio farmi i vostri affari, ma che ne so, se qualcuno di voi all'ascolto ha un acquario in casa e vuole farcelo vedere attraverso una fotografia, 3899 106 e 600, io di sicuro apprezzo anche consigli in merito, visto che per qualche anno l'acquario di Casastrano era andato anche particolarmente bene. Poi devo dire che era diventato un po' difficile da gestire, insomma, abbiamo dovuto smantellarlo.

In questi ultimi anni mi sono piaciute davvero molto le cose dei Suede, storica band con una carriera ormai decisamente lunga dalla sua. Questa canzone era all'interno della versione deluxe del loro ultimo disco. Le canzoni all'interno della scaletta originaria di sicuro le avevamo ascoltate anche all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock. Questa Sharpening Knives faceva parte invece del secondo disco, che andava ad arricchire quella che già di per sé, devo dire, era di sicuro una gran bella pubblicazione. Siamo finiti a chiacchierare proprio al volo di Aquari. Vedo che attraverso WhatsApp arrivano un paio di belle fotografie, ed è vero, una di quelle cose un po' buffe, un po' divertenti degli Aquari sono tutte quelle stupidaggini che puoi mettere dentro l'acqua. Io per esempio in questa foto vedo un castello che può vagamente ricordare il profilo del castello che si vede all'inizio dei film della Disney. In quello che avevo io a casa di acquario c'era l'immancabile anfora che poteva ricordare, no, un po' le barche affondate nel corso della storia, oltre che l'altrettanto immancabile forziere, no, visto che anche un paio di giorni fa parlavamo di pirati. Ecco, in un modo o nell'altro ritorniamo un po' nell'argomento. Se ricordo bene, mentre non pensavo all'acquario di casa dei miei genitori davvero da una vita, se ricordo bene era di acqua salata, non saprei dire, e qui magari mi aspetto un aiuto dagli esperti in materia, se era più facile da gestire un acquario di acqua dolce o era invece magari un po' più semplice quello di acqua salata, ma nel caso vado ad informarmi nel corso della prossima pausa, alla quale arriviamo ascoltando anche qualcosa dei White Lies.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questo è
4: Bring on the Night.
1: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
5: Che dire di fronte ad un brano del genere? Mi limito, insomma, ad ascoltare con voi quello che credo si possa definire uno dei brani più belli di sempre.

0: Che spettacolo questa canzone, mi scrivete al 3899 106 e 600, e come non essere d'accordo con una definizione, con un'impressione del genere. Sempre un piacere di ascoltare questo capolavoro assoluto degli Who. Intanto mi date un po' di ragguagli su questa storia dell'acquario, o di acqua salata o di acqua dolce. Direi che giustamente mi dite l'acquario di acqua salata e complicatissimo. Saluto anche il nostro Giorgione, che mi sembra particolarmente ferrato sull'argomento. Hai mai smanettato con cose del genere, caro il mio amico?
1: Ah, strano, ma queste sono le basi del mestiere. Ma non hai mai vinto un pesce rosso all'Uneur quando eri bambino?
0: Sì, era capitato. Era capitato.
1: A casa, mettevi una boccia d'acqua del rubinetto.
0: Sì, esatto.
1: Quello sopravviveva 2-3 giorni al cloro,
0: proprio al massimo,
1: che sta disciolto nella nostra acqua del rubinetto, e dopo un po' crepava perché gli davi la mollica di pane invece che
0: no, quello no,
1: mangime suo.
0: No, cioè cercavo di essere
1: gli acquari di acqua di mare sono roba importante. Cioè hai bisogno di un setup ben fatto con il ricambio. Cioè tipo? In genere l'acquario d'acqua di mare è un mobiletto. La parte sopra vedi l'acquario, la parte sotto c'è altrettanta tanta acqua con quanta ce n'è nell'acquario.
0: Quindi
1: se hai un acquario da 100 litri, sotto c'hai altrettanti 100 litri che vengono costantemente ricambiati e ossigenati. Devi tenere sotto controllo il pH, devi tenere sotto controllo la quantità di piante, se le piante stanno dando sufficiente ossigeno, se no ci devi mettere
0: una boccetta d'ossigeno,
1: certo. Se non basta, con le piante che fanno il substrato, cioè che affondano le radici nel bentos, devi mettere la nubia.
0: Capirai, caro il mio Giorgione, mi hai scoraggiato. Cioè in realtà dici solo e soltanto delle cose assolutamente giuste. Dovessi mai ricominciare a fare un acquario a casa mia, direi che ci siamo messi d'accordo, no? Insomma, l'acquario d'acqua dolce è un po' più semplice da gestire. Fra l'altro pensavo, vuoi che non ci siano mai state nella storia della musica delle canzoni che facevano riferimento a cose del genere? Insomma, ce n'è una dei Pink Floyd particolarmente celebre che cita nel suo testo, in una delle sue frasi più famose, proprio questa storia della boccia dove si tengono i pesciolini. Adesso mi metto magari a cercare qualcos'altro e ci aggiorniamo fra giusto un paio di minuti.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

la Cake in the Chains, l'ascoltiamo ormai almeno da un paio di settimane anche all'interno delle nostre novità in rotazione, l'ultima proposta degli australiani Radio Free Alice, una di quelle canzoni che devo dire in questo periodo ascolto di sicuro con gran piacere. Non lo so, a questo punto chiedo consigli anche a voi, vogliamo far partire una playlist dedicata almeno in parte ai pesci? Insomma, concentrarci solo e soltanto sugli acquari sarebbe magari un po' complicato, però nel mondo della musica, insomma, davvero puoi trovare canzoni e idee giuste per ogni tipo di playlist. Per esempio questa qui degli Stereophonics, che era all'interno di uno dei loro album più celebri che usciva nella seconda metà degli anni 90, si intitola proprio Goldfish Bowl.

Che insomma, anche quando ci infiliamo in argomenti del genere, volendo stasera tema pesci rossi, magari anche un po' buffi, può sempre essere una buona scusa per riascoltare qualcosa che mancava da tanto tempo dalle nostre playlist. E questa qui degli Stereophonics era intitolata proprio Goldfish Bowl, la boccia per i pesci rossi. Qui la metafora all'interno del testo, se vogliamo, è anche abbastanza semplice. Si parla un po' di claustrofobia, di vivere in una società dove sei sempre sotto l'occhio di qualcun altro, così come può avvenire anche per i poveri pesciolini rossi. Mi scrivete su WhatsApp: ma la prendo troppo alla larga se dico il pescatore di Fabrizio De André? Forse sì, siamo un po' troppo alla larga, però figuriamoci, c'è sempre una buona scusa per ascoltare qualcosa di un grande come De André. Perfettamente sintonizzato invece sull'argomento il nostro Saul, che mi chiede di mandare in onda The Fish, che era un brano degli Yes, e anche in questo caso potremmo di sicuro approfittare per riascoltare qualcosa di quell'altra grandissima band. Giocando un po' con i testi, adesso non vorrei spoetizzare uno dei testi più celebri dei Pink Floyd, però ricorderete anche voi molto bene che in Wish You Were Here si dice una cosa del tipo: We're just two lost souls swimming in a fishbowl.

che insomma non credo di raccontare niente di troppo personale se dico che una canzone come Wish You Were Here dei Pink Floyd è una delle prime cose che anche quando ero davvero ragazzino, un bimbetto, mio padre aveva provato a farmi ascoltare. Certo che in quel periodo della vita non era proprio semplicissimo riuscire a capire tutte le frasi dei testi di una band del genere. Questa immagine però, per quanto semplice, no? Questa storia delle due anime perse che stanno lì a nuotare, forse anche un po' a rincorrersi in un sistema ovviamente piccolissimo e chiuso come una boccia per i pesci rossi. Ecco, è una di quelle cose che di sicuro aveva colpito la mia immaginazione di bimbetto, è una di quelle metafore magari da una parte semplici, ma insomma, dall'altra parte di sicuro molto azzeccata e molto incisiva. Mando intanto un grandissimo abbraccio al nostro Mauro che ci inviava un messaggio attraverso WhatsApp, ma anche lui rifletteva un po' sul significato di questa frase. Io quindi vi direi anche così, adesso stiamo giocando con i pesci, magari anche con i pesci rossi, non saprei dire quante altre canzoni riusciremo a trovare su un tema del genere, quindi potremmo anche approfittare di questa frase dei Pink Floyd per chiacchierare di quest'altra storia. Insomma, capita di ascoltare delle canzoni, magari non riuscire a percepire proprio tutto il testo al 100%, ma rimanere colpiti anche da una singola frase. Se vi va di segnalarmi una di quelle che per voi appunto è particolarmente significativa, 3899 106 600, mentre questi qui, così come da vostro suggerimento, sono gli Yes.

Come al solito mi permetto di fare i complimenti alle idee musicali del nostro amico Saul. Sempre interessante sentire quello che ti viene in mente, caro il mio amico. E ammetto che questa qui degli Yes, per quanto sia all'interno di un album particolarmente bello e celebre come Fragile, ammetto che non so se me la sarei ricordata per la playlist di stasera. La canzone si intitolava The Fish e all'interno di quel grande lavoro seguiva Long Distance Runaround, due canzoni che la band aveva inteso come due canzoni separate, poi magari nei concerti o magari anche semplicemente in qualche raccolta le due canzoni vengono inserite una subito dopo quell'altra per creare davvero una gran bella suite. Saluto intanto attraverso WhatsApp anche Maddox che ne dice Hootie and the Blowfish è ammissibile? Di sicuro sì, insomma potremmo ascoltare anche quella band. A questo punto, giocando un po' con il termine, potremmo far valere anche Country Joe and the Fish, tornando agli anni 60 della musica americana. Vedi che anche su un tema del genere, chiacchierando tutti insieme, un po' di idee riescono a venirci fuori. Qui magari sono io che baro un minimo, non so se vi ricordate del videoclip di No Surprises the Radiohead, il povero faccione di Tom York era dentro quello che sembrava un po' il casco di un astronauta, ma quel casco si riempiva d'acqua, dando un po' l'effetto della boccia per i pesci rossi.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi va tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
9: Gran brano per iniziare anche la seconda ora insieme. Questi qui erano gli Interpol, di Obstacle, number one.
1: Radio Rock, back in time.

0: sempre bello riascoltare qualcosa da questo grande disco degli Interpol, formazione che fra l'altro anche ultimamente avevamo ascoltato all'interno delle nostre novità in rotazione. Non dovrebbe ormai mancare tantissimo tempo anche dalla loro nuova pubblicazione, insomma, sperando che possa essere anche solo di un livello del genere. Stiamo giocando un po' con i pesci, insomma, partendo dal mondo degli acquari, stasera ci siamo infilati in un argomento del genere, ma come sempre lavorando insieme, dando un'occhiata alla storia della musica, insomma, qualcosa riusciamo a tirare fuori. C'era Corrado che si ricordava di una band chiamata House of Aquarius. Non credo di conoscere questi signori qui, insomma, vado ad informarmi bene più che né volentieri, così come arrivano anche altre proposte al 3899 106 e 600. Una di quelle cose che magari sulle primissime ti potrebbe anche prendere un minimo in contropiede, poi se stai lì e magari sforzi proprio un secondo la tua memoria, insomma, di sicuro qualcosa si può riaffacciare. Detto questo, il nostro gioco continua fra qualche minuto, intanto provo a regalarvi un po' di biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Come detto, si sta ormai per riavvicinare la nuova stagione di Radio Rock e quindi ricominciano anche gli eventi targati dalla nostra radio. In questo caso l'appuntamento è per domenica 18 di ottobre, quando presenteremo le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il primo lavoro intitolato Yunam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del loro nuovo tour europeo, che farà tappa anche nel nostro paese. In apertura avremo modo di ascoltare un paio di altre belle band, gli Urtica e le Dilemma. I biglietti prossimamente saranno in prevendita su Dice, quindi un motivo in più per approfittare dei biglietti in regalo di Radio Rock. Invia ora un messaggio WhatsApp con nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600 e poi come sempre i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Ci vedremo domenica 18 di ottobre al Wishlist nella zona di San Lorenzo della nostra città con la musica delle Gen. Wow!

Questa qui è una canzone delle Gen, direi particolarmente divertente. Insomma, se il concerto andrà così, sarà di sicuro una gran bella serata in loro compagnia domenica 18 di ottobre. Tornando poi al nostro gioco a tema pesci, saluto Guido che dice i Real Big Fish con Where Have You Been. Questa qui, band ska punk dalla California. Cavolo, ti ricordi benissimo, loro di sicuro anche molto divertenti, li ascolteremo di sicuro con gran piacere. Poi, fra l'altro, Guido, a questo punto ti chiedo una mano, visto che vai a pescare qualcosa dalla California. Io, quando abbiamo iniziato a chiacchierare di questo argomento, di questa sciocchezza, mi ricordavo di una band più o meno punk rock, e quindi chi lo sa, magari proprio di quelle parti della California, chiamata Goldfish o qualcosa del genere. Adesso scartabellando un po' fra i miei appunti e fra la regia di Radio Rock non riesco a trovare nulla del genere, quindi magari sono proprio io per primo che ricordo male, ma chi lo sa, magari invece sarete a darmi una mano. Questi qui intanto, Dinosaur Junior, ascoltiamo la loro nuova proposta. Brand new music right here. Brand new.

0: adesso se vogliamo allargare il discorso addirittura ai pesci preistorici, insomma la cosa potrebbe diventare ancora più complicata. Pensavo a questa stupidaggine, visto che ci è capitato di ascoltare la nuova dei grandi Dinosaur Junior. Intanto un abbraccio e un ringraziamento ancora una volta a Guido. Diceva: ma saranno magari i Goldfinger che ti erano venuti in mente invece dei Goldfish? No, molto probabilmente hai saputo leggere molto bene nella mia mente, caro il mio Guido. Che poi, pensando a questa storia dei pesci, per il momento legato al mondo, al nome delle band, c'era, adesso vediamo se qualcuno di voi riesce ad indovinare, secondo me sì, in una maniera anche abbastanza semplice, c'era fra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 una band che veniva da Dublino, e quindi una band irlandese che non saprei dire quanto poi in realtà anche qui in Italia fossero diventati famosi. Sta di fatto che grazie ad un famosissimo cantante del nostro paese, ecco, anche se cantata in italiano, almeno una canzone di quella band di sicuro la conosciamo un po' tutti. Con questi piccoli indizi, qualcuno di voi riesce ad indovinare la formazione, il pesce a cui mi sto riferendo? Nel caso 3899 106 e 600. Prima però ascoltiamo i Real Big Fish.
1: You called me up last night in tears.

che si ricordava il nostro amico Guido, Where Have You Been? Questi qui, Real Big Fish, è uno di quei recuperi che grazie a questa storia dei pesci stasera, di sicuro mi ha fatto piacere riascoltare con voi. In generale tutta divertente la scena che si muove a cavallo fra lo ska e la musica punk. Vi avevo fatto quell'indovinello prima perché, insomma, se dico Vasco Rossi, vi ricordate di una sua canzone che in realtà però è quasi una traduzione, un gioco con una canzone che appunto veniva dall'Irlanda. Eravamo più o meno all'inizio degli anni 90, quando anche qui nel nostro paese un po' di rotazioni su MTV il videoclip di Celebrate di An Emotional Fish, insomma, girava ogni tanto anche nelle nostre televisioni. Evidentemente Vasco era anche lui sintonizzato su MTV nel corso di quella giornata, siccome l'orecchio il signor Vasco Rossi di sicuro ce l'ha. Aveva individuato che all'interno della canzone c'era un buon potenziale, e questo qui devo dire che è uno di quei casi davvero un po' strani, un po' incredibili a pensarci, dove una band continua ogni anno a ricevere delle gran belle royalties da parte di un artista che con la loro musica ovviamente non c'entra né granché e che viene proprio da una parte diversa del mondo. Adesso dire che questi ragazzi irlandesi stiano ancora vivendo di rendita con la versione di Vasco Rossi del loro brano forse è dire un po' troppo, però ecco, di sicuro ogni anno arriva un bel assegno a casa loro, grazie proprio a Vasco Rossi. Stasera che giochiamo con i pesci, riascoltiamo anche loro.

Che non so come può suonare alle vostre orecchie un brano del genere, ma è un ascolto almeno per me davvero straniante, no? Nel senso che il cantante giustamente canta la sua canzone in inglese e nella mia testa arriva comunque Vasco Rossi a dire gli spari sopra e tutte quelle cose che lui aveva più o meno tradotto, o in realtà era andato un po' a orecchio per seguire la melodia della canzone. Fra l'altro, una stupidaggine che mi permetto di dire a livello assolutamente personale, An Emotional Fish, un pesce emotivo, secondo me è proprio un nome fichissimo per una band, e stasera che giochiamo così, insomma, ci poteva stare bene recuperarlo. Saluto intanto il nostro Peppe che dice: guarda, di canzoni legate ai pesci non me ne vengono in mente, e direi che hai ragione anche te, caro il mio amico, ma volendo forzare, e su un argomento del genere direi che un po' di forzature saranno d'obbligo, ecco, volendo forzare, il bimbo dei Nirvana stava in acqua come i pesci. Adesso non so se mi sarebbe venuta in mente una cosa del genere, caro Peppe, ma mi sento di essere d'accordo con te. Come vogliamo metterla giù? Le piscine sono un po' gli acquari di noi esseri umani? E allora, se ragioniamo in questo modo, di sicuro possiamo ascoltare anche qualcosa da Nevermind.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
5: E c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Listening to Ring on the Night,
9: la serata di Radio Rock.
10: Ring on the Night on Radio Rock.
11: Giro di boa di metà trasmissione per noi con un brano particolarmente intenso e romantico di Eric Clapton. Questa qui era Tears in Heaven.

0: detto che era davvero tantissimo tempo che non mi capitava di riascoltare Tears in Heaven da parte di Eric Clapton. Insomma, ci raccogliamo un po' prima di iniziare la seconda parte della nostra trasmissione. Stasera stiamo giocando con i pesci, un argomento che io magari pensavo di esaurire con un 2, 3, 4 canzoni, e invece come al solito riuscite a sorprendermi e a darmi grandi soddisfazioni. Saluto sia un Umberto attraverso Telegram, sia Simonetta attraverso WhatsApp. Vi dico che voi due esattamente nello stesso istante avete avuto la stessa idea, perché a proposito di pesci giustamente mi scrivete che So Long and Thanks for All the Fish degli A Perfect Circle è una canzone che di sicuro stasera potremmo ascoltare insieme. Insomma, sembra quasi che vi siete messi d'accordo, e saluto con grande piacere tutti e due. C'è poi Mauro che dice: ma sempre su questo argomento, come la vedi Man of the Hour dei Pearl Jam? La canzone era contenuta nella colonna sonora di quel capolavoro intitolato Big Fish, che mi fai ricordare anche te, caro il mio amico Mauro. Big Fish è un film che ho visto ormai davvero un sacco di anni fa, è tanto che non mi ricapita, ma mi ricordo che mi aveva colpito tantissimo, insomma mi ha dato un'ottima idea. Nei prossimi giorni, se ho tempo, Big Fish me lo vado a rivedere ben più che volentieri. E come detto, su un argomento di questo tipo, insomma, possiamo di sicuro considerarci con le mani anche un po' libere e andare a pescare anche idee del genere. E continuiamo questo gioco subito dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

0: Questa qui è all'interno dell'ultimo lavoro dei Quicksand, formazione ormai dalla carriera particolarmente lunga. Questa canzone magari non è proprio esattamente la cosa più originale della storia della musica, ma se piace un certo periodo, magari quello degli anni 90, secondo me comunque si può considerare anche questo un gran brano. Vediamo un po' che ci dite attraverso WhatsApp. Caro maestro, come ce la caviamo con i pesci, con gli amici del mare? Sentiamo un po'.
1: Ho capito, Doc, ma tutti ci fa una ittica,
0: sì.
1: E io rispondo
0: tipo
1: nata sotto il segno nata sotto il segno dei pesci.
0: Tanto mi piace come al solito anche la tua interpretazione qui cantata come se fossimo allo stadio, no? E ovviamente Venditti, insomma, era presente anche lui qualche giorno fa per la prima partita di campionato della Roma. Ottima idea, non ci aveva pensato ancora nessuno, e visto che Radio Rock parte comunque da Roma ci si poteva di sicuro arrivare. C'è poi Isa che dice: ma ti propongo un'altra associazione, la vita negli acquari è un po' come una imitation of life, una imitazione della vita come quella dei REM. Adesso qui rischio di andare sul filosofico spicciolo, quindi non è una cosa che di sicuro mi compete. Pensavo che sei poveri pesciolini dei nostri acquari, insomma, potevano sapere invece che tipo di vita fanno i pesci negli oceani o nei laghi. Ecco, forse in effetti è vero che, insomma, loro la vita che fanno nei nostri acquari, insomma, potrebbe sembrare un po' una imitazione dei loro simili più fortunati. Che grandi livelli, a che grandi livelli arriviamo insieme anche parlando di pesciolini. Sta di fatto che il prossimo giro lo facciamo con gli A Perfect Circle.

scriverci, uno attraverso Telegram, uno attraverso WhatsApp. Nello stesso istante si ricordavano di So Long and Thanks for All the Fish, che è una canzone che di sicuro qui a Radio Rock abbiamo ascoltato spesso, ma che stasera trovava proprio il suo habitat naturale. Visto che giochiamo con i pesci, ci si può esprimere anche in questo modo. Che poi anche su questo tema riuscite davvero a darmi delle grandi soddisfazioni, nel senso che io stavo per iniziare a salutare con il solito piacere anche Fabio, e partendo dalle sue segnalazioni stavo per mandare in onda un paio di brani, magari pescando qualcosa anche dal vecchio punk inglese, sia su questo tema dei pesci che sul punk inglese. Entra a gamba tesa Luca, che dice: buonasera dottore, ci sono i Damned, gruppo punk rock, con la canzone Fish. Guarda che mi scrivi una segnalazione del genere, caro il mio Luca, è per me una grande, grandissima gioia. Non l'estate scorsa, un paio di estati fa, mi ero messo proprio di buzzo buono, come si dice, a provare a fare un po' d'ordine nella mia testa, nella discografia dei Damned, che ha attraversato diversi decenni, che ha attraversato diversi passaggi e anche diversi stili musicali. È appunto un lavoro che ti porta via un po' di tempo, ma che ti dà delle grandissime soddisfazioni. I Damned sono stati proprio, sono, credo si possa parlare ancora al presente, davvero una grandissima esperienza. E all'interno del loro storico debutto datato 1977 si ascoltava anche una canzone intitolata proprio Fish.

molto molto bene così, proprio una pillolina, un pesce velocissimo, mi verrebbe da dire, questo qui cantato dai Damned, davvero incredibile il loro debutto, ma in generale formazione che attraverso diversi passaggi è sempre un piacere per me riascoltare con voi. Vi dicevo che poi volevo passare anche alle giuste segnalazioni del nostro amico Fabio, che intanto ricorda i Fish, la band, la jam rock band, e a quel punto potremmo di sicuro nominare anche Fish, no? Il progetto solista del vecchio cantante dei Marillion. Due tipi di musica molto diversi l'uno dall'altro, ma insomma, anche per assonanza stasera potremmo mettere i due progetti vicini. E poi giustamente Fabio segnalava anche Barracuda delle Heart. Non l'aveva detto nessuno, e adesso vi propongo io un mio ragionamento, no? Con il nome Barracuda, secondo voi, voi che nella storia della musica non sia mai esistita una band magari o di punk o di musica surf che suonava con questo nome, insomma i Barracuda secondo me ti possono suggerire esattamente sonorità di quel tipo. Tant'è vero che nell'Inghilterra della fine degli anni 70 questo musicista canadese, che si era trasferito da quelle parti proprio per partecipare alla scena punk, aveva fondato una band chiamata The Barracudas. Vuoi o non vuoi, all'interno della sua ricetta musicale qualche accenno anche al vecchio surf degli anni 50 o 60 lo si poteva ascoltare. E quindi noi stasera riascoltiamo I Can't Pretend, proprio dei The Barracudas.

Questi qui The Barracudas, I Can't Pretend, il titolo della canzone. Loro non hanno avuto una storia particolarmente lunga, avevano però di sicuro azzeccato un gran bel successo nell'estate del 1980 con una canzone intitolata Summer Fun. Insomma, come avrete sentito, di sicuro un tipo di punk, se addirittura vogliamo dire così, molto molto più leggero rispetto ad altre band di quel periodo, ma appunto anche un minimo influenzato dal garage e dal surf statunitense. Saluto Lorenzo che dice: ma Where Is My Mind dei Pixies è a tema? Insomma, se ci ricordiamo bene il testo di quella gran canzone, a un certo punto ne si diceva una cosa del tipo: stavo nuotando nei Caraibi, tutti i vari animali si nascondevano dietro alle rocce tranne un pesciolino, except the little fish, che era venuto vicino a me e cercava di parlarmi. Mi diceva: aspetta, aspetta, aspetta, except the little fish. Una di quelle frasi che davvero si sente in maniera molto chiara all'interno di Where Is My Mind, quindi bravo Lorenzo anche per questa segnalazione. Il classicone dei Pixies ce lo teniamo per la prossima mezz'ora, questa qui intanto la chiudiamo con un altro tipo di barracuda, quello cantato dalle Heart.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
3: Iniziamo l'ultima ora insieme ascoltando anche un classicone dei Maiden. Questa qui era Run to the Hills.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Santo the Hills, questi qui gli Iron Maiden, laddove ci fosse bisogno di specificare una cosa del genere. Intanto, prima di continuare il nostro gioco a tema pesci, ecco, noi stasera ci siamo infilati nelle profondità marine. Insomma, forse avremmo dovuto guardare invece verso l'alto. C'è una luna, almeno qui su Roma, davvero incredibile. Insomma, qui su Radio Rock il cielo per fortuna è abbastanza limpido. Se avete una finestra a portata di sguardo, insomma, date un'occhiata, che insomma è una luna stasera davvero spettacolare. Ci proponete intanto un barracuda nostrano in compagnia dei Surgery. Insomma, anche loro in repertorio avevano una canzone intitolata proprio in quel modo. Ne saluto e ringrazio Roberto che ci mandava il link di YouTube attraverso WhatsApp. Fra l'altro, nella copertina di quel singolo che ho di fronte ai miei occhi c'era proprio scritto Radio Rock Italia presenta appunto i Surgery con barracuda. E pescando sempre dalle cose nostrane, no? Dalle coste italiane, vediamo che ci dice Marco.
1: Buonasera Matteo.
0: Ciao grande.
1: Ma una Moby Dick dei Banco del Mutuo Soccorso trova spazio?
0: Volentieri, volentieri. Guarda, come detto, sono arrivati un po' di suggerimenti anche per la musica italiana. È una band come il Banco, la mandiamo in onda sempre più che volentieri. Fra l'altro, sui pesci proprio quelli particolarmente grandi ancora non c'eravamo né concentrati, e direi che riferimenti alle balene di sicuro ci possono stare. Tutto questo dopo la prossima novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Gun Wigs, direi ancora particolarmente in forma, My Lover è il titolo di questa canzone. Vi ricordo intanto, prima del prossimo brano, quella che per noi di Radio Rock è stata davvero una bella novità di quest'estate, perché da qualche tempo ormai potete anche vederci e non solo ascoltarci attraverso il canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, fra l'altro canale visibile in tutta Italia. Arrivate proprio su quel canale, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e a quel punto potete selezionare Radio Rock TV proprio per guardarci ed ascoltarci sempre da lì. Avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Per noi, insomma, è particolarmente bello potervi raccontare anche di una cosa del genere, e lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

molto molto raramente. Stasera che però giochiamo con i pesci e in questa mezz'ora addirittura con le balene, mi era tornata in mente anche Moby Dick, proprio degli Zeppelin, che poi un brano di questo tipo, no? Dove il batterista è il protagonista assoluto, era quasi un classico delle band fra gli anni 60 e gli anni 70, una di quelle cose che direi poi è passata decisamente di moda. Saluto intanto Andrea che dice: ma se il tema è questo qui, butto lì in modo trasversale un frontman di eccezione come Fish, visto il mio debole prima Lydion. Lo avevamo nominato anche lui, stasera è di sicuro la sua serata, fra qualche minuto ascolteremo anche quel gran bel cantante. Intanto da Moby Dick ad altro Moby Dick. Mi avevate chiesto di tornare anche in Italia ed è sempre un piacere riascoltare qualcosa del Banco del Mutuo Soccorso.

Ai pesci erano arrivate anche diverse segnalazioni per la musica italiana. Questa qui ammetto che faceva piacere riascoltarla anche a me, Moby Dick, da parte del Banco del Mutuo Soccorso, che poi magari su una balena così famosa ci torneremo sopra fra qualche minuto. Ma intanto mi andava di riascoltare anche Fish, che è uno di quei personaggi che dal mondo di Radio Rock davvero non è mai più uscito. Magari ad oggi lo ascoltiamo un po' meno spesso rispetto a qualche anno fa, ma ecco, fidatevi che più o meno ogni mese, ogni 2-3 mesi arriva un messaggio che ci chiede di riascoltarlo o in compagnia dei Marillion o invece nella sua versione solista, che comunque gran belle cose ci ha regalato. Stasera, anche grazie al suggerimento di Andrea, riascoltiamo anche lui e pesco qualcosa da questo bel disco che apriva i suoi anni 90, forse il lavoro che si ricorda un po' di più del Fish solista. All'interno del disco la seconda canzone suonava in questo modo.

Big Wedge, questo qui è il titolo di questo brano di Fish. Ringrazio Andrea che ci ha proposto anche questo ascolto, cioè stasera, visto che giochiamo in questo modo, di sicuro per lui le porte erano spalancate, ma di sicuro fa piacere ritrovare una voce del genere. Intanto giustamente mi scrivete: ma come ho fatto a ricordarmi solo adesso degli Hot Tuna? Perdonatemi, Jorma e Jack, e direi un altro di quei nomi che di sicuro ci poteva venire in mente prima. Ci faremo a questo punto un giretto fra i 60 e 70 americani nella prossima mezz'ora, così riascoltiamo anche Country Joe and The Fish. Visto che in questa mezz'ora abbiamo giocato anche un po' con Moby Dick, vi racconto una di quelle cose che insomma ad oggi, nell'estate del 2026, probabilmente sapete un po' tutti, ma io quando l'avevo letta tanti anni fa, insomma, davvero c'ero rimasto e la questione mi aveva molto divertito. No, da Moby Dick passiamo semplicemente a Moby, il famosissimo artista americano, che questo nome d'arte non se l'è scelto a caso. Il suo vero nome è Richard Melville Hall e lui viene proprio fuori dalla famiglia di quel Melville di quel Moby Dick. Lui il pronipote di Herman Melville, che giustamente anche per omaggiare un antenato così celebre e talentuoso, insomma, aveva scelto di firmare la sua musica proprio con Moby. Questo qui è un suo classico. Fino alla prossima pausa.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Questo è
2: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
5: Ultima mezz'ora a nostra disposizione, per il momento ascoltiamo anche qualcosa dei Darkness.
3: Radio Rock, back in time.

0: un po' di chitarroni, un po' di falsetti, alla fine sempre divertenti, in Darkness, questa qui era la loro Growing on Me. Ultimi minuti a nostra disposizione, stasera appunto ci siamo infilati in questo discorso dedicato ai pesci. Io pensavo che il discorso lo avremmo esaurito in un paio di canzoni, e invece anche stasera siete stati in tantissimi, come in realtà sempre in ogni periodo dell'anno qui su 106.6 di Radio Rock. Arrivava intanto una fotografia attraverso WhatsApp del nostro Giorgione, bella foto che lo riprende anche in compagnia di suo figlio, il Pupo, l'erede di Giorgione, ha delle cuffie particolarmente grosse sul suo capo, che quindi gli coprono le orecchie per la musica, per un concerto, magari per un film. Stiamo un po' a sentire.
1: Se siamo visti Toy Story 5 bello, stasera col ragazzo.
0: Consigliato?
1: Hai visto bello poi quanti film, scrupoli se famo noi genitori nei tempi moderni?
0: I genitori tipo, moderni.
1: Il rumore della pubblicità al cinema è troppo forte. Compriamo le cuffie a riduzione del rumore.
0: Ah,
1: io se l'avessi chiesto
0: negli
1: anni 80, mio padre mi avrebbe dato uno scappellotto così forte che avrei perso l'udito.
0: Capirai.
1: Problem solved.
0: Adesso non lo so, mia madre mi raccontava che si fumava al cinema quando loro erano ragazzini, quindi insomma, figuriamoci che cosa poteva fare un po' di rumore. Che poi guarda, Giorgione, per raccontarti un'altra stupidaggine in tema, i miei genitori, sempre loro due, sono andati qualche giorno fa a vedere l'Odissea al cinema, mega sala, mega impianto audio, e evidentemente delle cuffie del genere dovrei regalarli ai miei, perché tutti e due si sono detto sì, bel film, figo, ci è piaciuto, bravo Nolan, bla bla bla bla bla bla. L'unica cosa è il volume della sala un po' troppo forte, un po' troppo alto per me loro due. Non lo so, ti chiederò informazioni dove hai recuperato quei bei cuffioni per me tuo figlio, cosa che ogni tanto, no, capita di vedere anche in qualche concerto, e allora neanche a farlo apposta.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Proprio ad un bel concerto vi invito, sabato 19 di settembre ci vediamo al Monk qui a Roma, nella zona di Largo Preneste, per il concerto dei Klimt 1918. Loro, davvero grande band del nostro paese, arriveranno nella sua città, arriveranno nella loro città anche per presentare il loro nuovo album intitolato Amor, disco uscito lo scorso giugno e che stiamo esplorando insieme proprio in questi giorni, visto che per fortuna questo qui è un evento targato Radio Rock. Provo a regalarvi un po' di biglietti che intanto, se volete, potete anche preacquistare su exceedmonkroma.it, ma come al solito 3899 106 700 attraverso Telegram e WhatsApp, il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt, e poi i più fortunati fra di voi saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 di settembre ci vediamo al Monk per il release party del nuovo lavoro dei Klimt 1918. Questo qui è un brano proprio all'interno del disco.

0: Questo qui è uno dei concerti che aprirà la nuova stagione di Radio Rock. Insomma, partiremo decisamente bene in compagnia di musica di questo tipo, quella di Klimt 1918. Vi raccontavamo poi che all'interno di quella giornata il Monk ha organizzato le cose fatte davvero per bene. Nel pomeriggio si giocherà l'anticipo di quella giornata di Serie A, vale a dire Roma-Inter. Quindi per chi è interessato, insomma, può venire a vedere la partita con noi. Magari ci incontriamo fin dal pomeriggio, una birra insieme, due chiacchiere, a seconda della squadra per cui si fa il tifo, magari ci sistemiamo anche da una parte o dall'altra del locale, ma insomma, stupidaggine a parte, quella bella giornata al Monk partirà presto anche con la partita e poi ovviamente arriverà la portata principale, la musica di questa gran bella band. Detto questo, a noi rimangono neanche 15 minuti da passare insieme, quindi procedo subito con la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa qui è intitolata Baby Cool, loro sono i Nothing But Thieves. Ascoltiamo qualcosa di nuovo prima di tornare un palo indietro nel tempo, nella storia della musica, per le ultime due canzoni di stasera, con due band che ci stanno particolarmente a cuore, che è sempre un gran piacere stare ad ascoltare. E questi qui sono gli Hot Tuna. Nel 1973 usciva The Phosphorescent Rat, particolare titolo che nomina un altro animale. Noi stasera invece ci siamo concentrati sui pesci. Il disco iniziava così, con I See the Light.

0: Nella nostra playlist di stasera non abbiamo ascoltato tantissime cose che venivano da quel periodo della musica, che figuriamoci, è sempre un gran piacere ritrovare insieme. Gli ultimi due giri negli anni 60 e 70 americani, invece stasera ce li siamo tenuti proprio per gli ultimi minuti della nostra trasmissione. E a questo punto inizio soprattutto a ringraziarvi come al solito e con piacere anche a darvi appuntamento a domani sera, quando come sempre ripartiremo in torno alle ore 21 e ci saluteremo poi intorno alla mezzanotte. L'ultima canzone di stasera la affidiamo ad un'altra bella band, più o meno di quel periodo. Loro si chiamavano Country Joe and the Fish. Troverete poi tutto l'elenco dei brani che stasera abbiamo ascoltato pubblicato sul sito internet radiorock.it, in attesa di risentirci domani.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio

0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Cominciamo il nostro giro del mondo in musica dal Canada questa volta. Oggi ascolteremo tante cose molto molto diverse tra loro, ma non so se qualcuno di voi si ricorda una band punk che si chiamava Courage My Love. Non credo, ma insomma comunque vabbè, loro venivano dalla scena punk. Era un gruppo formato da due sorelle gemelle che poi a un certo punto hanno deciso di sciogliere la band, cambiare nome e cambiare anche genere musicale soprattutto. Quindi questo nuovo progetto si chiama Soft Cult, tutto attaccato, ed è il progetto appunto fondato da qualche anno dalle sorelle gemelle Mercedes e Phoenix Arnorn, e sono dell'Ontario in Canada e hanno deciso di cambiare un po' genere, di fare shoegaze, un po' di dream pop con venature emo, quasi grunge per certi versi. Insomma, vengono dalla Canada, come abbiamo detto, hanno pubblicato un disco nel 2024. Adesso tornano con un nuovo lavoro che si intitola When a Flower Doesn't Grow, e quindi dopo questo cambio, questo progetto nato peraltro online, che porta nel periodo della pandemia, che trascina diciamo così il punk dentro questi paesaggi eterei tipici dello shoegaze, con contenuti però molto concreti e contemporanei. Quindi le Soft Cult da When a Flower Doesn't Grow, secondo e nuovo lavoro per queste artiste canadesi. Questa è Not Sorry.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo in Danimarca, signori, in Danimarca. Contento il nostro Giampiero Giuli, un pezzettino di inno danese, via. Ma no, questo non è l'inno danese, questo è il negozio di giocattoli.
3: Sì!
2: Me lo ricordo che me ne hai parlato tu, Giampiero Giuli, Aarhus. Come si pronuncia? Aarhus. Città della Danimarca. E siamo sempre. Allora, loro mettono insieme ancora una volta lo shoegaze con il metal. Quindi viene fuori il cosiddetto genere black gaze, cioè metal un po' sognante. Qualcuno lo definisce post metal. Cioè loro vengono dal black metal, quindi con una voce molto riconoscibile, diciamo così, però con queste atmosfere post rock, shoegaze, eccetera eccetera. Arrivano al quarto disco in studio, loro si chiamano Mull, perché c'è questa la classica O sbarrata delle lingue nordiche, quindi Mull loro nome. Sono in attività già da 10-11 anni. Mull, per chi se lo stesse chiedendo di voi, vuol dire falena in danese, simbolo peraltro ricorrente nel loro artwork. Il nuovo lavoro si chiama Dream Crush e questa è Garland. Loro sono i Mull.

0: per ascoltare anche un po' quello che accade fuori dai nostri orizzonti, diciamo così. Loro sono un duo e fanno un hip hop sperimentale. Quello che noi ascoltiamo non è quasi mai, quando ascoltiamo hip hop, ma anche per quanto riguarda gli altri generi musicali, non è mai canonico, non è mai in questo caso un hip hop classico, ma è qualcosa di molto sperimentale che coniuga appunto anche l'elettronica, anche un po' di jazz rap, diciamo così. È molto atmosferico, molto frammentato, sentirete una cosa veramente particolare. Loro si chiamano By Storm, appunto sono un duo hip hop sperimentale statunitense formato da Richie alla voce e il producer Parker Corey nel 2023 in Arizona a Tempe, e avevano tra l'altro un altro progetto un pochino più, diciamo così, un po' più inquadrato nel mondo hip hop. Erano un trio, poi uno di loro è morto e gli altri due hanno deciso di proseguire però con un altro nome, quindi hanno pubblicato soltanto un disco in studio, questo che vi sto per raccontare. Si chiama My Ghosts Go Ghost, questo titolo molto particolare del loro album d'esordio. Loro sono i By Storm, progetto che appunto è fresco, ha un paio d'anni sulle spalle. Il nome By Storm deriva dalla traccia finale dell'ultimo disco della band che vi raccontavo prima, dalle cui ceneri appunto nascono i By Storm, gli Injury Reserve. L'ultimo disco si chiudeva proprio con questa By Storm, che però era scritto By con la E finale, no, come il saluto. Invece questa è By Storm, questa è Can I Have You For Myself, dall'album My Ghosts Go Ghost.
1: Things been slow, things been sweet, been us two, it's finna be three. See, when I'm holding you, it's finna be we.
2: Can I have you home for?
1: On the same page, going at the same speed. See, I'm ready to grow, just feeling a bit greedy. You giving all of you, I want you all for me.
2: Can

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Blues, folk, un po' di gospel, 40 dischi in studio pubblicati in carriera. Il prossimo artista è un musicista over 70, quindi insomma artista adulto, diciamo così, newyorkese, ma in realtà lui fa un blues proprio... C'è la copertina di un suo vecchio disco, che c'era lui a cavallo, c'era proprio questo bel cavallo con lui sopra il cavallo, quindi diciamo non molto newyorkese, ma lui in realtà da ragazzo frequentava... gente come Bob Dylan, come Pete Seeger, perché il padre a sua volta era un cantante folk, era un attivista e conosceva questi artisti che frequentavano casa sua, quindi insomma è andato proprio in quell'ambiente, e quindi l'ambiente del blues come musica naturalmente, ma anche come linguaggio civile, come quasi atto politico, e quindi lui ha pubblicato tantissimi dischi, cresciuto a New York e dintorni, ma trasferitosi poi ben presto e a lungo in Europa, girato per la Svezia, per il Regno Unito, e lui fa questo blues appunto acustico molto folk. Il nuovo lavoro si chiama One Mississippi, lui si chiama Eric Bibb e questa è Didn't I Keep Running.
3: Didn't I Keep Running.
0: Sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
3: Didn't I Keep Running.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Daddy, take a picture before it's too late.
1: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
2: I like it.
0: Questa è Radio Rock.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.